Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. One.

musica grande. La musica grande. Radio Alta. Mike Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Night Shift. Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta. Sono le 6:01.
1: La musica grande.
0: Radio Alta, la musica grande.

Ed eccomi qui, buongiorno, buongiorno a tutti. Oh, che fatica svegliarsi questa mattina. Buon lunedì, lunedì 12 ottobre. Si corre davvero velocissimi con le giornate. È arrivato l'autunno, non possiamo più nasconderci, dobbiamo per forza cominciare a vestirci e cominciare a pensare seriamente anche al cambio degli armadi. Così vi do subito una bella sferzatina, una bella così boccata d'aria fresca in questo inizio settimana. Spero che stiate tutti bene, comincio quindi con i saluti, saluto tutti voi che ci state ascoltando, che mi state ascoltando, chi sta guidando, chi sta facendo colazione, chi torna a casa in questo momento, chi si sta preparando per andare a scuola, insomma chiunque abbia voglia di ascoltarci. Quindi questo è subito una bella sferzatina di energia, anche se devo dirvi che questa mattina avrei voluto continuare a dormire, ve lo dico proprio con sincerità, ma poi sapevo che avevo un appuntamento, insomma, quindi non potevo ovviamente mancare al nostro appuntamento, al nostro nuovo giorno che, come sapete, ci terremo compagnia per tutta la settimana dalle 6 minuto più minuto meno fino alle 7, Sagrestano Social compreso. Va bene, dai, partiamo subito con la musica, intanto io riordino le idee, così una boccatina di caffè e poi sono qui tutta per voi.

0: adesso ammenda che ho mangiato anche un biscottino mentre andava, insomma, mentre andava la musica, però sono qui con il mio bel caffè ancora fumante sul tavolino, pronta per ricordarvi, perché non mi voglio così in qualche modo, non voglio arrendermi all'autunno, che ci sono ancora delle bellissime passeggiate che possiamo fare nelle giornate, insomma, in cui il tempo ce lo consente. Ve ne dico velocemente, poi magari nei prossimi giorni ve le specifico. Quindi potremo andare al Curò, e sto parlando di Valbondione, non dimentichiamo il ponte tibetano di Dossena, peraltro ci abitano le mie suocere, io non sono ancora stata su questo ponte ma prima o poi ci andrò, le cascate del Serio sempre a Valbondione, bisogna vedere poi ovviamente quando sono le aperture, ma ce ne sono davvero tantissime di particolari, tante noi le abbiamo visitate anche con Bergamo TV, con Gente Paesi, sto parlando Riva di Solto, il meraviglioso Orrido del Bögna. Quello è veramente uno spettacolo senza fiato. E poi Clusone con il suo orologio, con il suo centro, anche solo per fare una passeggiata sicuramente meno impegnativa di altre. Poi Carone, in Valle Brembana, la Valle Vertova, anche questa non sono mai riuscita ad andare a vederla, quindi sono terribile. E un altro scorcio, io questo ve lo consiglio, segnatevi, fate un nodo al fazzoletto, Solto Collina, la chiesetta di San Defendente, perché è qualcosa di incredibile. Mi raccomando, se andate mandatemi delle foto, perché è uno dei luoghi veramente più belli che abbia mai visto qui, ovviamente parlo della vista ma anche della passeggiata nella nostra provincia di Bergamo.
1: Dai, io farei che inizi tu.
2: No, dai, è tua la canzone.
1: Va bene, ma cosa vuol dire?
2: Dai, Mario.

0: alta Nuovo Giorno.
1: Nuovo Giorno, Radio Alta.
2: E allora, visto che questa mattina, come dicevo, insomma, ho fatto ammenda dicendo di essere molto molto molto assonnata, no? Perché poi ovviamente si passa magari il fine settimana anche con degli altri orari, sì. Si sta magari svegli un pochino di più senza per questo fare chissà cosa, però insomma a volte capita, no, di avere magari anche delle amicizie, di poter uscire, insomma anche semplicemente io poi sono una che ama tantissimo stare anche a guardare la televisione, le mie serie TV, insomma, quindi sono anche abbastanza solitaria. Ho pensato di condividere insieme a voi, visto che siamo tutti più o meno svegli a quest'ora, direi che è ancora abbastanza presto, una sorta di decalogo per cominciare la giornata senza fidarsi solo al caffè. Allora, qui si dice innanzitutto subito la luce, apri tende, finestre o esci 5-10 minuti, la luce aiuta a ridurre la sonnolenza. Vero è che a quest'ora di luce non ce n'è tantissima, però possiamo farci utilizzare dalla luce, insomma quella elettrica, sparandoci un faro in faccia come se dovessimo fare un interrogatorio. Acqua appena alzata, un bel bicchiere d'acqua soprattutto se ti senti intontita, questo ve lo consiglio, io bevo tantissima acqua e devo dirvi che sono assolutamente d'accordo. Muoversi per 3-5 minuti, cammina velocemente per casa, fai qualche allungamento, due rampe di scale, è sorprendentemente efficace, anche questo possiamo provarlo. Ovvio, più cose si devono fare poi la mattina, più insomma prima ci si deve alzare, per cui non lo so, io li leggo, poi valuteremo, insomma valuteremo quelle che vogliamo fare. Doccia meglio tiepida, e se uno la tollera si possono fare anche 20-30 secondi un pochino più freschi. Anche qui vi faccio una confidenza, io quando sono al mare ho la doccia sia in casa che fuori, per tutta l'estate ho fatto la doccia fuori sotto la luna, magari o sotto le stelle quando magari si torna tardi dal mare, devo dirvi che era una vera vera goduria, però adesso che viene l'inverno o l'autunno, insomma non riesco più, per cui non so se seguirò questo consiglio. Colazione non troppo pesante, yogurt, frutta, pane tostate, uova oppure qualcosa che unisca carboidrati e proteine. Una colazione molto zuccherina sicuramente può darci una fiammata e poi un calo a picco. Quindi anche questo ovviamente bisogna preparare una buona colazione, ma bisogna svegliarsi ancora prima. Attenzione, caffè sì, ma senza esagerare, perché non si può continuare a bere caffè per tutta la mattina, anche perché può essere che magari ci aiuti in quello che dobbiamo fare oggi, ma magari peggiora il sonno della notte. E poi, se si può, e su questo anche io mi trovo concorde, una power nap, quindi una piccola, un piccolo riposino che ti dia energia, 10-20 minuti, ma non un'ora, per rimettersi in carreggiata senza lasciarci ancora più intontiti. E poi quando si inizia a lavorare parti da qualcosa di attivo, telefonate, prepararsi, camminare mentre ripassi, insomma, perché se appena ci svegliamo ci sediamo al caldo il sonno tende a vincere. Quindi tutti questi consigli ovviamente sono consigli carucci, poi bisogna valutarli in base al lavoro che uno fa, in base al tempo che ha, insomma in base alle nostre vite, però sicuramente qualcuno di questi, come per esempio bere un bel bicchierone d'acqua, direi che si può fare, non porta via troppo tempo e sicuramente saremo più power, più forti, più strong, non lo so, almeno ci proviamo.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. U2 con Silenzio. Il nuovo singolo anticipa l'album Carnaval de Luz, sedicesimo lavoro in studio della band irlandese, in uscita il 13 novembre. Il brano è prodotto da Jackknife Lee, con produzione aggiuntiva di Ryan Tedder, mentre il videoclip è stato girato a Città del Messico e diretto dal duo Cliqua. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Silenzio.

Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori ritardatari, a quelli che si sono potuti permettere di stare a letto un pochino di più. Buongiorno, buongiorno anche a voi, buon lunedì 12 ottobre. Io sono Micaela Carrare, questo è Nuovo Giorno. Poi arriverà il nostro sagrestano, poi arriverà Teo Mangione e oggi, udite udite, comincerà anche il nostro nuovo collega Alessandro Stefanoni con la sua trasmissione Bergamo Città Aperta. Quindi un bellissimo esordio, in bocca al lupo, insomma, Alessandro. Sarà sicuramente un grandissimo successo, insomma alle 9 e alle 18, quindi sarà sicuramente un grandissimo successo e noi siamo qui tutti pronti a tifare per te. Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi voglio anche ricordarvi, ma lo farò nel, diciamo, nel blocco dopo, una bellissima novità della nostra città, molto molto carina da segnare, quindi iniziate a incuriosirvi. E poi in ultimo voglio ricordarvi, ma ve lo ricorderò anche altre volte nel corso delle nostre trasmissioni, è che se perdete la diretta della mattina potete, scaricando l'applicazione Mixcloud, poterci ascoltare quando volete, riascoltare le trasmissioni se c'è qualcosa che vi siete persi, insomma c'è davvero una bella possibilità, quindi scaricate l'applicazione Mixcloud per poter avere ovviamente la nostra radio, Radio Alta, sempre con voi.

0: Radio Alta. Radio Alta, nuovo giorno.
1: Nuovo giorno, Radio Alta.
2: E come vi ho già anticipato prima, c'è una bellissima, bellissimissima novità che riguarda la nostra bella città, che cambierà veramente il modo di fare la spesa nella nostra città. E adesso vi dico perché. Perché a Corus Life, quindi no, questo nuovo così meraviglioso distretto super moderno, l'agricoltura diventa protagonista della rigenerazione urbana. Ossia, cosa succede? Ci sarà sabato 17 ottobre alle ore 10:30 l'inaugurazione del mercato coperto di Campagna Amica di Bergamo. È una novità, credo, meravigliosa, assolutamente meravigliosa, perché arriva il mercato coperto, come vi dicevo, di Campagna Amica, ed è il primo esempio di Farmers Market in uno Smart District, quindi è qualcosa di assolutamente innovativo. Un'iniziativa promossa da Campagna Amica che ogni settimana coinvolgerà agricoltori provenienti da tutta la provincia che porteranno in città le eccellenze enogastronomiche del territorio. Come vi dicevo, l'inaugurazione, comincio a dirvelo con largo anticipo, è in programma sabato 17 ottobre alle ore 10:30 nella piazza del Sagittario, quindi la piazza principale del nostro Corus Live di Bergamo. Per l'occasione, insomma, ci saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, eccetera, eccetera, eccetera, insomma, i vertici di Coldiretti, Corus Life, e poi ci saranno attività per grandi e bambini. Ma vengo a spiegarvi qualcosa di un pochino di più specifico. L'integrazione di un mercato agricolo coperto in un luogo come Corus Life rappresenta una prima esperienza di questo tipo e introduce un nuovo modo di contribuire alla rigenerazione urbana. E qui il punto fondamentale, segnatevelo, fate un nodo al fazzoletto: sarà aperto ogni venerdì pomeriggio e sabato mattina, perché il mercato di Campagna Amica sarà sicuramente diventerà un punto di riferimento e porta a Corus Life le eccellenze agricole proposte direttamente dai produttori. Sarà un'occasione quindi per scoprire la qualità e le varietà dell'agricoltura locale, accorciare la filiera, anche questo è importante, sostenere l'economia del territorio, ma anche promuovere un consumo più consapevole e creare nuovi movimenti di incontro, formazione e socialità. Un'ultima cosa, poi vi ricordo l'orario: il progetto del nuovo mercato agricolo coperto è al centro di una partnership tra la Coldiretti e il comune di Bergamo, il comune di Scanzo Rosciate e la cooperativa sociale Namaste, oltre a godere del grande sostegno dell'Università di Bergamo. Un sodalizio che ha permesso l'adesione al bando di Regione Lombardia nell'ambito del piano di sviluppo rurale che riserva risorse alla cooperazione per i sistemi del cibo, filiere corte e mercati locali. Quindi mi raccomando, sabato, ve lo sto dicendo con anticipo e poi ve lo ricorderò, alle ore 10:30 nella piazza del Sagittario di Corus Life ci sarà questa inaugurazione di questo mercato coperto di Campagna Amica Bergamo, e sarà poi possibile visitarlo, insomma, e comprare cose buone tutti i venerdì e il sabato. Quindi mi raccomando, non potete mancare, venite a curiosare, sarà sicuramente una bellissima occasione per assaggiare qualcosa di buono, ma per dare anche la possibilità a tutta la grande eccellenza bergamasca di arrivare un pochino più vicino. Quindi è importante la vostra presenza, è importante esserci, e ci vediamo là. Abbiamo ancora tutta la settimana, quindi ve lo ricorderò, però mi raccomando, ricordate.

0: preciso e puntualissimo come sempre, anzi raccontando anche cose molto molto piacevoli, il nostro sagrestano social Franco Crippa da Merate, anche oggi che è lunedì 12 ottobre, corrono davvero i giorni in una maniera incredibile, è qui in linea, già pronto, già sull'attenti per non solo salutare tutti i nostri ascoltatori, ma anche per raccontarci e raccontarmi qualcosa di particolare. Ciao Francone, come stai? Buona settimana, buon nuovo giorno.
1: Buon inizio settimana a te, a Teo, a tutti i nostri ascoltatori, e parliamo di un santo anche oggi, parliamo oggi di un santo, anche se non andiamo a parlare di un santo americano perché è il 12 ottobre, scoperta dell'America, ma parliamo invece di un santo e oserei dire più che lombardo, brianzolo. Parliamo di un santo molto brianzolo, giovane e moderno, perché parliamo di un ragazzo che è morto a 15 anni nel 2006. Quindi pensate un po'. E qualcuno magari gli viene in mente un attimino che proprio domenica 27 settembre in televisione c'è stato il film sulla vita di questo santo, che ha fatto tra l'altro il 30% di share, quindi non è che proprio non l'ha visto, l'hanno visto più di 4 milioni di persone. E il santo di cui ho accennato qualche tratto, la sua provenienza, lui si chiama San Carlo Acutis. Carlo Acutis chi è un ragazzo nato a Londra il 3 maggio 1991 e morto a Monza il 12 settembre 2006. Era questo ragazzo di famiglia abbiente, perché suo papà era un finanziere in una banca d'affari e la mamma era figlia del fondatore delle assicurazioni Vittoria, quindi una famiglia abbiente dei giorni nostri. Loro nasce appunto a Londra, poi a un certo punto per motivi di lavoro del papà quindi si spostano a Milano. Lui, Carlo, è un ragazzino e vive profondamente la sua fede cattolica nella parrocchia di Santa Maria Segreta in Milano, dove mi piace ricordare che ci sono degli organi di Milano più belli di tutta Milano. E a sette anni addirittura riceve la prima comunione al monastero della Vernaga. Il monastero della Vernaga si trova nel comune di Perego, a 8 chilometri da Merate, quindi io lo conosco questo monastero, lo conosco bene, e pensate che è bruciato perché il monastero vecchio, c'erano 25 suore di clausura, l'anno scorso l'11 ottobre 2025 è bruciato, le suore si sono salvate, le hanno portate via, è tutto adesso un disastro questa situazione. Sì, era stato anche su tutti i giornali, i telegiornali, e pensate, bruciato l'11 ottobre e la festa liturgica di San Carlo Acutis che lì fece la prima comunione è proprio il 12 ottobre. Pensate un po', lui così piccolo comunque diceva il rosario e la Santa Messa, andava ogni giorno alla messa e faceva l'adorazione eucaristica, i suoi modo di vivere con la carità, con lo studio, e aveva una grossa passione per internet iniziava a muoversi per le prime volte, lui era molto intelligente e sveglio, addirittura prepara una mostra sui miracoli eucaristici di tutto il mondo e la prepara con internet, è una mostra online, adesso è stata diciamo stampata con questi quadri e gira tutto il mondo, questa è una mostra itinerante. A 15 anni vuole farsi sacerdote, però il diavolo fa le pentole ma non i coperti, si potrebbe dire. Il 2 ottobre 2006 non sta bene, gli viene diagnosticata il giorno 8 ottobre una leucemia acuta. Il 12 ottobre muore nell'ospedale appunto di Monza. Nel 2007, un anno dopo la sua morte, lo seppelliscono ad Assisi, perché prima era stato sepolto nella cappella di famiglia, lui aveva chiesto di essere sepolto ad Assisi, fanno tutte le pratiche e lo seppelliscono appunto ad Assisi. Il 10 ottobre del 2020 viene beatificato proprio ad Assisi e il 7 settembre 2025 viene canonizzato a Roma da Papa Leone. Questa canonizzazione doveva essere fatta a aprile, ma esattamente il lunedì morì Papa Francesco, doveva essere fatta la domenica subito dopo, 27 aprile, ma essendo morto il Papa tutte queste pratiche, queste procedure vengono annullate e sospese. Chiudo con due frasi appunto di Carlo Acutis, secondo me molto belle, di questo ragazzo veramente fenomenale, che dice: l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. E un'altra frase molto bella che sicuramente bisogna cercare, secondo me, di applicare ognuno, che dice: tutti nascono originali, ma molti muoiono fotocopia. Vuol dire, secondo me, che ognuno di noi deve avere la sua originalità.

0: cose,
1: assolutamente
0: presenti anche noi.
1: Va bene, questo. Grazie mille Franco, dai, un messaggio di speranza. Un messaggio poi di speranza lo vogliamo dare, perché poi ci si rattrista, giustamente queste sono anche le cose della vita, però un messaggio di speranza lo vogliamo dare, noi ci siamo qui, e se possiamo tenervi anche compagnia nel nostro piccolo facciamo un qualcosa. Quindi godetevi questa settimana, godetevi la vita piena, ci risentiamo ovviamente domani alle 6, minuto più minuto meno, sempre con Nuovo Giorno. Ciao a tutti, buona giornata. Ciao Teo, linea a te. Ciao, ciao Franco.
0: Ciao, ciao.
2: La musica grande, Radio Alta, Alta Play Today, i successi di

0: fra pochi minuti Teo Mangione vi aspetta su Radio Alta in contemporanea televisiva su Bergamo TV con Colazione con Radio Alta dalle 7.
1: Radio Alta.
2: Radio Alta. La musica grande.

Con questa canzone degli ABC vi do il segnale orario per aprire la settimana insieme. Sono le 7, 0 minuti, 18 secondi. Fra poco, colazione con la Radio Alta.

0: Eccoci puntuali per aprire la giornata, per aprire anche la settimana. Vi do subito, per chi è in ascolto in questo momento e chi è in viaggio, una notizia che riguarda la 4, perché ci sono dei problemi soprattutto direzione Venezia sulla 4 Milano-Brescia tra Ponte Oglio e Palazzolo verso Brescia. Il traffico è bloccato con 3 chilometri di coda a partire da Seriate a causa di un mezzo che si è ribaltato, un mezzo pesante avvenuto al chilometro 191. In alternativa, per chi è diretto verso Brescia, consigliamo di prendere la A58 tangenziale esterna di Milano e mettersi sulla A35, insomma sulla Brebemi con rientro in A4, perché la situazione anche al momento è particolarmente difficile. Vediamo dalle ultime immagini che riceviamo da Autostrade per l'Italia, il traffico è decisamente rallentato, se non fermo, direzione Brescia. Poi cercheremo di darvi altre informazioni e aggiornamenti durante il corso della nostra puntata di oggi, appunto, di Colazione con la Radio Alta. Buongiorno, insomma, iniziamo la settimana insomma con notizie non proprio buone per chi deve mettersi in viaggio, in particolare appunto in A4. Poi sappiamo e quando ci sono problemi appunto in autostrada, poi anche le strade limitrofe hanno rallentamenti. E qua vediamo anche da Google Maps, ecco, la situazione in questo momento, dove risulta appunto questo incidente, questo ribaltamento che sta bloccando il traffico direzione Venezia. Poi ci sono rallentamenti anche per chi arriva da Brescia verso Bergamo. Vi aggiorneremo durante la nostra puntata. Eccoci qua, allora, settimana di colazione con la Radio Alta. Salutiamo Micaele e Franco, però dobbiamo dire che oggi per noi è un'altra giornata importante, perché al termine di colazione avremo questo nostro nuovo collaboratore che si chiama Alessandro Stefanoni. Ci terrà compagnia dalle 9 alle 10 con Bergamo Città Aperta, con tanti ospiti, insomma, poi via via saprete quello che lui farà. Quindi in bocca al lupo ad Alessandro, che sarà dei nostri. Ovviamente non è l'ultima e l'unica novità, perché poi dalla prossima settimana avremo, come abbiamo annunciato, anche Fabio Santini. E poi dobbiamo tornare alla nostra sigla. Oggi, attenzione, oggi vi faremo sentire quelle che potrebbero essere effettivamente le nuove sigle di Colazione con la Radio Alta. Io vi ho chiesto di darci una mano, di decidere anche voi, quindi le ascolterete, le sentirete con molta calma, la sentiremo per qualche giorno, democraticamente decideremo se mantenere quella attuale oppure quelle nuove. Sono due, sono leggermente diverse, però le ascolterete. Il numero lo sapete, il 329 11 84 864. Per i nostri ospiti invece parleremo di Mercatanti, perché torna Mercatanti, la 24esima edizione. Lo faremo con il direttore degli eventi esterni speciali di Confesercenti, che è il dottor Cesare Rossi, sarà con noi alle 7:50. E poi parleremo di un'altra bellissima iniziativa, ci sarà l'inaugurazione sabato prossimo, sabato 17 di ottobre, la Grande Cucina per Bergamo. Un nuovo cuore della solidarietà si accende al patronato San Vincenzo. Lo faremo con i nostri ospiti, avremo il presidente dell'Opera Diocesana Patronato San Vincenzo, che è Massimo Cincera, sarà con noi in studio, e poi il superiore dei preti del patronato San Vincenzo, mitico Don Davide Rota, qui nei nostri studi. Insomma, questo è quello che accadrà, quindi preparatevi per ascoltare Colazione con Radio Alta. Saluto Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, sono le 7:04:46, tante cose se sono già accadute, intanto che voi fate le vostre belle cosucce anche questa mattina. Andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'Eco di Bergamo. Prima pagina.
0: Ed è questa la prima pagina di oggi. Oggi lunedì 12 ottobre 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli si apre, questo è il titolo: sfratti, ce n'è uno al giorno, corre un piano casa. Nella Bergamasca i dati sull'emergenza abitativa: nel corso del 2025 eseguiti 360 provvedimenti nella nostra provincia, nell'80% dei casi la causa è la morosità. E poi andiamo alla cronaca, centro pagina: arrestato un 24enne preso con con 157 kg di droga in casa a Viena Villa d'Adda. Nascondeva la droga anche nel freezer, nel frigorifero di casa, oltre che in auto. Per questo un marocchino di 24 anni, irregolare, è stato arrestato dai carabinieri di Villa d'Adda. In tutto gli sono stati sequestrati 157 kg tra cocaina e hashish. E poi di spalla in Sant'Alessandro, Don Guerini, unità significa saper vivere le relazioni. Le giornate del FAI, boom di visite al seminario e in prefettura, trasporti, bus scolastici, servizi carenti. San Paolo d'Argon, frontale tra auto, grave, anziana, la giornata ANMIL, lavoro in 7 mesi, 8.082 infortuni. E poi di taglio basso, l'astronauta Nespoli, dallo spazio è chiaro, si deve lavorare insieme. A conclusione della kermesse di cultura Bergamo Scienza, per il festival un gran finale con l'astronauta Nespoli, il fumettista Ortolani, focus sull'esplorazione dello spazio e gli allarmi sul cambiamento climatico. Villaggio degli Sposi, l'Accademia dello Shakhtar apre i ragazzi, inaugurata ieri in oratorio la scuola calcio multiculturale che si propone come veicolo di integrazione e vicinanza tra le diverse comunità. Ciclismo in 2500 in sella per ricordare Felice Gimondi, grande successo per la Gran Fondo in 2500 a Bergamo da tutto il mondo, la figlia Norma, che gioia sentire ricordare papà. E poi si parla anche di sport, in questo caso di pallavolo. Corus Life, grande vittoria a Novara, straordinaria vittoria per il Corus Life Volley Bergamo, che ha battuto in trasferta la forte Novara in rimonta vincendo al tie break. E poi la fotonotizia, avrete visto se siete davanti al video questa mattina, la foto di Papa Leone, Monsignor Beschi, preghiamo per la salute di Papa Leone. Com'era inevitabile l'annuncio dato ieri mattina da Papa Leone all'Angelus, i medici mi hanno trovato un nodulo ben circoscritto a un polmone e seguendo il loro consiglio mi farò operare nei prossimi giorni. Ha suscitato ansia e preoccupazione anche in Bergamasca nel giorno in cui la Chiesa fa memoria di San Giovanni XXIII, il vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi, ha elevato al pontefice di Sotto il Monte una preghiera particolare per la salute di Papa Prevost, invitando i fedeli bergamaschi a fare altrettanto. Papa Leone verrà operato al Gemelli. E poi sotto la testata, Ucraina, Trump, ok tregua per energia e voto, Zelensky è stata violata, dice il vescovo. Papa Giovanni, un dono che supera il tempo. Colonia al serio, il cardinale Pizzaballa, siate capaci di andare oltre. Serie A, Atalanta, Venezia, servono 3 punti per la crescita. Ricordiamo che ci sarà la partita questa sera con la diretta su Radio Alta a partire dalle ore 18 con il nostro team sportivo. Questa è la prima pagina dell'Eco di Bergamo di oggi, lunedì 12 ottobre 2026, San Carlo. E facciamo gli auguri a tutti i Carlo che stanno ascoltando. Sono le 7 e 8 minuti. La situazione meteo, andiamo da Manuel Mazzoleni questa mattina. Buongiorno Manuel.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
0: Straordinaria questa settimana, Manuel.
2: Straordinaria, oggi è pesante, straordinaria.
0: È così. Allora, salutiamo Lino che insomma, qualche giorno di vacanza. Senti,
2: fa bene, via.
0: Manuel, io notavo, allora, situazione di tempo stabile, vedevo e sentivo in questi giorni, anche ieri, insomma, domenica, nonostante siamo già a 10 giorni dall'inizio di ottobre, però le temperature le sento alte, è così una situazione normale questo l'autunno o no, Manuel?
2: Allora, siamo leggermente sopra, ok. Allora, prima mattina no, perché comunque soprattutto ieri mattina siamo scesi anche vicino sotto i 10 gradi, quindi clima giusto, però di giorno con il sole è ancora superiamo i 20 gradi, quindi si sta ancora abbastanza bene, ecco. Poi sotto il sole che picchia sulla pelle ancora si percepisce il calore, quindi il sole riesce ancora a far sentire qualche grado in più, ecco, quindi per questo che magari ci sembra di avere temperature ancora più elevate, sì. Però va bene, ma dal termometro non andiamo oltre i 20, okay. 22 gradi.
0: No, ecco. te lo dico perché ho visto fiorire le margherite nei prati e le rose che sbocciano, sì. Ancora, cioè mi sembra un pochino...
2: Sì, La natura poi un po' rimbicillita perché
0: è confusa
2: perché ormai è un caldo che va avanti da maggio, quindi non ha capito neanche lei cosa fare effettivamente.
0: Ma è vero che arriva l'anticiclone, cioè che fra qualche giorno avremo ancora più caldo, è possibile questo?
2: Sì, si alzano leggermente, ma senza andare chissà dove, però intorno al 22-23 da domani, dopodomani li tocchiamo, e quindi sì, ancora
0: caldo.
2: Quasi di primavera più che d'autunno.
0: Sì, ecco. Sì, mi fa le margherite, vedono le margherite nei prati.
2: Allora, dal punto di vista meteo oggi però un pochino più di nuvole, sta passando un fronte sui Balcani, fa entrare un po' di aria umida, e quindi oggi giornata abbastanza nuvolosetta, ma senza il rischio di fenomeni. Per trovare un po' più di sole bisogna andare sulle nostre orobie, perché sono nubi medio-basse, quindi lì c'è un pochino più di sole, e da domani poi si apre un pochino progressivamente, quindi diciamo che gran parte della settimana è tranquilla, con l'eccezione di sabato, che è ancora incerta da vedere poi nei prossimi giorni. Ecco.
0: Daremo questi aggiornamenti, darai questi aggiornamenti, caro Manuel.
2: Esatto.
0: Va bene, allora senti, se ho capito bene, io metto stamattina nuvola e poi anche una nuvoletta e un po' di sole. Questa,
2: bravissimo,
0: insomma,
2: nel pomeriggio qualche sprazzo qua e là lo vediamo, via.
0: Va bene. E una signora Maria che... allora, a parte che il foliage non lo vedo, cioè non cadono le foglie, Manuel Mazzoleni, neanche quelle stanno l'autunno, dov'è l'autunno?
2: No, alcuni alberi iniziano a colorare.
0: Ecco, così, vabbè, ho messo
2: però,
0: una...
2: Però è vero, sono in ritardo anche le cadute. Foglie, è vero.
0: Tutto è in ritardo in questo caso. Va bene, una signora Maria che comunque è gioiosa anche quest'oggi, nonostante sia lunedì, che è sempre abbastanza difficile. Ci sentiamo domani, Manuel?
2: Perfetto.
0: Va bene?
2: Perfetto,
0: va bene, senti, buona giornata, salutiamo Trebi Meteo, Manuel Mazzoleni. Allora, il numero ve l'ho ricordato per mettervi in contatto con noi, perché questo fra poco vi farò sentire le sigle rinnovate, non so neanche nuova è rinnovata di colazione, ma dovete decidere voi. Già abbiamo fatto un piccolo sondaggio settimana scorsa, mi avete detto no, non toccare nulla Teo, lascia la sì, però devo farvi sentire quelle nuove, e quindi sarete voi poi a decidere. 329 11 84 864, anche perché oggi è lunedì, vogliamo aprire la nostra settimana, forse per la prima volta apriamo con questa canzone dei Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction.

0: invece apriamo con uno dei loro cavalli di battaglia, cioè Rolling Stones. Quando diciamo Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction, grande, grande canzone. Allora vado ancora in A4. Stamattina abbiamo aperto la trasmissione dandovi questa notizia non buona, almeno per quanto riguarda il traffico verso Brescia. Infatti vediamo da Autostrade per l'Italia in questo momento una situazione veramente difficile, dove il traffico è praticamente bloccato verso Brescia per un mezzo pesante che si è ribaltato. Quindi situazione difficile anche per chi è in strada in questo momento. Dopo comunque Bergamo, poi è inevitabile che la coda aumenterà. Andiamo da Cinzia, che è in A4 in questo istante. Eccoci Cinzia, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Allora, non credo che ci siano code già da dove sei entrata tu in A4 fino a Bergamo, è così? Confermi, Cinzia?
1: Sì, no, confermo. Sul display sì, riportavano 1 chilometro di coda in aumento per tratto chiuso dopo Bergamo. Io adesso sono all'altezza dell'autostrada e il traffico è come tutte le mattine.
0: Cioè, regolare verso Bergamo, ci sono dei rallentamenti, alcuni rallentamenti fra Dalmine e Capriate, poi vedo fino a Trezzo sull'Adda, però la linea arancione verso Venezia da Bergamo, poi sappiamo appunto di questo incidente, questo ribaltamento direzione Brescia dopo Bergamo, e poi ci sono anche rallentamenti per chi sta arrivando da Brescia verso Bergamo, ma meno rispetto alla direzione opposta. Cioè, questa è la situazione al momento. Cinzia, c'è altro?
1: No, come solito verso Milano erano fermi l'altezza tra Capriate e Trezzo, erano proprio fermi.
0: Non ho capito se erano fermi o
1: fermi.
0: Ecco, perché io vedo linea arancione almeno da Google Maps. Posso anche controllare da Autostrade per l'Italia, vediamo la situazione. Sì, c'è insomma traffico abbastanza rallentato. Io lo vedo in movimento, comunque traffico deciso verso Milano in questo momento. Quindi un lunedì difficile, sicuramente. Cinzia, grazie, buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Ciao cara, grazie.
1: Grazie
0: a Cinzia. Allora, abbiamo un minuto, l'ho promesso venerdì scorso, lo dobbiamo fare per questo inizio della settimana. Allora, adesso, se settimana scorsa abbiamo ascoltato i suoni della nuova sigla di Colazione con la Radio Alta, queste che abbiamo preparato sono le nuove sigle di Colazione con la Radio Alta. Dovete decidere voi se cambiarle o non cambiarle. Lo faremo per qualche giorno, vi tedierò su questa cosa, perché già qualcuno mi ha detto no, devi decidere tutte, così è, ma io non sono fatto in questo modo. Quindi vi chiedo di partecipare, di sentire attentamente queste sigle. La prima è questa.

questa è la prima. Questa è la prima. Dovete essere onesti, cioè, mi è piaciuta, non mi è piaciuta, mi piacciono i suoni, sono quelli, la melodia non è cambiata. Questa è la prima. Io la prossima invece, i suoni sono più o meno simili, ma cambia un pochino l'arrangiamento. E la nuova sigla dovrebbe essere questa.

0: E mi hanno fatto sto regalo, cioè del mangione, anche perché colazione, guarda, vi dico una cosa, colazione con Radio Alta doveva chiamarsi colazione con Teo Mangione, perché faceva la rima. Poi qualcuno mi ha detto, ma quando tu manchi, e quando sono mancato in questi 19 anni, quindi questo è un piccolo upgrade, diciamo, alla sigla. Onestamente, dovete essere veramente onesti, adesso voi avete sentito per 20 anni ormai la sigla di colazione con Radio Alta, che poi andrà ancora in onda, fin quando voi non deciderete andrà in onda la sigla vecchia, cioè chiamiamola così, la sigla di tradizionale, originale di colazione con Radio Alta, però dovete essere onesti, cioè, ma guarda, tutto sommato sapete che non ci dispiace il nuovo arrangiamento di questa sigla. Quindi mandatemi i vostri messaggi, adesso l'avete sentita, poi l'ascolteremo ancora più tardi. 329 11 84 864, vi aspetto fra poco anche con i vostri auguri qui a colazione.
1: Radio Alta. Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
6: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
7: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
6: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
7: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
6: Vinci con Conad.
7: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
8: Würstel, musica bavarese e boccali al cielo. Il 16 e 17 ottobre a Solza torna il quarto Oktoberfest del Baricentro. Tra cucina tipica, patatine croccanti, brezel caldi e tanta allegria, ti aspetta il rodeo di Toro Meccanico. Premi in palio da veri cowboy. Chi resta più lungo in sella vince un soggiorno a Marileva. Quarto Oktoberfest del Baricentro. Il 16 e 17 ottobre in via Rossini 21 a Solza. Sali in sella, alza il boccale. Vivi la festa!
9: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
10: Radio Alta.

0: per te.
1: Che bella questa canzone, bello il testo, qualcosa di te, il nuovo disco della Liga di Luciano Ligabue. Allora, è una giornata difficile questa, per quanto riguarda il traffico. Io torno ancora in A4 perché c'è un camion ribaltato. La situazione per chi deve andare verso Brescia è complicata. Vediamo appunto da queste immagini, da queste telecamere che sono collegate appunto con l'autostrada, che già all'altezza, cioè dopo Seriate, comunque all'altezza di Seriate, c'è questo rallentamento deciso, anzi traffico è bloccato verso Brescia. Sentiamo anche le nostre sentinelle se ci sono delle reminiscenze quantomeno per quanto riguarda il traffico. Andrea dovrebbe essere con noi, eccoci. Andrea, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buon lunedì a tutti.
1: Grazie Andrea. Allora, situazione com'è in questo momento? Dove ti trovi tu?
2: Io mi trovo sul mio asse interurbano, sulla 671, direzione dall'isola verso Bergamo. L'ho preso da Bonate e c'è un rallentamento sulla galleria San Roberto. Però adesso c'è il traffico solito delle giornate, ma non ho trovato nessuno in toppo per ora.
1: Ok, io sto controllando la zona invece dove c'è questo incidente in A4 e vedo, ecco, all'altezza per esempio di Capriolo, che anche nelle strade limitrofe, l'autostrada, c'è parecchio traffico. Addirittura non c'è solo il problema del ribaltamento in A4 verso Brescia, ma anche sulla strada 469 verso Capriolo c'è un altro incidente, quindi situazione veramente molto molto difficile, complicata per chi sta andando, insomma, direzione Brescia. Vedo che c'è rallentamento anche, e qua c'è una segnalazione di un altro incidente ancora in A4 direzione Brescia, appena dopo il casello di Bergamo, quindi all'altezza di Grassobbio. Quindi c'è un altro incidente, un lunedì difficile almeno per chi sta andando in autostrada verso Brescia. Consigliano di utilizzare possibilmente la A35, cioè la Brebemi, che è libera in questo momento, insomma, per chi deve andare verso Brescia forse è consigliabile fare la Brebemi. Questa è la situazione. Andrea, c'è altro che vuoi dirci?
2: Niente, che vi saluto, vi abbraccio e vi auguro una buona giornata.
1: Grazie Andrea, la nostra sentinella. Allora, io vi sto chiedendo, perdonate, è chiaro che stamattina c'è questa notizia che riguarda il traffico, decisamente insomma, difficile per chi è in viaggio, ma ve l'avevo promesso, c'è questo sondaggio aperto con la nostra sigla. Qua mi state scrivendo in tanti. Dunque, ascoltate oggi con attenzione, Teo, le userei entrambe. Dai, tutto sommato non cambia la melodia, sono possibilista, ed è Angela. Teo deve farcele risentire, molto meglio quella vecchia. I nostalgici. Teo, mi piacciono tutte e due, forse la prima di più, scusate, io sono per il cambiamento, rinnovamento, voto umilissimo. Ah no, importante, ci mancherebbe. Teo, mi piace la prima sigla che hai mandato. Qual è la prima che abbiamo mandato? Le segnate, Claudio, la prima e la seconda, non mi ricordo qual è la prima. Le faremo risentire, non so se riusciamo tutte e due insieme, vediamo un po' se li accontentiamo i nostri ascoltatori. Teo, mi piace la prima sigla che hai mandato, sempre favorevole ai cambiamenti. Teo, la prima dà la carica, complimenti. Teo, buongiorno a tutta la community, sono per la sigla numero uno, vedi, è la prima che abbiamo mandato. E poi, vero, tutto sommato non sono molto diverse dall'originale, la seconda è bella. Sandro, come il logo che hai cambiato, sono i colori sigle proposte. Aspetta, cos'è che hai scritto? Ciao Teo, come per il logo che hai cambiato solo i colori, le sigle proposte cambiano le tonalità, ma sono ancora ci stai dicendo avete cambiato il logo, ma tutto sommato è ancora quello. Va bene Roby, grazie. Allora, vi facciamo sentire velocemente per quello che durano le sigle, la 1 e poi la 2. Sentiamo.

Allora, ci sono degli arrangiamenti un pochino diversi, poi se le sentite, le comparate insieme, sono simili ma non uguali. Questo è aspetto ovviamente il vostro parere, il vostro giudizio, cambiarla, non cambiarla, la 1, la 2, c'è chi mi dice usale tutte e due. Va bene, 329 11 84 864 e adesso andiamo a fare i vostri auguri questa mattina, gli auguri al 329 11 84 864. E più che un augurio, qua è un incontro che avete avuto. Allora, ieri un incontro inaspettato alla festa cooperativa a Sant'Antonio Vedeseta di Baltaleggio, Elio Biffi dei Pinguini Tattici Nucleari, simpaticissimo, che piacere avergli stretto la mano. Ciao Roberta, insomma, voleva farci sapere questa cosa. Bene, grazie. E qui vediamo invece una foto con gli auguri che vanno al nostro nonno Oliviero Turani, che sabato ha compiuto 75 anni, e lì vediamo il nonno, che è un ragazzino, vedo 5 nipoti, Mattia, Nicola, Tommaso, Shari e Beatrice, tutti contenti per festeggiare il nonno. Tanti auguri anche da parte nostra. Poi tanti auguri di buon compleanno a Emanuela, che oggi festeggia 64 anni. C'era una canzone di Giri di Campagna: se un giorno avrò 64 anni. Auguri dal marito Giovanni e tutti quelli che ti conoscono e ti vogliono bene. Tanti auguri a Emanuela. E poi questo è un campioncino: auguri al nostro fanno tantissimi auguri al nostro nipote Tommaso, eccolo qua. Tommaso non ci crede se non ci mette il naso. Per i suoi 8 anni, auguri scricciolo da Mozzo. Bene, sono i nonni che fanno tanti auguri a Tommaso, che compie 8 anni. Questi sono i vostri auguri al 329 11 84 864. Vi regalo una bellissima canzone, tra l'altro un momento televisivo, credo da una trasmissione straniera, che aveva ospitato lui, cioè Angelo Branduardi, con questa canzone che è bellissima, è di una poesia, di una tranquillità, di un'eleganza unica. Era La pulce d'acqua, Angelo Branduardi.

0: Questa è una canzone che dà un senso di tranquillità, di pace, no? Con Angelo Branduardi e La Pulce d'Acqua. Poi c'è Sergio che mi scrive, come tutti i cantautori di quel periodo, grande, però il suo brano è Alla Fiera dell'Est, che tra l'altro abbiamo suonato recentemente, forse in una classifica, Alla Fiera dell'Est, una canzone lunghissima, 7 minuti di canzone. Però anche questa sarà La Pulce d'Acqua, che abbiamo dedicato a chi festeggia oggi il compleanno, l'omastico, tutto quello che volete voi festeggiare. 329 11 84 864. Grazie anche per i vostri messaggi della sigla. Allora, dunque, Teo, la prima nuova sigla proposta è bella. Sì, al cambiamento. Buona giornata, Andrea. Buona settimana, Andrea. La prima è meglio, più allegra, Vanna. Entrambe allegre, comunque, la prima. Poi invece la seconda. La seconda, sempre positivi i cambiamenti, preferisco la prima. Buona giornata, Rossella. La prima sigla è quella che preferisco. Ok, ne teniamo conto. 329, voi continuate ancora a scriverci. 329 11 84 864. Adesso facciamo il nostro viaggio nella storia, andiamo indietro di qualche anno con il nostro giornale. È il primo giorno della settimana e quindi andiamo negli anni 60. Vediamo se riusciamo ad aprire la pagina. Eccola qua. Allora, questo è l'Eco di Bergamo di lunedì 12 ottobre 1964. Io c'ero. Allora, il titolo era Siamo coerenti con De Gasperi, documentano i leaders di DC a Trento, Piccioni, Rumor, Moro alla solenne commemorazione dello statista, rinnovato l'impegno per la lotta senza quartiere al comunismo. Rumor ha ricordato che De Gasperi affermava che la collaborazione con i socialisti si sarebbe imposta un giorno o l'altro. Insomma, poi ci sono altre dichiarazioni proprio di quel periodo. Poi vediamo altre notizie. Iniziato in Russia il conto alla rovescia per il lancio spaziale, perché non dimentichiamo che, insomma, c'era questo impegno russo appunto alla conquista dello spazio. Iniziarono loro e poi la risposta, come sappiamo, arrivò dagli americani. Poi titoli sotto la testata: autostrada, 100 auto coinvolte in una serie di incidenti in autostrada quel 12 ottobre del 64. Vado all'Atalanta, ridotta in 10, bloccata sul pareggio della Juventus. Poi vediamo altre notizie sempre dalla prima, quantomeno da quel 12 di ottobre. 2000 Giuliani e Dalmati a Bergamo si sentono ormai come a casa loro. Festeggiato il patrono di Zara, San Simeone, hanno trovato affettuosa accoglienza e si sono perfettamente inseriti nella vita cittadina. Poi c'è stata la messa al tempio votivo. E poi altre notizie. Qua per esempio si parla del meteo. Giornata di mezzo sole, pensate, giornata di mezzo sole, ma traffico intenso. Un po' come questo 12 ottobre del 2026, ma lì siamo nel 1964. Poi chiudo con questa che riguarda la pubblicità. Guardate questa immagine, ecco le 8 novità Telefunken. Sono i televisori della Telefunken. Sapete cosa costava un televisore, quello più grande? Costava 167, vediamo, sì, 167.000 lire. Il televisore, se lo rapportiamo agli stipendi dell'epoca, non era poco. E poi c'erano altre radio, insomma, tutto quello che veniva venduto qui a Bergamo. Vi dico anche dove, in questo caso, Telefunken. No, c'è solo la pubblicità della Telefunken, non è venduta da nessuna parte, almeno da negozi specifici e locali. Era la Telefunken che faceva questa pubblicità, la marca mondiale, appunto, Telefunken. Questo accadeva nel 1964. E nella musica, cosa ascoltava nella musica? Fra le canzoni più vendute all'epoca c'erano i 45 giri e andavano veramente forte. Allora, in terza posizione in classifica c'era Little Tony con Non aspetto nessuno. Poi al numero 2 Celentano, Adriano Celentano con Il problema più importante, e Gianni Morandi era al numero 1 con In ginocchio da te. Ma io voglio andare più in basso in classifica, perché entrava in questa hit parade una delle canzoni, secondo me, più belle italiane di tutti i decenni, perché parliamo di uno dei più grandi, cioè di Mimmo Modugno, Domenico Modugno. ho scelto di farvi sentire la diciamo versione originale di questa canzone, che è stata ripresa più volte dallo stesso Modugno, però questa è quella originale, proprio del 1964, immagini in bianco e nero, anzi no, immagini a colori, perché abbiamo preso proprio l'audio originale, in questo caso di Domenico Modugno, di questa canzone. Ascoltatela perché è una meraviglia, vi emozionerete. Il titolo è Tu sì una cosa grande per me, Domenico Modugno.
1: Tu sì una cosa grande.

0: emozionante, emozionante. Questa è una canzone che se siete innamorati e la dedicate alla vostra lei o al vostro lui, insomma, credo che insomma, si possa arrivare anche all'emozione del pianto, no? È bellissimo, è con un testo magnifico, magnifico, grande Domenico Modugno, ed entrava in classifica con questo disco, Tu sì, una cosa grande, Modugno, al numero 16 nel 1964. Io c'ero, forse me la ricordo, la sentivo in radio questa canzone. Chiudo con un altro augurio che è arrivato a Diego, tantissimi auguri di buon compleanno dei figli Alice, Matteo e alla tua dolce metà Marina, ciao a tutta la community di colazione, e grazie anche a voi che ascoltate con attenzione, con garbo la nostra trasmissione. C'è il sondaggio aperto sulla sigla, poi nella seconda parte vi farò riascoltare. 329 11 84 864. Fra poco torniamo con Cesare Rossi, perché si parla di mercatanti. Fra poco.
1: Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
2: Affari perfetti.
3: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Da Pellicceria Castelli trovi pellicce, capi su misura, montoni, imbottiti con pelo e con interno staccabile. Inoltre capi di campionario scontati del 40%, riparazioni, puliture, rimesse a modello, custodia estiva. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
7: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa.

0: Allora, in attesa che il dottor Rossi entri in studio, è leggermente in ritardo, ovviamente c'è traffico in strada, torno invece a dirvi quello che sta accadendo in questo momento in A4 direzione Brescia, sulla A4 tra Ponte Oglio e Palazzolo verso Brescia il traffico è bloccato. Questa è una notizia di qualche minuto fa, probabilmente adesso le code sono aumentate, coda a partire da Siriate a causa di questo ribaltamento di un mezzo pesante avvenuto al chilometro 191. In alternativa, per chi è diretto verso Brescia, ecco, consigliamo di prendere la A58 tangenziale esterna di Milano e immettersi poi sulla A35, la Brebemi, con rientro in A4 a Castagnate. Insomma, questa è la situazione al momento in autostrada. Ci sono questi incidenti segnalati anche in altri punti autostradali da Bergamo sempre verso Brescia, quindi difficoltà per chi è in viaggio in questo momento. Sono le 7:54, io do il benvenuto questa mattina, seppur leggermente in ritardo, ma è arrivato il direttore degli eventi specialissimi esterni di Confesercenti, che Cesare Rossi. Dove eri stamattina?
1: Ero per strada e non prendo nemmeno le BRT, però il traffico del lunedì è pazzesco.
0: No? Stamattina poi praticamente
1: sono arrivato difficile, proprio con 3 minuti di ritardo. Va bene, tu mi aspettavi, abbiamo fatto attendere.
0: Abbiamo avuto l'occasione di ribadire di questo incidente questa mattina in A4. Buongiorno Cesare.
1: Buongiorno Teo, benvenuto. Grazie.
0: È già passato, scusami, quando abbiamo parlato di mercatanti?
1: È proprio un anno fa.
0: Un anno fa?
1: Sembra ad ottobre.
0: Sembra ieri,
1: ma noi ci vediamo anche per la fiera dei librai, per la festa. Cioè, dipende un po', quando abbiamo degli appuntamenti io vengo a disturbarti e vengo a raccontarteli. Mercatanti è il più storico che organizziamo, 24esima edizione, iniziamo giovedì, quindi oggi sono tranquillo. Di solito tu mi inviti il giovedì mattina, il venerdì,
0: sì, perché mi piace
1: che sono
0: tenerti
1: nel cantiere.
0: Mi piace tenerti subito così con
1: fresco,
0: Sì, fresco, la braccia ancora accesa.
1: E invece oggi sono anche con la giacchetta, mi sono fatto bello, mi sono pettinato, sono venuto a trovarvi per raccontarvi questa edizione specialissima di Mercatanti.
0: Perché è speciale questa edizione? Intanto perché inizia il 15, quindi giovedì?
1: Giovedì 15 alle ore 12, inaugurazione a Quadriportico, quindi tu come al solito passerai per un brindisi.
0: Sì.
1: Fino a domenica notte, quindi noi lavoriamo da mercoledì notte allestiamo tutto e finiamo domenica, perché noi stiamo lì sempre. Io e lo staff di Confesercenti, mi piace citare il collega Paolo Pirrone, che davvero si sta dannando l'anima per la segreteria organizzativa di questo evento. 105 banchi, 26 nazioni presenti, una in più, abbiamo degli special guest, e 15 regioni italiane, quindi davvero una sfida tra gusti e professionalità da tutti i paesi che vengono, tante conferme. Piazza Dante piena di fiori, che è una bellezza degli ultimi anni, la paella, la birra tedesca, i biscotti bretoni, la ceramica inglese, quindi davvero Mercatanti lo capiamo anche dalle mail che ci arrivano come Confesercenti, è un evento molto atteso per Bergamo, è uno dei mercati europei più importanti d'Italia, direi che dopo Firenze come importanza, ma anche dal punto di vista commerciale c'è Bergamo, e chi viene a Bergamo poi si sente accolto. Un'altra particolarità, il bergamasco magari è un po' freddo all'inizio, ma poi davvero con molti di loro siamo diventati amici, certo. E si gustano la Bergamo, si gustano, quando dico gustano vuol dire che poi vanno a mangiare, ci chiedono dove andare a mangiare bene, dove andare a mangiare in pausa pranzo, si fermano un giorno in più prima di fare il viaggio.

0: del rientro nelle loro nazioni. Noi davvero siamo diventati una carovana di amici.
1: Sì, poi non si spiegherebbe la 24esima edizione, cioè sono tanti anni che parliamo appunto di mercatanti. Tu parlavi di novità, quindi paesi nuovi che
0: sì,
1: sono
0: quest'anno
1: entrati.
0: Abbiamo uno special guest, un ragazzo croato che verrà con la sua griglia speciale. Mai assaggiato nulla, quindi lo scopriremo. È tanti anni che ci fa domanda. Il turnover è difficile per noi perché abbiamo tantissime richieste ogni anno, ne riceviamo circa 300, ma abbiamo 100 posti.
1: E quindi quelli che sono già venuti vogliono assolutamente
0: tornare,
1: esserci.
0: Bravo. Questo è il primo segnale che è un evento che funziona. Bergamo piace, guadagnano magari anche qualche soldo, perché ovviamente una delle polemiche che abbiamo sono i prezzi.
1: Sì.
0: Devo dire che poi in realtà dipende un po', basta sapere scegliere, tutto sommato i prezzi sono esposti, e quindi chi c'è è difficile che poi non venga, deve succedere qualcosa.
1: Senti, entrando un po' nella geopolitica, dato che si parla tanto di questa Europa unita, ma unita forse tanto non lo è, in queste occasioni invece notiamo che c'è questa fratellanza, no? Questa unione europea, è così, la percepisci? Cosa ti dicono?
0: La percepisco, e devo dirti che una delle parti più belle del mio lavoro è quando il mercoledì notte noi alle 2 siamo già lì ad allestire, tirare cavi, mettere gazebi, incominciano ad arrivare questi operatori con le loro lingue, perché poi parlano la loro lingua d'origine, quindi sanno qualcosa di italiano, ma la lingua poi è l'inglese. Devo dirti che è bellissima questa cosa, tutti assonnati che ci aspettano 4 giorni di lavoro intensissimo. Poi con gli anni siamo diventati davvero un po' amici. E devo dirti che quando c'è un interesse comune, cioè far andare bene un evento, secondo me poi l'Europa si sente, la si respira.
1: Allora fammi vedere, dunque la Francia, abbiamo la Francia, l'Olanda, Germania, Austria, Ungheria, lì c'è il famoso dolce, adesso io...
0: Kurtuskalox, che è il camino dolce, che tu sei espertissimo, con tanti gusti.
1: Irlanda, Scozia, Portogallo, Spagna, Grecia, e poi ovviamente ci sono anche gli italiani.
0: Assolutamente sì, un'attenzione che come Confesercenti abbiamo è dare sempre una vetrina anche agli operatori, agli imprenditori bergamaschi o della provincia che vogliono partecipare. Abbiamo alcuni produttori d'eccellenza, abbiamo alcuni negozianti che fanno un turnover, quindi quest'anno abbiamo anche appunto degli ospiti, dei negozianti del centro città che verranno a partecipare sabato e domenica mercatanti, quindi per noi è un motivo anche di orgoglio poter dare una vetrina a negozianti che lavorano tutto l'anno sulla città di Bergamo.
1: Ecco.
0: E abbiamo anche un'altra novità, deciso di rilanciare un marchio che per Bergamo è un marchio storico, che però ha avuto qualche momento di difficoltà, cioè il marchio Elav, una delle prime birre artigianali della nostra provincia, che aveva avuto anche un sacco di premi per la qualità, ha avuto qualche problema negli ultimi anni e adesso la rilanciamo e sarà presente a mercatanti.
1: Ottimo. Senti, il tempo non è tantissimo oggi, anche perché qualcuno è arrivato in ritardo, quindi almeno te
0: di chi parliamo?
1: La prossima volta ti faccio arrivare qua il giorno dopo la preparazione della notte, così magari mi porti anche qualche mercatante. No, ti chiedo invece di fare qualche foto, qualche video particolare di questi.
0: Ma io devo dire che negli ultimi anni anche i social ci hanno veramente riempito di complimenti e di fotografie molto belle che poi abbiamo riutilizzato durante anche le edizioni successive. Dicevo prima, Piazza Dante, quando è stata riqualificata, ha avuto alterne vicende, qualcuno piace, qualcuno meno, non ci sono gli alberi. Quando c'è mercatanti, voi andate a vedere sui social, è pieno zeppo di foto di privati che fanno la fotografia di
1: quindi
0: questa
1: piace
0: perché diventa un mercato olandese di fiori.
1: Traversale.
0: Questa è una tradizione, esatto.
1: Dovrebbe essere così, quel luogo a Londra dove c'è sempre il mercato internazionale.
0: Ma lui viene proprio dal mercato olandese dei fiori, ad Amsterdam.
1: Sì.
0: Quindi lui prende il suo bilico, viene giù con un bilico di fiori.
1: Camden Town.
0: Molto bello.
1: Eccezionale, quindi io vorrei che...
0: Che viene da più lontano, dalla Lituania,
1: parte
0: col suo furgoncino e lui si gode il viaggio. Lui
1: allora
0: viene.
1: Se lo incontri questo lituano, gli dici cioschi, prova, ti ricordi?
0: Fammi però entrare in querela con...
1: Cioschi.
0: Magari
1: gli dici mantas, ricordati la manta. Mantas, cioschi, tu prova a dire, se arrivi con un occhio nero allora vuol dire che no
0: l'anno prossimo ti racconto com'è andata
1: dalla Lituania. E poi un appello che noi facciamo a tutti, dato che inizierà giovedì, tu hai già citato i BRT, io ne ho parlato di BRT, situazione veramente molto delicata, ecco, se riuscite tenete sta macchina in zona fiera, perché notizie bravissimo di questi giorni non è utilizzata. Ecco, non lamentiamoci del traffico quando possiamo invece evitarlo. Via Bonomelli, Viale Roma, Viale Papa Giovanni, cioè, cercate di liberarlo dalla macchina, e se potete andate con i mezzi pubblici o andate a piedi.
0: Ma Mercatanti è da gustare, perché diventa una ZTL del centro storico, del magnifico centro piacentiniano, quindi in effetti non devi arrivare con la macchina alle bancarelle, perché ingolfi il centro città. In realtà ci sono parecchi parcheggi silos pubblici e privati, ma ci sono anche, come citavi tu, parcheggi nella prima periferia, quello della fiera, oppure dove c'è Confesercenti in via San Bernardino, ci sono parcheggi nuovi. Quindi insomma, poi si fa una passeggiata gradevole nelle vie
1: ma
0: del centro
1: sì,
0: della città.
1: Ragazzi, cioè io quando ho sentito, scusami, perdonami, ma questa polemica del parcheggio in fiera non utilizzato perché non ci sono i mezzi, un chilometro dista Bergamo dalla fiera, un chilometro e mezzo si può fare, sono 10 minuti a piedi, poi chiaramente ci sono le persone che non possono ambulare, ci mancherebbe, devono esserci più mezzi, io l'ho proposto, che siano magari delle navette veloci che vadano avanti e indietro a prezzi calmierati, e questo è sicuro ed è importante, però insomma si può anche camminare a piedi, riempiamo questi parcheggi.
0: Sì. Quando Confesercenti è l'unica associazione che forse sulle ZTL non è così contraria, perché i commercianti la ZTL la vedono come una difficoltà di accesso e di flusso pedonale. Noi almeno in alcune aree con una polarità commerciale forte riteniamo che possa essere anche interessante.
1: Assolutamente. Guarda,
0: dico un'ultima cosa.
1: Sì.
0: Quest'anno la novità è che faremo una visita guidata venerdì, sei invitato, offriremo anche un aperitivo bergamasco a chi partecipa. Il titolo secondo me è evocativo: dai mercanti di ieri ai mercatanti di oggi, perché il centro piacentiniano, lo ricordiamo, era il centro della fiera. Quindi i mercatanti ricorda un po' quella
1: cosa. Verissimo, guarda, ti ho dato quei 3 minuti di ritardo, te li ho consegnati.
0: Grazie,
1: ci vogliamo bene.
0: Molto. Auguri anche a Radio Alta.
1: Grazie al nostro Cesare Rossi, direttore di questi eventi speciali appunto di Confesercenti per Mercatanti dal 15 al 18 di ottobre. Non perdetela, mi raccomando, dateci a piedi se potete, facciamo sosta e fra poco invece parleremo di un'altra bellissima iniziativa al patronato, le nuove cucine. State qui.
2: La spocca.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Valduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
8: Würstel, musica bavarese e boccali al cielo. Il 16 e 17 ottobre a Solza torna il 4 Oktoberfest del Baricentro. Tra cucina tipica, patatine croccanti, brezel caldi e tanta allegria, ti aspetta il rodeo di Toro Meccanico. Premi in palio da veri cowboy. Chi resta più lungo in sella vince un soggiorno a Marileva. 4 Oktoberfest del Baricentro. Il 16 e 17 ottobre in via Rossini 21 a Solza. Sali in sella, alza il boccale. Vivi la festa!
9: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
10: ufficio cose smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviglio.
1: Diamo il segnale orario, 8, 7 minuti, 40 secondi.

0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: Apriamo con questa notizia che leggete anche in prima pagina sul giornale, sull'Eco di Bergamo questa mattina: sfratti uno al giorno, stipendi bassi, urge un piano casa. Nel 2025 in Bergamasca 360 provvedimenti eseguiti, nell'80% dei casi la causa è la morosità dell'affittuario. I sindacati rafforzare gli accordi sul canone concordato. Bus per le scuole, disagi nelle valli e sui laghi, questo è il report. Bus pieni, ritardi e lunghe attese per gli studenti bergamaschi. L'approfondimento sui trasporti scolastici sul nostro giornale, sull'Eco di Bergamo, che trovate in edicola oggi 12 ottobre. Ancora in prima pagina, prelievi del sangue. A Bergamo ora si prenota attraverso zero coda. Cambia il sistema per prenotare online i prelievi del sangue per l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. E ancora in home page, San Paolo d'Argono, un frontale, qua torniamo ancora agli incidenti, tra due auto sulla statale 42, grave, una donna di 87 anni, uno scontro sulla statale 42, successo domenica dopo le 17, schianto anche a Trescore Balneario. Poi si parla di Atalanta, stasera scende in campo, Atalanta-Sarri va sul sicuro contro il Venezia 4-3-3 e Scamacca dal primo minuto. Aggiorniamo la pagina del giornale dell'Eco di Bergamo, vediamo se ci sono altre notizie. Se non ce ne sono, vi cerchiamo di aggiornare invece per quanto riguarda quello che è accaduto a 4 questa mattina. Ecco, questa è un'immagine di qualche minuto fa, siamo all'altezza di Palazzolo, il traffico verso Brescia è in movimento in questo momento, è stato fermo fino a qualche minuto fa. Ricordiamo che è successo un incidente questa mattina, un camion si è ribaltato appunto in A4. Il traffico ovviamente è stato bloccato al chilometro 191. Abbiamo dato consiglio di utilizzare la A35, cioè quindi la Brebemi verso Brescia. Questo comunicato è arrivato intorno alle 6:30 questa mattina. Adesso la situazione sembra sia migliorata. Il traffico, come notiamo appunto, all'altezza di Palazzolo è in movimento. Cercheremo di darvi altre informazioni e aggiornamenti nel corso della nostra trasmissione. Per quanto riguarda invece la situazione meteo, torniamo appunto a Trebi Meteo questa mattina. Scusate, ecco qua il bollettino. C'è in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio. Non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima sarà di 19 gradi. Sono le 8:11, aggiornamenti alle 9, a mezzogiorno in contemporanea televisiva, Bergamo TG ore 12 e alle 13.
0: Bergamo ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: E forse, forse per la prima volta in trasmissione, non dico la canzone, forse la canzone l'abbiamo già sentito, ma il video originale di Senza Parole. Io per la prima volta sto guardando il video di questo brano di Vasco degli anni 90, primi anni 90, Senza Parole, cosa che noi non possiamo, cioè, noi siamo qui appunto per farvi sentire tante parole. Allora, pensavo che dal sito di Autostrade per l'Italia ci fosse l'aggiornamento, che comunque rimane quello delle 6.33 appunto sulla A4 Milano-Brescia, tra Ponte Oglio e Palazzolo, questo camion che si è ribaltato, quindi c'è questo problema di incidente, ma così anche a Dalmine, coda tratti tra Dalmine e Cavernago, per traffico intenso. Però gli aggiornamenti sono sempre di qualche minuto fa, non sono recentissimi, quindi non so dirvi altro se non farvi vedere le immagini direttamente dal sito di Autostrade per l'Italia per capire com'è la situazione. In alcuni tratti era abbastanza scorrevole, come vediamo qui al chilometro credo 192, mentre se andiamo un po' più avanti qua la situazione è diversa, il traffico è decisamente fermo, bloccato, sempre direzione Brescia per questo camion ribaltato. Questo è quello che posso dirvi in tempo reale guardando le immagini delle telecamere. Andiamo da Laura, eccoci. Laura, buongiorno.
1: Ciao Teo, buongiorno.
0: Invece in città si viaggia bene? E così?
1: Allora, sono accesa dalla superstrada per Seriate alle 7.20 circa.
0: Sì.
1: E non c'era traffico, anzi era abbastanza scorrevole rispetto alle altre volte. Quindi non ho trovato nessun tipo di intoppo. Quando invece magari durante la settimana invece lo trovo.
0: Ok, io sto controllando i punti quelli critici, non ve ne ho parlato stamattina, ma lo sapete, insomma, 671 Galleria San Roberto fino a sottopasso di Colognola e così Villa dal Medalmine, Ramera Petosino, l'asse, anzi c'è ancora una segnalazione anche questa mattina, così come è successo venerdì, di un incidente sull'asse. Siamo al Paltriniano verso il rondò dell'autostrada e quindi con rallentamenti anche dal rondò delle valli. Questa è la situazione. Anche sulla 671 e 42 del Tonale verso Bergamo c'è traffico. È un lunedì di incidenti, ragazzi. Qua siamo a San Paolo d'Argon sulla vecchia 42 del Tonale, direzione Seriate. C'è un incidente. C'è un incidente che ovviamente sta causando rallentamento per chi arriva da San Paolo d'Argon, ma anche sulla nuova bretella, chiamiamola così, della 42, dove c'è parecchio traffico per chi sta scendendo. È segnalato anche un altro incidente in A4 appena dopo il casello di Bergamo, direzione Venezia. Quindi situazione veramente difficile per chi in viaggio.
1: Non
0: c'è
1: niente, ma anche vedendo entrando in Seriata adesso non c'è nessun fermo, quindi può essere che sia una segnalazione, ma è già
0: direzione
1: passato.
0: Venezia, attenzione, direzione Venezia, non
1: parlare di autostrada tu.
0: Sì, di autostrada, direzione autostrada. Direzione Bergamo, ovviamente, perché arriva e prende la 4 non c'è traffico perché il traffico è bloccato e quindi c'è meno traffico per chi sta andando verso Bergamo. Per chi sta andando verso Brescia invece il traffico è bloccato. Cioè, questa è
1: parlando di superstrada, di strada provinciale, però niente, di statale, scusami,
0: non c'è traffico.
1: Non c'è niente.
0: Meglio così, almeno in quelle zone. Laura, grazie, buona giornata, buon lavoro. Sì, abbiamo Francesco, eccoci Francesco.
2: Eccoci, buongiorno. Dai. Teo, buongiorno a tutti.
0: Dimmi tutto.
2: Allora, guarda, noi questa mattina siamo appena arrivati nel quartiere di Bergamo, nel quartiere di Boccaleone. Abbiamo fatto via Danica per uscire da Bergamo e poi siamo rientrati su via Gasparini. Allora, io ti devo segnalare che abbiamo appena passato la superstrada e in direzione Rondò delle Valli non ci sono particolari rallentamenti, anzi abbiamo visto una situazione abbastanza scorrevole. Molto diverso invece la rotonda di via Autostrada e soprattutto la rotonda della Malpensata, che stamattina erano davvero molto molto intasate.
0: Molto difficile la situazione.
2: Secondo me è una giornata un po' particolare per il traffico.
0: Sì.
2: Però, ci si adatta.
0: E poi sono arrivati queste segnalazioni di vari incidenti. Sapete, quando c'è il momento dell'incidente, capita statisticamente il lunedì credo che sia una delle giornate forse più diciamo difficili per chi è in viaggio. Francesco, grazie, buona giornata, buona settimana. Ciao Francesco.
2: Ciao, buona giornata a voi.
0: Ciao, salutiamo anche le sentinelline. Rimanete con me, volevo farvi sentire le sigle, ma non ce la facciamo, quelle nuove, perché fra poco parleremo invece di una bellissima iniziativa che ci sarà nel prossimo fine settimana al Patronato San Vincenzo. State qui con noi a colazione.
3: Spot.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
6: Würstel, musica bavarese e boccali al cielo. Il 16 e 17 ottobre a Solza torna il quarto Oktoberfest del Baricentro. Tra cucina tipica, patatine croccanti, brezel caldi e tanta allegria, ti aspetta il rodeo di Toro Meccanico. Premi in palio da veri cowboy. Chi resta più lungo in sella vince un soggiorno a Marileva. Quarto Oktoberfest del Baricentro. Il 16 e 17 ottobre in via Rossini 21 a Solza. Sali in sella, alza il boccale. Vivi la festa!
7: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviso.
11: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

0: Questa è colazione con Radio Alta, ancora buongiorno, benvenuti i nostri amici che ci stanno seguendo dalla radio, chi è in macchina questa mattina, difficoltà per chi sta viaggiando, e poi salutiamo chi ci segue invece da casa su Bergamo TV. Allora, c'è un evento importantissimo che dobbiamo seguire, anche perché adesso ci trasferiamo al patronato San Vincenzo, perché sabato 17 ottobre ci sarà qualcosa di veramente speciale. Si parla di solidarietà, il patronato si riaccende perché ci sono delle nuove cucine che serviranno ovviamente alle persone che ne hanno bisogno. E allora, per parlare di questa, di questo evento, di questa inaugurazione, abbiamo invitato intanto il padrone di casa, che è Don Davide Rota, che è superiore dei preti del patronato San Vincenzo, sì. E quindi è un piacere per la prima volta qui. Io pensavo la seconda, invece la prima volta. E poi do il benvenuto al past president, mio presidente del gruppo SESAB, Massimo Cincera, in realtà adesso è presidente dell'Opera Diocesana Patronato San Vincenzo. Buongiorno Massimo, buongiorno, grazie per essere qui. Inizio con il padrone di casa.
1: Assolutamente,
0: padrone di casa,
1: assolutamente.
0: Con Don Davide. Che succede sabato, Don Davide? Perché queste nuove cucine? Stiamo vedendo un'immagine che mi ha mandato Manuela Solari, e così possiamo vedere queste nuove cucine. Che succede, Don Davide?
2: Credo che sia il punto di arrivo di un percorso che dura molti anni. Le cucine al patronato centrale, lei si figuri che, non so, una quarantina anni fa c'erano un migliaio di bambini in quella casa lì. Poi sono arrivate, però le cucine erano sempre state. E facevamo vari pasti al giorno. Poi, spariti i bambini, perché non c'erano più, no? Sono entrati altre persone. Sono sparite anche le cucine, sono rimaste chiuse per un bel po' di tempo. Dopo sono state riaperte quando hanno cominciato ad arrivare gli stranieri e gli italiani, deboli, fragili. Avevamo lì 300 persone e abbiamo riaperto le cucine. E per 16 anni le cucine hanno funzionato, distribuendo milioni di pasti. Però non era più sufficiente, c'era bisogno di razionalizzare un po' tutto quel settore lì. E c'è da dire che sono stati bravi quelli, noi li chiamiamo quelli all'opera, cioè Massimo, il Campana e tutti gli altri, a fare questa cosa e veramente
0: e a realizzare questo momento. Lei ha detto, Don Davide, ha definito il pasto un gesto semplice ma fondamentale. Per chi ovviamente ne ha bisogno, spesso noi passiamo da via Gavazzeni, vediamo insomma tanti italiani, purtroppo, oltre a stranieri che cercano questo pasto e questo aiuto. È un momento particolare di quello che noi stiamo vivendo in questo 2026, cioè, rispetto a quello che poteva essere insomma il passato, e quindi insomma lasciare problemi che abbiamo già vissuto, certo, in Italia.
2: Allora, lei, una scrittrice celebre che è Elsa Morante, ha detto una frase che per me è stata molto illuminante, ed è questa: uno dei massimi atti di bontà e di tenerezza e di gentilezza e di amore nei confronti di una persona è dirgli, come fanno le mamme, hai mangiato? Hai mangiato oggi? Ecco, questo hai mangiato per me è diventato una specie di imperativo.
0: È una preoccupazione.
2: Esatto, ma perché esprime il segno
0: d'amore.
2: Esatto, quello lì. Ed è un segno di cura, di accoglienza, quello fondamentale. Se uno mangia, perché si può sopravvivere anche vivendo all'esterno, ma senza mangiare non si sopravvive. E allora questo è un segno di cura. E poi ieri c'era anche la famosa parabola del grande banchetto, dove Dio immagina che a sedersi a mensa ci siano Israele e Gaza assieme, Ucraina e Russia assieme, cioè tutti i popoli assieme nel grande pasto. Ed è interessante che Dio utilizzi come immagine dell'unità di tutti i popoli proprio il mangiare, per cui lei è carico di significati in tutti.
0: Assolutamente sì. Poi tra l'altro ricorderemo anche Don Fausto Resmini, insomma, per quello che ha fatto appunto al patronato. Qua arriviamo invece, insomma, a quella che è la soluzione, perché quasi sono spesi un po' di soldini, leggevo 400.000 euro, è possibile, raccolti per poter realizzare queste cucine, quindi un grande lavoro di solidarietà. Poi c'è la famiglia Cerea che ha partecipato. Ecco, tecnicamente, Massimo Cincera, cosa succede?
1: Allora, quando abbiamo inaugurato la stecca centrale di Via Gavazzeni, abbiamo lanciato questa sottoscrizione per una cucina unica del patronato, perché oggi il patronato ha tre cucine: la casa centrale, dove nascerà la nuova cucina, tutta l'area stazione, diciamo, delle autolinee, e Sorisole. Ecco, questo progetto era quello di creare un'unica cucina per i 1000 pasti che il patronato.
0: Quindi le altre vengono eliminate?
1: Le altre, quindi da subito quella della stazione, quindi a partire dalla settimana prossima, e dai al primi di gennaio quella di Sorisole. Quindi sarà un'unica cucina che darà i pasti a tutti i nostri ospiti, che si chiami stazione, casa centrale o Sorisole.
0: Ecco, e tecnicamente cosa come avviene il tutto? Cioè, che cosa allora, succede? Io ho bisogno di cibo, arrivo al patronato, cosa
1: allora, diciamo che quella sarà la cucina dove cucineremo tutti i pasti. Poi è chiaro che c'è un problema logistico, quindi da lì i pasti devono partire per Sorisole e per la stazione.
0: Certo,
1: quindi
0: stiamo organizzando. Perché Sorisole ancora non c'è.
1: Sorisole ha una sua cucina che verrà chiusa, e i cuochi di Sorisole verranno a Bergamo. E quindi oggi sarà una delle più grandi cucine in Bergamo, quindi farà 1000 pasti ogni giorno.
0: Ok, ma è già in funzione, cioè ci sarà l'inaugurazione sabato, ma è già in funzione?
1: No, non è ancora in funzione, verrà messa in funzione settimana.
0: Diamo questa notizia quasi
1: settimana prossima.
0: In anteprima. Con poi Don Davide si chiama colazione con Radio Alta, la nostra in questo caso è pranzo e cena con Radio Alta. Voi rimanete ancora con me, perché poi voglio sapere ancora qualcosa di più anche di come stiamo vivendo qua a Bergamo, e Don Davide ne sa qualcosa, no? Di come sta la nostra città. Massimo Cincera, Don Davide Rota, state qui con noi, colazione torna fra poco.
3: Colazione con Radio Alta, Radio Alta.
4: Spot.
5: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
6: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
5: Questo è Facchi Camini e Stufe.
6: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
5: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
6: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
7: Un'invasione di colori da voce alza per fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
8: Da Tanghetti, affari perfetti.
9: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
8: Da Tanghetti, affari perfetti.
10: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
11: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
12: Radio Alta.

0: torniamo in studio con colazione con Radio Alta. Tanto interesse per quello che accadrà da qui a poco. Io pensavo che le cucine fossero già aperte, l'inaugurazione poi invece no, quindi le cucine sono ancora chiuse. Ci sarà questa inaugurazione, tra l'altro la presenza della sindaca, ci sono tanti le istituzioni che ovviamente sono vicine al patronato. Sabato, ricordate la data, 17 ottobre, cortile del patronato, dalle 10:30 il ritrovo con i saluti di Don Davide Rota, che questa mattina è qui con noi, poi insomma i vari interventi istituzionali, il taglio del nastro e poi la visita appunto nelle cucine. Io ringrazio Massimo Cincera perché mi ha fatto avere la foto, questa è quasi, è stata pubblicata sul giornale, sulle cotidiane.
1: Non ancora. No, un'anteprima assoluta.
0: Fantastico. Qui a colazione vado a vedere, ecco, questa è la foto della cucina, tecnicamente com'è questa
1: quindi
0: cucina.
1: Questo che state vedendo è la parte, diciamo, dove si cucina, poi ci sarà tutta la parte di preparazione dei cibi, la parte del lavaggio, ma la novità assoluta che sotto ci sarà tutto un piano dedicato alla conservazione dei cibi, sia, diciamo, quelli che noi chiamiamo i freezer che i frigor, quindi ci sarà tutta una parte di conservazione del cibo.
0: Quindi ecco, cibo che non viene buttato.
1: Considerate che noi l'80% del cibo che viene fatto, che viene, diciamo, elargito al patronato è frutto di donazioni. Solo il 20% noi andiamo a comprare.
0: Okay.
1: Quindi noi riceviamo molto cibo, ma lo dobbiamo conservare bene.
0: Senti, ecco, a proposito di donazioni, perché si parla ovviamente della famiglia Cerea, poi magari Don Davide ci dice come è accaduto questo incontro con la famiglia Cerea, che partecipa, perché poi ci sono anche privati che hanno contribuito, insomma, alla spesa, perché ricordiamo sono 400.000 euro, quindi non poco. Vedo che ci sono anche dei messaggi di chi magari fa obiezione su qualcosa, poi magari risponderai. Come vi siete mossi su questo?
1: Allora, diciamo, ci sono benefattori, ci sono le tre fondazioni importanti a Bergamo, quindi la mia, la Fondazione Popolare, della Banca Popolare, e la Fondazione Comunità Bergamasca, che sono stati importanti sponsor e sostenitori di questa iniziativa, più due imprenditori che sono la Rulmeca e la Montello, che hanno contribuito in modo importante, più una serie di privati che non sto a citare. Il ruolo importante della famiglia Cerea è che ci ha aiutato a progettare la cucina, che per noi non era una cosa normale. Ci metterà a disposizione un cuoco per organizzare la cucina e produrre i 1.000 pasti al giorno. Quindi il cuoco che è messo a disposizione della famiglia Cerea.
0: Quindi rimarrà lì questo?
1: Rimarrà fisicamente, è già lì, sta già lavorando nella vecchia cucina per capire cosa vuol dire. E da lunedì invece si sarà responsabile di tutta la
0: cucina. Quindi piatti firmati.
1: Piatti firmati.
0: Piatti firmati. Piatti firmati. Di incredibile. Ma il menù, adesso, no. Chi lo decide il menù del giorno? Sempre il cuoco.
2: Il cuoco.
1: Che e anche dalle derrate che arrivano. Quello è il principale.
2: Sì, certo.
0: Certo. Senta, Don Davide, parlavamo prima appunto di una situazione qui a Bergamo, non facile come in tante città in Italia. Io mi sono accorto, passando spesso da via Gavazzini, che ci sono sempre più code di persone che cercano cibo. Com'è la situazione vera, insomma, reale di quello che stiamo vivendo qua a Bergamo?
2: Io credo che la situazione attuale, quello del cibo, la nostra, va nel senso di una razionalizzazione e di una diminuzione dei costi, perché un conto è avere tre cucine, che vuol dire personale su tutte le tre cucine, e un conto concentrare tutto.
0: Quindi c'è un risparmio
2: con sicuramente una... c'è un risparmio, e notevole anche, è notevole. La seconda cosa è che tante volte, se tutti i cibi donati e fa riferimento a uno, due o tre, si perdono in mille rivoli, lì viene tutto concentrato. E questo ci permette anche di aiutare, per esempio noi abbiamo aiutato negli ultimi 10 anni centinaia di famiglie al quartiere della Malpensata, cioè quello che era in più lo davamo e loro lo distribuivano, per cui abbiamo fatto un aiuto anche fuori, si continua. Però vorrei dire una cosa che è consonante, questo fatto qua, io dico sempre che a Bergamo nessuno muore di fame. Il problema almeno è mangiare risolto. Noi, i Cappuccini, la Bonomelli, la Caritas e vabbè, patronato così, quasi tutti quelli che hanno bisogno possono venire e possono mangiare. Non ci sono problemi. c'è cibo per tutti.
0: Quello cioè chi si mette in coda è lì e può avere cibo.
2: Tutti.
0: Voi non controllate se questa persona...
2: Tutto gratuito, tutto garantito, questo è certo. Almeno su questo è certo che chi arriva da mangiare ce l'ha.
0: E rispetto al passato, perché vedo tante persone lì in coda, rispetto al passato sono aumentate o comunque sono persone anche italiane che si...
2: Sì, alcuni pensionati sicuro, alcuni che non ce la fanno vengono lì, altre persone che... Sì, probabilmente c'è una povertà in aumento e se qualcuno può risparmiare anche solo sulla spesa è molta roba. È per quello che, però ripeto, il fatto almeno di mangiare, di sicuro anche i più poveri trovano la possibilità di mangiare, perché gli viene offerta. E questo vuole essere un modo per venire ancora di più incontro a questa gente. Vabbè, dormire per strada, ma il vero problema, la vera emergenza che noi vediamo, è che noi abbiamo accolto un'infinità di persone, avevamo posto per 100 e ne abbiamo accolto 350. Mi hanno detto che ho esagerato, ma d'altra parte faccio, lascio fuori.
0: Ha allargato la sua rete.
2: Va bene,
0: ha allargato la rete.
2: Però ecco, quella è la vera emergenza, quella abitativa. Il resto Bergamo riesce a affrontarlo bene.
0: Ad affrontare.
2: E la carità dei bergamaschi.
0: Sì, beh, solidarietà non possiamo.
2: Ma non c'è niente da dire.
0: Abbiamo sempre detto. Ovviamente noi non nascondiamo nulla, ci sono anche persone che magari chiedono cosa sta accadendo. C'è un nostro ascoltatore che scrive: capisco, unica cucina, ma di conseguenza aumentano i costi. Poi risponderà Massimo Cincera: con mezzi di trasporto e consegna in loco, senza parlare delle preparazioni per realizzare. Ecco, questo insomma, ognuno è libero ovviamente di pensare quello che ritiene corretto. Tu a questa...
1: quello che diceva il Don Davide, per noi questa è una grande efficientazione delle cucine, perché tre cucine ovviamente sono più dispendiose.
0: Perdonami, il costo del trasporto invece in questo
1: è
0: caso?
1: È assorbito dentro dal fatto che siamo davvero molto più efficienti, veramente molto più efficienti.
0: Quindi non ci sono problemi quantomeno...
1: No, volevo solo dare un numero, sì? Te lo sembra permette,
0: certo.
1: In questi anni in cui il Don Davide è stato superiore, abbiamo calcolato che abbiamo dato 2 milioni di pasti gratuiti. Ecco, considerate
0: tanto
1: Bergamo senza questi 2 milioni di pasti gratuiti in questi 10 anni, cosa sarebbe stato?
0: Sto immaginando arriveranno anche da fuori città, può essere questo da
2: vicino. Chiaro, sì, infatti sì. Arrivano da varie parti, dicono abbiamo sentito che a Bergamo arriva su tutti.
0: Senta Don Davide, noi con Colazione esistiamo da adesso, abbiamo festeggiato i 19 anni, lei da 17 sì. È lì adesso. Il nostro ruolo è qualcosa di molto come dire, non dico superficiale, ma certamente non importante quanto il vostro. Lei quanto ha intenzione di proseguire con
2: io dovevo aver finito già da tempo, però non mi lasciano andare, il vescovo continua a dirmi di rimanere
0: e lei vuole rimanere al patronato, insomma.
2: Vabbè, posso rimanere, ma non nella carica che ho adesso, ho capito, poter rimanere come un semplice prete.
0: Perché lei lo sa che
2: pensare a morire, che ormai mi manca poco.
0: No, ci mancherebbe, sa che è importante per noi, per Bergamo. Allora, sarà un momento importante. Io ho detto della sindaca, ma chi ci sarà oltre la sindaca, fra le istituzioni?
1: Ci saranno tutte le istituzioni, sia provincia che regione. Mm-hmm. Più tutte le altre istituzioni del territorio, e il momento sarà alle 10:30, ci sarà diciamo questo ritrovo e poi faremo il taglio del nastro e soprattutto mangeremo dalla nuova cucina.
0: Ah, ok, quindi,
1: quindi sarà un buffet che uscirà dalla nuova cucina.
0: Quello giustamente offerto, cioè voi offrite tutto, cioè, no, quello a pagamento,
1: offerto
0: per tutti, quindi sarà un momento di festa per la nostra città. Poi io sai che sono legato al patronato, io ho fatto la scuola lì, patronato, cioè, c'era l'Italia, io volevo chiedere a Donna, ma c'è ancora l'Italia in cemento?
2: Non c'è
0: lì
2: più,
0: che,
2: purtroppo.
0: Non c'è più, è stata...
2: Ma me la ricordo io.
0: Sa ricorda. Noi alunni, studenti di quel periodo, nelle ore libere, chiamiamole così, di fuga, andavamo a giocare con l'Italia, con le biglie. E giustamente Massimo Cincera gli fa: ma scusa, ma quando è successo questo? 50 anni fa. E ahimè, è così. Quindi lunga vita al patronato San Vincenzo, insomma, quello che voi fate. In bocca al lupo per questa bellissima avventura. che state portando avanti, ripeto, sabato 17 ottobre, cortile del Patronato, a partire dalle 10.30, ecco, è aperta al pubblico?
2: A tutti.
0: Tutti possono venire, tutti. Possono visitare le cucine.
2: Sì, e mangiare anche dopo.
0: E mangiare anche dopo. Grazie Massimo Cincera, che è stato con noi, presidente dell'Opera Diocesana Patronato San Vincenzo, superiore dei preti del Patronato San Vincenzo, mitico Davide Rota, che ci ha fatto l'onore di essere qui questa mattina a colazione con Radio Alta, 19° anno. Poi ci vediamo il prossimo,
2: esatto, okay,
0: per il 20. State qui con me, fra poco ancora torniamo, colazione con Radio Alta.
3: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
4: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
3: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
6: Würstel, musica bavarese e boccali al cielo. Il 16 e 17 ottobre a Solza torna il quarto Oktoberfest del Baricentro. Tra cucina tipica, patatine croccanti, brezel caldi e tanta allegria, ti aspetta il rodeo di Toro Meccanico. Premi in palio da veri cowboy. Chi resta più lungo in sella vince un soggiorno a Marileva. Quarto Oktoberfest del Baricentro. Il 16 e 17 ottobre in via Rossini 21 a Solza. Sali in sella, alza il boccale, vivi la festa.
7: Pellicce, montoni, imbottiti con pelo e con interno staccabile. Alla Pellicceria Castelli a Zanica. È tempo di saldi. Qualità e cortesia, oggi ad un prezzo ancora più interessante. Venite a trovarci, anche per capi su misura, puliture, riparazioni, rimesse a modello e custodie estive. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
8: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
9: Radio Alta, la musica grande.

si può sentire le sigle che sono state rinnovate. Allora, leggo questo messaggio, ne sono arrivati tanti stamattina. Teo, secondo me la melodia storica della sigla è valorizzata, attenzione, dal nuovo arrangiamento, e io su questo sono d'accordo. Promossa, ecco, buona giornata Lisa, quindi dagli occhi blu, che ha detto così deve essere rinnovata. Io faccio riascoltare la sigla numero 1. Sentiamo.

Oh là là. Ma c'è anche la base che rinnova sempre. Allora, ragazzi, piano piano secondo me vi abituerete a questa. Questa è la numero uno che, insomma, è stata votata da tantissimi di voi, cioè quella preferita. Questa è la numero due.

0: Yeah, questo è Blues, Blues. Allora, c'è chi mi ha scritto, usalo tutte e due, entrambe le nostre sigle, ci pensiamo, però io quello che voglio sapere è se vi piace questa nuova energia, no? della sigla di colazione con la radio. Vado dal ragioniere che lo vedo attonito perché non so se ha sentito. Ragioniere, ha sentito? Non ha sentito la nuova sigla?
1: No, non ti sentono, quando siamo in collegamento.
0: Non la sente, vabbè, la sentirà, gliela spedisco così sente la nuova sigla. Va bene, ragioniere, pronto? È pronto per le notizie di oggi? Ragioniere.
1: Oggi sì, oggi parliamo di sport, oggi andiamo
0: sport.
1: Con sport.
0: Vai, eccolo qua.
1: Non si può applaudire un giovane campione che secondo me sfiderà Pogacar questo.
0: Pogacar, sì, a 20 anni, 16 giorni, Sexas, è il più giovane a vincere, è così la pronuncia esatta, Sexas, il più giovane a vincere una classica monumento dal 1944 ad oggi, e quindi insomma tanti auguri, in bocca al lupo per questo campione di ciclismo, no? Ragioniere.
1: Esatto, francese, non è italiano però francese.
0: Sexas, non lo so, la pronuncia io non la conosco.
1: Sexas, in italiano Sexas.
0: Poi invece questa è la classifica dei ricavi.
1: Ecco, ci chiediamo perché la Premier Liga, questa è la differenza che c'è tra la Premier e qua, ecco.
0: Venga. Allora, la classifica dei ricavi da diritti TV in Europa, la Premier League 3,7 miliardi di ricavi, la Premier League. Poi la Liga invece 1,3, quindi diciamo meno della metà, e poi la Bundesliga 1 miliardo sempre di euro, mentre la Serie A 0,9 miliardi, quindi
1: siamo lontani anni luce da loro, ecco perché certi ingaggi e certi giocatori purtroppo vanno a giocare nella Premier League,
0: ecco.
1: Dopo non sempre giocano, però vanno a prendere i soldi.
0: Tanto che gli importa loro, in quel caso ricevono soldi, il mero soldo è così. Poi andiamo invece con altre notizie.
1: Hanno fatto questa gara,
0: sì?
1: È triste secondo me, però hanno fatto questa gara.
0: Allora, i robot, sapete che ci sono state anche le Olimpiadi degli androidi, di questi umanoidi. Un robot corre più veloce di Bolt 100 metri in 9,32. A me fanno ridere quando li vedo correre, ragioniere.
1: A me fanno ridere.
0: Sinceramente.
1: Però l'hanno fatto.
0: Fin quando corrono, chi se ne importa? E quando fanno altro, che forse magari potrebbe preoccuparci. Comunque sono simpatici. Poi quest'altra.
1: Qua è successo, hanno sospeso questa partita, legga.
0: Piovono aeroplanini, distribuiti i fogli con le istruzioni e la partita viene sospesa.
1: È vero.
0: Ma è simpaticissimo, invece. Cioè, quindi hanno lanciato. Hanno lanciato per protestare,
1: diciamo, contro la società, questa squadra qui, i tifosi, facevano vedere anche come fare.
0: Lanciavano gli aeroplanini.
1: Piuttosto che lanciare qualcos'altro.
0: Sì, meglio gli aeroplani. Sai che c'è una tecnica speciale, no? Perché io ero bravissimo.

0: a fare. Adesso non, non
1: so. Anch'io, se tu appunta.
0: Sì, devi fare proprio la bilanciatura, no? Davanti, dietro la coda. Allora, ragazzi, devi diventare ingegnere aerospaziale.
1: Strappavi il pezzettino.
0: E poi mettevi dentro la coda, è vero. Ragioniere, grazie, grazie. Ci sentiamo domani alla stessa ora. Ciao, ragioniere.
1: Buona giornata a tutti.
0: Grazie.
1: Buona giornata.
0: Bene, siamo in chiusura. Grazie ovviamente a tutti coloro i quali hanno mandato i loro messaggi, i loro pensieri, sigla sì, sigla no. Ve la faremo sentire ancora qui a colazione con la Radio Alta e poi decideremo. Oh, fra poco in bocca al lupo ad Alessandro Stefanoni che sarà in onda con Bergamo Città Aperta. La curiosità di sentirlo, quindi dopo colazione. Prima c'è Micaela Carrara con Franco Crippa con Nuovo Giorno. E poi Bergamo Città Aperta da oggi, quindi inaugurazione, taglio del nastro per Alessandro Stefanoni. In bocca al lupo, ragazzo. Ci sentiamo domani, anzi saremo tutti lì sintonizzati su Radio Alta ad ascoltarti. Grazie a Claudio Castelli, grazie a Cesare Rossi, grazie a Don Davide Rota, Massimo Cincera. Insomma, abbiamo avuto questa prima giornata di colazione con Radio Alta per questa settimana. Io sono Teo Mangione, vi aspetto domani puntuale alle 7 qui a colazione. Non mancate. Ciao.
2: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti. Bergamo ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
0: Parliamo di sfratti, uno al giorno, stipendi bassi, urge un piano casa. Nel 2025 in Bergamasca 360 provvedimenti eseguiti, nell'80% dei casi la causa è la morosità dell'affittuario. I sindacati rafforzare gli accordi sul canone concordato. Ancora in prima, bus per le scuole, disagi nelle valli e sui laghi, bus pieni, ritardi, lunghe attese per gli studenti bergamaschi, l'approfondimento sui trasporti scolastici sul giornale sull'Eco di Bergamo cartaceo, che trovate in edicola di oggi 12 ottobre. Ancora in prima, prelievi del sangue a Bergamo ora si prenota attraverso Zero Coda, cambia il sistema per prenotare online i prelievi del sangue per l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Aggiorniamo la pagina, questa mattina ci sono stati dei problemi per quanto riguarda l'autostrada e infatti l'abbiamo raccontato nel corso delle nostre due ore, adesso è arrivata la notizia ufficiale. Autostrada, due incidenti verso Venezia, strada chiusa tra Seriate e Palazzolo. Un camion si è ribaltato, due auto sono coinvolte, uscita obbligatoria a Seriate, secondo incidente tra Seriate e Grumello, sempre verso Venezia. Quindi due incidenti in autostrada, traffico in tilt nella mattinata di oggi, dalle 7:15 circa sulla A4 Milano-Brescia è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Seriate e Palazzolo in direzione Brescia a causa di un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 191 che ha visto il coinvolgimento di due autovetture e un mezzo pesante che si è ribaltato e ha parzialmente disperso del carico. Avremo aggiornamenti, immagini anche nel corso del nostro TG di mezzogiorno con Radio Alta e con Bergamo TV. Andiamo a vedere la situazione per quanto riguarda il traffico anche in altri punti dell'autostrada. Verso Milano si viaggia regolarmente, poi prosegue ovviamente questo momento difficile per chi sta andando verso Brescia con lunghe code già a partire dal casello di Bergamo, sempre direzione Venezia. Meglio invece 671 con traffico rallentato fino al sottopasso di Colognola, libero il traffico sulla Villa del Meddalmine, anche in zona Ramera Petosino, anche sull'asse nonostante questa iconcina di incidente soprattutto al Paltriniano e Mugazzone, e poi traffico regolare anche in Galleria Montenegrone, Val Cavallina e Valle Imagna al momento. Per quanto riguarda invece il meteo per le prossime ore, c'è in prevalenza poco nuvolosi salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Nelle prossime ore la temperatura oggi, la massima registrata, sarà di 19 gradi. 9, 2 minuti, 15 secondi, aggiornamenti più tardi alle 12, quindi in contemporanea televisiva con Bergamo TG ore 12 e alle 13.
2: Bergamo ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it. Spot, spot.
3: Grandi affari da Iperal! Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
4: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
5: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
6: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
5: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
6: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
5: Vinci con Conad.
6: Multipremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
7: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
8: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
9: La musica grande.

0: il territorio che raccoglie il suo presente, le idee che costruiscono il futuro. Informazione, università, sport, tempo libero, impegno civico. Con Alessandro Stefanori.
1: Bergamo città aperta, Bergamo città.
2: Vorrei dire ben ritrovati, ma in realtà è un benvenuti, benvenuti da parte mia. Io sono Alessandro Stefanoni, questa è Bergamo città aperta. Inizia oggi l'appuntamento quotidiano in due momenti in realtà della giornata all'interno del palinsesto di Radio Alta. La mattina alle 9, dopo il buon Teo Mangione, che saluto chiaramente, che ha appena chiuso la sua colazione, storica colazione con Radio Alta. E dalle 9 alle 10, dicevo, alla mattina, e poi al pomeriggio, la sera, dovremmo dire Bergamo città aperta sera dalle 18 alle 18.30. Tranne oggi, ma perché oggi gioca l'Atalanta, quindi Ubi Maior, si dice in questi casi. Cosa faremo a Bergamo città aperta? Parleremo di territorio innanzitutto, perché ho un trascorso anch'io nelle radio della Bergamasca e sono affezionato al territorio. Per me parlarne oggi e da oggi in avanti in Bergamo città aperta è un po' come un ritorno alle origini, è un po' come riprendere a fare una cosa che mi piace fare tanto. Parleremo di territorio, parleremo con ospiti del territorio, tra poco avremo anche il primo, si tratta del professor Michele Brunelli dell'Università degli Studi di Bergamo, scuola di alta formazione, con lui poi parleremo di un master che viene presentato appunto oggi con voi e con noi, insomma, di Bergamo città aperta. Prima però, come si dice in questi casi, spazio alla musica, perché qui c'è un brano selezionato per iniziare l'appuntamento di Bergamo città aperta che a me piace particolarmente, come tutto l'album di Franco Battiato, La voce del padrone, da cui è tratto. Era il 1981. Cucur cucù, buon ascolto e ben ritrovati a Bergamo città aperta.

0: carta giorno.
1: Bergamo città aperta. Bergamo città.
2: Abbiamo il piacere di ospitare in diretta qui su Radio Alta il professor Michele Brunelli della Scuola di Alta Formazione dell'Università degli Studi di Bergamo. E con lui parleremo di prevenzione e contrasto alla radicalizzazione, al terrorismo e per le politiche di integrazione e sicurezza internazionale, che è anche il titolo del suo master. Benvenuto, professor Brunelli.
3: Grazie, buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
2: Un titolo molto lungo che però fa capire subito che si tratta di qualcosa di molto interessante, perché il tema è un tema scottante, un tema che è sulla bocca di tutti i giornalisti perché torna spesso ad essere purtroppo un tema di cronaca. Professor Brunelli, ci spieghi esattamente di che cosa si tratta?
3: Esattamente, è un titolo lungo, complesso, che ha come ambizione di cercare di prevenire e di contrastare la radicalizzazione e il terrorismo. Radicalizzazione non esclusivamente di matrice confessionale, o meglio, il master, nel momento in cui venne ideato, concepito e poi concretamente messo a frutto dall'Università degli Studi di Bergamo, si occupava di integralismo e di radicalizzazione di matrice islamica, ma era appunto il 2016, quindi il periodo era quello dello Stato islamico. Oggi come oggi, occuparsi di prevenzione alla radicalizzazione e al terrorismo vuol dire confrontarsi con una minaccia concreta, non esclusivamente da un punto di vista confessionale, sicuramente ideologico, ma anche con una certa attenzione verso l'estremismo politico violento, le ideologie suprematiste neonaziste e alcune forme di estremismo anarco-insurrezionalista.
2: È un tema delicato ed è anche un tema caldo, come abbiamo già detto, ma a questo punto mi viene da chiederle a chi sia rivolto questo master.
3: Alle forze dell'ordine, alle forze di polizia, ma non esclusivamente. Uno degli obiettivi principali del master non è quello ovviamente della repressione, ma, come dice il titolo stesso, della prevenzione. E la prevenzione la deve fare e la fa anche la società civile in prima battuta. Ma soprattutto il master si rivolge in particolare verso i dirigenti scolastici, per esempio gli insegnanti, gli educatori, i formatori, gli operatori per esempio del settore sanitario, gli assistenti sociali o anche i mediatori culturali, cioè tutte quelle persone che anche nel mondo civile sono a contatto con determinate realtà che possono essere intaccate dall'estremismo violento. Al settore giuridico, verso per esempio i frequentanti di corsi di formazione o di specializzazione degli ordini professionali, come quello appunto degli avvocati, dei magistrati, o più in generale per esempio degli operatori che si occupano del settore della protezione dei minori, e in ultimo appunto del settore istituzionale, quindi funzionari pubblici, polizia di Stato, carabinieri, guardie di finanza, polizia penitenziaria, proprio perché la radicalizzazione oggi avviene prevalentemente in carcere.
2: Ecco, quando si parla di radicalizzazione si pensa chiaramente al processo di avvicinamento di un individuo ad ambienti legati appunto al terrorismo di diversa matrice, chiaramente. Come poter capire meglio che cosa sta dietro a questo processo di radicalizzazione? Io so che nel suo master in particolare c'è un personaggio che è stato legato a delle associazioni terroristiche e che in questo momento può appunto offrire una testimonianza in prima persona per spiegare esattamente come avviene questa radicalizzazione, corretto?
3: Sì, esattamente così. All'interno del master abbiamo questo nostro collaboratore, che è un ex membro di Al-Qaeda di origini pakistane, che ha fatto un lungo percorso prima di radicalizzazione, ovviamente adesso di deradicalizzazione, è completamente uscito da questo mondo, collabora con il governo britannico in questo momento, però è molto interessante perché ci offre una vera e propria testimonianza diretta su cosa sia effettivamente, dal suo punto personale, secondo la sua esperienza personale, essere reclutati, essere radicalizzati, essere completamente inseriti e calati in un mondo di estrema violenza e soprattutto di falsa interpretazione di alcune linee religiose. Ed è interessante sentire la sua testimonianza sia per il suo ingresso in questo appunto vortice del terrore, ma anche molto interessante riuscire a comprendere dalle sue parole come è uscito, perché appunto si riesce a uscire.
2: È una testimonianza incredibile che sicuramente rende il suo master ancora più interessante. Ricordiamo peraltro che il master è da 380 ore e porta a ottenere 60 CFU, 60 crediti formativi universitari. Avete un tempo limitato per iscrivervi, perché le iscrizioni sono fino al 26 di ottobre. Il sito della Scuola di Alta Formazione dell'Università degli Studi di Bergamo è sdm.unibg.it. Troverete ovviamente anche il corso del professor Michele Brunelli, prevenzione e contrasto alla radicalizzazione e al terrorismo e per le politiche di integrazione e sicurezza internazionale. Grazie professor Brunelli.
3: Grazie ancora e a risentirci a presto.

i Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

Sempre in grado di rinnovarsi, Muse con questa Night Shift Superstar, che peraltro è tratta da un album pubblicato quest'anno, a giugno di quest'anno, ed era anche il nostro brano Nuovi Suoni qui su Radio Alta all'interno di Bergamo Città Aperta. Anche se il tema ogni tanto ritorna, quello dello spazio, Night Shift Superstar, un po' come Neutron Star Collision, vi ricordate? Forse sono passati addirittura 17 anni. Si parlava all'epoca della... della rotazione delle stelle di neutroni, pensate che tema astrofisico, paragonandole alle emozioni, ai sentimenti, ai cuori di due innamorati. Ecco, quest'anno tornano con un album che oltretutto ha un titolo emblematico, The Wow Signal. Wow Signal fu, pensate, un segnale radio realmente captato nel 1977 da un radiotelescopio che in quel momento stava puntato sulla costellazione del Sagittario. Arrivò un segnale talmente ripetitivo che gli astronomi all'epoca pensarono davvero che fosse una sorta di messaggio extraterrestre, ecco. Rimane ancora un mistero, oltretutto, che cosa davvero fosse, quale fosse l'origine del Wow Signal. Alcuni pensano davvero possa essere un messaggio captato da una qualche civiltà che in qualche modo tentava di entrare in contatto con altre civiltà, come la nostra per l'appunto. Altri invece sono più propensi a credere che si tratti di un segnale di origine naturale. Fatto sta che ecco il mistero che accompagna questi segnali, questi possibili messaggi, è lo stesso mistero che abbiamo negli occhi tutte le volte che guardiamo il cielo notturno. Adesso però attenzione, dobbiamo tornare per un attimo coi piedi per terra, perché tra poco c'è l'informazione nazionale e poi la seconda mezz'ora di Bergamo Città

0: Spot.
1: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
2: Corri ad assaggiarla, al posto giusto. La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del Gambero Rosso. Chi ama la pizza, siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
3: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera, dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
4: Eikos, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? Eikos si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035 734979. Sabato, orario continuato.
5: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro e il sabato un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviso.
9: Radio Alta, il radiogiornale.
10: Buongiorno da Antonella Mitola, auguri dall'Italia e da tutto il mondo al Papa dopo l'annuncio ieri di un nodulo al polmone, un intervento chirurgico nei prossimi giorni. L'intervento è già programmato ad inizio settimana al Gemelli, tra martedì e mercoledì. La Santa Sede fa sapere che la degenza post-operatoria durerà circa 7 giorni. A dare la notizia lo stesso Papa Leone ieri dopo l'Angelus. Ascoltiamo le sue parole.
11: Carissimi, di recente durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
10: Nel Golfo, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata ieri da un missile Houthi, un proiettile non identificato ha colpito di nuovo lo scalo della capitale saudita provocando un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Trump non esclude un intervento americano. In Ucraina non si fermano i raid russi, attaccata a Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Zelensky risponde a Trump dopo l'annuncio di una tregua sui siti energetici da parte del tycoon. Il cessate il fuoco è una novità, se Trump ha negoziato con Putin ci dica quando inizia. Ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina consentirà, scandisce il presidente ucraino. Accogliamo con favore la tregua nel settore energetico purché venga rispettata, afferma l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione, Kaya Kallas. Torniamo in Italia. Ex Silva, sciopero nazionale di 24 ore oggi per ogni turno in tutti gli stabilimenti. A proclamare l'agitazione i sindacati FIOM, FIM e WILM, dopo l'annuncio dell'azienda dello stop temporaneo della produzione negli stabilimenti del nord Italia a seguito della chiusura dell'area a caldo di Taranto. A Genova è in corso il corteo dei lavoratori. E sono in corso e sono proseguite per tutta la notte le operazioni dei vigili del fuoco per raggiungere uno speleologo bloccato a una decina di metri di profondità in una grotta a Gorropeddu in Ogliastra. L'uomo è vivo e sarebbe vigile. Le operazioni sono iniziate ieri pomeriggio quando è stato lanciato l'allarme del crollo della volta della grotta che lo speleologo stava esplorando. È tutto, grazie per l'ascolto.
9: You are.

Anche gli Electric Light Orchestra alla fine ritornano sui propri passi con questa Colina America che uscì nel 1986 e peraltro riprendendo un vecchio brano del 1976 che era Telephone Line, nella quale fondamentalmente si parlava sempre di provare a chiamare un amore lontano, ma visto che nel 76 non c'erano ancora le comunicazioni satellitari, nell'86 gli ILO, Electric Light Orchestra, decisero appunto di fare un upgrade del tema, parlando esplicitamente nel brano appunto di comunicazioni attraverso i satellite, perché si pensava all'epoca di essere nel futuro, e in effetti io lo sostengo da sempre, insomma il futuro inizia negli anni 80, almeno per chi negli anni 80 c'era e si ricorda appunto le grandi trasformazioni di quel periodo. Per tutti gli altri, buon viaggio, anzi per tutti noi che in questo momento stiamo ascoltando Radio Alta, buon viaggio, indipendentemente dal fatto che siamo in macchina oppure no. Questa è l'Aciodrome, Big Fish.

Bergamo, città aperta, siamo in ottobre, siamo nel periodo migliore per ammirare i colori dell'autunno e quindi immergiamoci. Io mi ricordo l'anno scorso andai con la famiglia a fare una gita sul cosiddetto treno del foliage, la ferrovia Vigezzina che collega Domodossola a Locarno, passando appunto per le montagne, e da lì appunto a bordo treno si può ammirare uno spettacolo meraviglioso. Ma non occorre andare così lontano in realtà, perché anche un territorio molto più vicino a noi come la Val Brembana, la nostra Val Brembana, territorio a cui peraltro sono anche profondamente legato, è un teatro naturale dove ammirare il foliage. Vi segnalo solo due eventi per questo sabato, per esempio, anche se oggi è lunedì, però è meglio, come dire, imparare a portarsi avanti, no? A programmare quello che poi faremo nel prossimo weekend. Vi segnalo a Cusio sabato, in particolare alle 16, un concerto presso l'oratorio della chiesa di San Giovanni Battista, concerto d'archi del quartetto Elite, due violini, una viola e un violoncello che accompagneranno tutti coloro che vorranno recarsi ad assistere in un viaggio musicale intimo e coinvolgente dove le grandi melodie classiche incontrano il fascino anche del pop contemporaneo, un'esperienza da vivere. Se invece preferite far vivere qualcosa di interessante ai bambini, sempre tema foliage, vi segnalo domenica 18 un'esperienza sempre in Val Brembana che si chiama Tavolozza d'autunno. Qui siamo a Santa Brigida, sempre in zona comunque, esplorazione per bambini tra i colori del foliage e le mappe del bosco. Sotto la chioma degli alberi che si tingono di rosso, rame e oro, il bosco autunnale si svela attraverso i suoi dettagli più magici. Tra sculture di legno e animali e creature fantastiche, i bambini diventeranno piccoli cartografi della natura. Il tutto è organizzato dal consorzio Alto Brembo, che sicuramente conoscete, che è il consorzio dei comuni dell'Alta Valle Brembana. Tutto questo all'interno di Bergamo Città Aperta.

0: Lionel Richie, Penny Love. Sì, siamo arrivati al termine. Ah sì, siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con Bergamo Città Aperta. Non ci sarò questa sera alle 18 come previsto, perché parto proprio il giorno in cui l'Atalanta gioca il posticipo di campionato contro il Venezia, quindi alle 18 ci sarà la radiocronaca con peraltro Luca Viscardi in collegamento qui con Radio Alta. Da Alessandro Stefanoni è tutto, ci risentiamo domani alle 9 dopo colazione con Radio Alta. Che altro dirvi se non spero abbiate viaggiato bene con me e spero vogliate tornare domattina. Da Alessandro è tutto, ciao!
1: Bergamo città aperta. Bergamo città.
2: Spot, spot. Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati bagno, a Brebate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
3: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
2: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play.
7: Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew.

0: Radio Alta. Sono le 9 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Multipremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
4: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
5: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera, dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviglio.
0: Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

Giorgia con Parafulmini. Il nuovo singolo anticipa G+1, l'edizione speciale dell'album G, con brani inediti e versioni live. Nato da una fase di sperimentazione artistica, il pezzo vede Giorgia coinvolta direttamente nella scrittura insieme a nuovi autori e produttori, segnando un'evoluzione del suo percorso musicale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Giorgia, Parafulmini.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal. Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
2: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
3: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
5: Corri ad assaggiarla, al posto giusto. La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del Gambero Rosso. Chi ama la pizza siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
6: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami. A Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
0: Radio Alta. Il Radio Giornale.
7: Buongiorno da Antonella Mitola, auguri dall'Italia e da tutto il mondo al Papa dopo l'annuncio ieri di un nodulo al polmone, un intervento chirurgico nei prossimi giorni. L'intervento è già programmato ad inizio settimana al Gemelli, tra martedì e mercoledì. La Santa Sede fa sapere che la degenza post-operatoria durerà circa 7 giorni. A dare la notizia lo stesso Papa Leone ieri dopo l'Angelus. Ascoltiamo le sue parole.
8: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
7: Nel Golfo, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh. Un proiettile non identificato ha colpito di nuovo lo scalo della capitale saudita, provocando un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. I ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di raid contro lo spazio aereo e gli impianti energetici sauditi. La Cina ha condannato l'attacco Houthi. Trump non esclude un intervento americano. In Ucraina non si fermano i raid russi, attaccata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Zelensky intanto risponde a Trump dopo l'annuncio di una tregua sui siti energetici da parte del tycoon. Il cessate il fuoco è una novità. Se Trump ha negoziato con Putin, ci dica quando inizia. Ma se i russi accetteranno, l'Ucraina consentirà, scandisce Zelensky. L'ex Ilva, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti. Lavoratori di Acciaierie d'Italia e delle imprese dell'indotto protestano contro la minaccia dei 2.500 licenziamenti collettivi. Dal governo 80 milioni in arrivo per la cassa integrazione con un decreto legge che dovrebbe essere varato fra oggi e domani. A Genova il corteo sta sfilando per le vie della città, blocchi stradali e presidi a Taranto. È corsa contro il tempo in Sardegna per salvare lo speleologo, un 31enne residente rimasto intrappolato in una grotta a 10 metri di profondità. Le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando molto complicate. Il 31enne si trovava in compagnia di altri escursionisti quando è rimasto bloccato all'interno della caverna franata. Sono stati gli stessi compagni a dare l'allarme. L'uomo si trova dentro la grotta da ormai 16 ore. Nella notte un incendio ha completamente devastato il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi, nel terzo arrondissement della città. Lo ha annunciato il sindaco, precisando che l'incendio è stato domato, ma il mercato è completamente devastato. Non ancora chiare le cause. Addio a Vilma De Angelis, cantante, attrice, conduttrice, pioniera dei programmi in cucina della televisione, un personaggio caro al grande pubblico. Si è spenta nel pomeriggio di ieri a Milano all'età di 96 anni. Dopo gli esordi nei Night milanesi nel 1959, il debutto a Sanremo al Festival parteciperà ben 9 volte. È tutto, grazie per l'ascolto.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: musica senza tempo.
1: Ciurma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
1: EICOS, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? EICOS si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035-734979. Sabato, orario continuato.
2: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera, dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti. E non solo.
3: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: La musica grande. Radio Alta.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Ariana Grande torna con una ballad che profuma di fragilità e desiderio. Hate That I Made You Love è un sussurro che diventa abbraccio. Voce morbida, melodia avvolgente e quel modo unico di raccontare l'amore quando è troppo grande per stare in una sola emozione. Un brano che accarezza, che confessa, che resta nel cuore come una lettera mai spedita. Su Radio Alta, Ariana Grande, Hate That I Made You Love.

0: Radio Alta. Sono le 11.
1: Colazione con Radio Alta, in diretta da lunedì a venerdì con Teo Mangione. Ogni mattina dalle 7 alle 9 su Radio Alta ed in contemporanea televisiva su Bergamo TV. Informazione locale, rubriche quotidiane e gli aggiornamenti sul traffico delle sentinelle di Radio Alta. Un appuntamento affidabile, chiaro e puntuale per iniziare la giornata insieme. Colazione con Radio Alta ti aspetta dalle 7.
0: Spot, spot.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro e il sabato un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
4: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
5: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
6: Ufficio cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviglio.
0: Radio Alta. Radio Alta.

0: Radio Alta. La musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Tiro Mancino e Simona Molinari con Nuvole, Bossa in Blu. Una nuova veste, elegante e raffinata, per uno dei brani più apprezzati dell'album Quando meno me lo aspetto, 14° lavoro in studio dei Tiro Mancino. Firmata da Federico Zampaglione e Leo Pari, questa versione unisce il fascino della bossa nova alla voce intensa di Simona Molinari, per una canzone romantica e sospesa nel tempo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tiro Mancino e Simona Molinari, Nuvole, Bossa in Blu.
2: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: Sagrestano Social. Radio Alta Nuovo Giorno. Tutti i giorni dalle 6 alle 7. Prima di colazione con Radio Alta.
1: Radio Alta Nuovo Giorno.
2: Spot, spot.
3: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
4: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
5: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
6: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
5: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
6: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
5: Vinci con Conad.
6: Multipremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
7: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
8: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami, a Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
9: Buongiorno da Antonella Mitola, auguri dall'Italia e da tutto il mondo al Papa dopo l'annuncio ieri di un nodulo al polmone, un intervento chirurgico nei prossimi giorni. L'intervento è già programmato ad inizio settimana al Gemelli, tra martedì e mercoledì. La Santa Sede fa sapere che la degenza post-operatoria durerà circa 7 giorni. A dare la notizia lo stesso Papa Leone ieri dopo l'Angelus. Ascoltiamo le sue parole.
10: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
9: Nel Golfo, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh. Un proiettile non identificato ha colpito di nuovo lo scalo della capitale saudita, provocando un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. I ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di raid contro lo spazio aereo e gli impianti energetici sauditi. La Cina ha condannato l'attacco Houthi. Trump non esclude un intervento americano. In Ucraina non si fermano i raid russi, attaccata a Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Zelensky intanto risponde a Trump dopo l'annuncio di una tregua sui siti energetici da parte del tycoon. Il cessate il fuoco è una novità. Se Trump ha negoziato con Putin, ci dica quando inizia. Ma se i russi accetteranno, l'Ucraina consentirà, scandisce Zelensky. L'ex Ilva, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti. Lavoratori di Acciaierie d'Italia e delle imprese dell'indotto protestano contro la minaccia dei 2.500 licenziamenti collettivi. Dal governo 80 milioni in arrivo per la cassa integrazione con un decreto legge che dovrebbe essere varato fra oggi e domani. A Genova il corteo sta sfilando per le vie della città. Blocchi stradali e presidi a Taranto. È corsa contro il tempo in Sardegna per salvare lo speleologo, un 31enne residente rimasto intrappolato in una grotta a 10 metri di profondità. Le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando molto complicate. Il 31enne si trovava in compagnia di altri escursionisti quando è rimasto bloccato all'interno della caverna franata. Sono stati gli stessi compagni a dare l'allarme. L'uomo si trova dentro la grotta da ormai 16 ore. Nella notte un incendio ha completamente devastato il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi, nel terzo arrondissement della città. Lo ha annunciato il sindaco, precisando che l'incendio è stato domato, ma il mercato è completamente devastato. Non ancora chiare le cause. Addio a Vilma De Angelis, cantante, attrice, conduttrice, pioniera dei programmi in cucina della televisione, un personaggio caro al grande pubblico. Si è spenta nel pomeriggio di ieri a Milano all'età di 96 anni. Dopo gli esordi nei Night milanesi nel 1959, il debutto a Sanremo al Festival parteciperà ben 9 volte. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: Su Radio Alta arriva

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80. Sweet dreams.

0: Spot Spot.
1: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
2: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
3: Corri ad assaggiarla, al posto giusto. La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del gambero rosso. Chi ama la pizza siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
4: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
5: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
6: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
5: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
7: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
8: La musica grande, Radio Alta.

Ecco una bella novità per gli amanti della dance. Steve Edwards e Planet Funk insieme in Rewind My Mind. Una collaborazione inedita con la voce di Edwards e la produzione dei Planet Funk, nata da un'idea di Alex Bianchi. Il brano è stato registrato a Prato e mixato e masterizzato a Napoli da Peppe Foliero. Per nuovi suoni su Radio Alta, Steve Edwards e Planet Funk, Rewind My Mind.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta, la musica grande.
1: Lo sciavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: Morte e dolore non siano l'unico orizzonte di vita. Il cardinale Pizzaballa ieri ha celebrato la messa solenne a Cologno al Serio sul suo paese natale. L'intervista sulla situazione delicata in Medio Oriente. Incidente in A4, camion si ribalta, invade di mais la carreggiata. Quindi tra Seriate e Palazzolo, mais ovunque, 3 feriti e lunghe code. Un incidente tra un camion e 2 auto nella direzione di Brescia. Lunghe code di chilometri tra Seriate e Palazzolo. Il mais ha invaso tutta la carreggiata e l'autostrada è stata riaperta solo alle 11.30. L'indice di criminalità, reati in calo, Bergamo è 39esima in Italia. Le più colpite sono le grandi città. I dati del Viminale in anteprima sul Sole 24 ore nel 2025 frena il trend dei reati denunciati, meno 1,8 dopo 4 anni di crescita. 7 città metropolitane nella top 10. Atalanta-Venezia stasera alle 18.30, serve la vittoria. Il tecnico dovrebbe riproporre la squadra anti-Juventus col centravanti azzurro titolare. Alternativa il 4-2-3-1 con Samardzic o Elmas sulla tre quarti. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione in diretta della settimana. E allora partiamo subito con le parole del cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, arrivato a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo, il suo paese natale. Ha celebrato la Santa Messa e ha parlato naturalmente della delicatissima situazione in Medio Oriente. Alessia Carne.
1: Si è conclusa a Cologno al Serio la settimana dedicata ai festeggiamenti della Madonna del Rosario con una messa celebrata dal cardinale Pier Battista Pizzaballa, che per l'occasione è ritornato nella sua Cologno. Eminenza, a distanza di 3 anni da quel 7 ottobre, quali sono le condizioni attuali della popolazione locale a Gaza? Si può ancora parlare di riconciliazione in un quadro così complesso e dopo tanta sofferenza, oppure la via per la pace sarà qualcosa di più profondo?
2: Ci vorrà molto tempo e sarà un percorso complesso. Diciamo innanzitutto che il 7 ottobre è stato e resta ancora un trauma profondo per la popolazione israeliana, ebraico-israeliana, che l'ha percepito come qualcosa di inimmaginabile. A sua volta poi quello che è la Gaza, la reazione, la situazione di Gaza che tutti conosciamo, resta ancora molto problematica sotto ogni punto di vista umanitario innanzitutto, ma anche di prospettive. Non è chiaro chi, cosa, come, quando, è tutto ancora molto sospeso. Parlare di riconciliazione, parlare di pace è prematuro in questo momento, non che non sia necessario, assolutamente necessario e indispensabile. Ma bisogna innanzitutto fermare definitivamente il conflitto, avere nuovi volti anche nella vita politica, nella vita sociale, e cominciare a ricostruire con un minimo di gesti, con un minimo di fiducia. In questo momento manca la fiducia anche solo per pensare di iniziare un percorso di riconciliazione e di pace.
1: Come vive il suo rientro a Cologno? Che legame ha con Cologno? E soprattutto come avverte il sostegno che la comunità cerca di darle in questi momenti così difficili?
2: Quello che sono lo devo a quello che ho ricevuto qui innanzitutto. Vicinanza, l'empatia, anche diciamo, non so, l'onore, non so se si può dire così, di avere un concittadino, un compaesano interessante, è qualcosa che qui è molto percepito.
0: Già. Parliamo ora dell'indice di criminalità. I dati del Viminale, reati in calo, le più colpite sono le grandi città. I dati sono in anteprima sul Sole 24 ore. Nel 2025 frena il trend dei reati denunciati, meno 1,8% su base annua, dopo 4 anni di crescita. La classifica ogni 100.000 abitanti, Milano, Firenze e Roma al top. Bergamo è 39esima di questa classifica. Sono 42.242 i delitti in meno e bastano a cambiare il segno, ma non a raccontare tutta la storia. I reati denunciati in Italia scendono a 2,36 milioni nel 2025, l'1,8% in meno rispetto a un anno fa. La prima flessione quindi dopo 4 anni di crescita, e si interrompe la risalita dopo il brusco calo della pandemia. Trainarla sono i furti, meno 62.000 in un anno in Italia, mentre altri reati continuano invece a crescere, tra questi le truffe, le frodi informatiche, i danneggiamenti e le percosse, le estorsioni. A Bergamo sono stati denunciati 3.500 reati per 100.000 abitanti. Caos in autostrada in A4 questa mattina in direzione di Brescia perché un camion ha perso il carico, vedete mais ovunque, l'incidente tra Seriate e Palazzolo, 3 feriti, lunghe code, lo schianto tra un camion e 2 auto in direzione di Brescia e poi il camion si è ribaltato sversando sulla carreggiata quintali e quintali di mais, vedete anche i vigili del fuoco sommersi fino alle caviglie. È stata necessaria la chiusura temporanea del tratto, mandando ovviamente il traffico in tilt con code di chilometri, 3-4 chilometri. Lo scontro appunto ha interessato 2 auto e un camion. Le persone fortunatamente non hanno riportato ferite gravi. Sul posto la stradale, i vigili del fuoco e il personale del secondo tronco di Milano Autostrade per l'Italia, oltre agli operatori sanitari con l'ambulanza e l'auto medica. Il tratto autostradale è stato riaperto solo qualche minuto dopo le 11:30. Ieri invece un grave incidente stradale sulla superstrada tra Albano Sant'Alessandro e Trescore Balneario. Poco prima delle 17, per cause da accertare, 2 automobilisti si sono scontrati frontalmente, 5 le persone coinvolte, 2 delle quali incastrate all'interno dei veicoli. In seguito al violento impatto sul posto i vigili del fuoco insieme ai soccorritori del 118. Sempre sulla statale 42 si è verificato anche un altro incidente tra auto e moto all'altezza di San Paolo d'Argon, strada chiusa temporaneamente al traffico ieri in entrambe le direzioni. La Guardia di Finanza di Bergamo, insieme all'Ufficio dei Monopoli, ha scovato una donna che contrabbandava beni di lusso, fermata all'aeroporto internazionale di Orio al Serio con 10 tra capi e oggetti da migliaia di euro. Quindi beni di lusso, però senza avere presentato la prevista dichiarazione doganale. Hanno smascherato quindi questa cittadina di origine cinese, residente a Milano, che in arrivo da Oslo tentava di introdurre nel territorio nazionale beni per un valore di 27.000 euro senza però avere presentato la dichiarazione doganale prevista. 10 beni di lusso di una nota casa francese acquistati presso la boutique di Oslo al prezzo di 300.000 corone norvegesi. La merce, tra cui abbigliamenti, scarpe, gioielli e borse, era ancora imballata e riposta all'interno delle confezioni, ma alla domanda ha qualcosa da dichiarare la signora aveva detto di no, eludendo di fatto le tasse per circa 6.500 euro. E si celebra San Giovanni XXIII, nell'occasione il Vescovo ha presieduto una messa solenne nel santuario di Sotto il Monte.
3: Stiamo celebrando il dono di Papa Giovanni, un dono i cui riflessi attraversano il tempo, il dono che ritroviamo ogni volta che giungiamo sotto il monte. Tornare ad Assisi e respirare l'aria di Francesco. Tornare a Sotto il Monte e respirare l'aria di Papa Giovanni. Devo dire che insieme a questo luogo, non solo qui a Sotto il Monte, ma anche in quella che è stata la fondazione dedicata a Papa Giovanni, non posso dimenticare il nostro seminario intitolato a lui e non dimentico nemmeno il nostro ospedale intitolato a lui. Il suo magistero di pace rimane un riferimento continuamente ripreso. Mi ha sempre colpito e soprattutto in questi anni il fatto che i sommi pontefici abbiano richiamato sempre come fondamento del Magistero della Chiesa sulla pace l'insegnamento di Papa Giovanni, unito alla sua indimenticabile testimonianza. Quest'oggi noi inaugureremo questo nuovo segno, pietre di pace, da luoghi di pace, cominciando appunto da Assisi. La Chiesa si dispone a partire dal Concilio apprezzando la libertà di cui oggi gode, non in tutti i paesi. La Chiesa non è più sottoposta ai condizionamenti che nella storia si erano incrostati sulla sua vita e la libertà della sua missione. Oggi la Chiesa può parlare con mitezza e con verità a tutti gli uomini. La forza della verità mite, non la verità della forza.
0: E torniamo adesso sull'incendio, lo scoppio di Via Longo. In realtà non ci sono state fiamme, ma è stato un vero e proprio scoppio dovuto ad una fuga di gas sulla quale peraltro sta indagando la procura. Ma le fughe di gas sono uno dei pericoli più frequenti per quanto riguarda gli incidenti domestici. Andiamo subito dal ingegnere Gianfranco Trippi, che è comandante dei vigili del fuoco di Bergamo. Intanto buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno, grazie.
0: Benvenuto due volte perché è appena arrivato anche nella nostra provincia, quindi di fatto ha assunto il comando dal mese di giugno, quindi insomma ecco, e tra l'altro è la prima volta che si presenta ai nostri telespettatori. Benvenuto, comandante.
4: Sì, per cui approfitto dell'occasione per salutare tutti i vostri telespettatori.
0: Senta, pronti via, insomma è capitato subito un incidente molto molto grave, poteva avere conseguenze anche davvero peggiori, no? Questa fuga di gas che in qualche modo ha sventrato i primi due piani di questa scala e di questo palazzo. Sono frequenti le fughe di gas e le chiamate a voi per fughe di gas, comandante?
4: Sì, diciamo che sono uno degli interventi che noi svolgiamo abitualmente, non incidono in numero determinante, nel senso che mediamente possiamo dire circa 300 richieste all'anno, quindi poco meno di una per giorno. Queste 300 richieste però non riguardano soltanto gli appartamenti, ma in generale riguardano fughe gas che possono essere di varia origine, anche industriale, anche da serbatoi oppure a seguito di perdite da parte di autovetture.
0: Senta, ci sono poi anche delle segnalazioni, come dire, preventive, nel senso che poi, insomma, dei falsi allarmi, ecco, chiamiamoli così?
4: Sì, per fortuna spesso sono falsi allarmi, magari legati anche a odori che possono essere simili a quelli caratteristici di sostanze come il metano o GPL, che ricordo sono di per sé dei gas inodori, ma che proprio perché la loro presenza in aria venga percepita già a concentrazioni molto basse, viene diluito un odorizzante che è appunto quello che dà il classico odore e che a volte appunto con cui noi riconosciamo una presenza in aria di metano GPL e che talvolta però potrebbe anche essere dovuto ad altre sostanze. Quindi in ogni caso tutte le volte che si avverte un odore non spiegabile in altra maniera è sempre opportuno effettuare degli approfondimenti.
0: Senta, so che la domanda è banale ma mi preme fargliela. Quali sono le conseguenze di una fuga di gas?
4: Le conseguenze della fuga di gas dipendono dal tempismo con la quale la fuga di gas viene affrontata. Teniamo conto che quella sostanza, quell'odorizzante che dicevamo prima, viene percepita dall'odorato umano molto prima che il gas si possa trovare in concentrazioni pericolose. Quindi se noi ci troviamo nell'ambiente in cui cominciamo ad avvertire un odore di gas, allora abbiamo la possibilità di intervenire immediatamente per poter chiudere immediatamente la valvola generale del gas e poi cercare di capire le ragioni per cui è avvenuto, si è disperso del gas in aria, operazioni che naturalmente è opportuno che vengano fatte insieme a ditte abilitate proprio sulla ricerca e anche sulla riparazione del guasto.
0: Nel caso dello scoppio di Via Longo non c'è stato un incendio, è stato proprio un'esplosione, uno scoppio. È questo l'effetto della fuga di gas?
4: Sì, diciamo che lo scoppio del gas può essere può dare luogo ad una fiammata così rapida da non riuscire ad innescare i materiali presenti. E d'altronde quello che caratterizza proprio le deflagrazioni di questo tipo, cioè delle combustioni con un fronte di fiamma così rapido da essere accompagnato non soltanto da un aumento della temperatura, ma anche da un aumento della pressione, di cui anche nelle immagini che stanno andando in onda si vedono gli effetti. Quindi questa fiammata, non essendo persistente, talvolta non è in grado di innescare un vero e proprio incendio.
0: Però le ustioni provocate, ad esempio in questo caso, ma insomma ce ne sono state altre, le ustioni sono date quindi non dalla fiamma ma dal calore?
4: La fiamma ce l'abbiamo comunque presente, è una fiamma il cui fronte si propaga molto rapidamente, sono comunque temperature di diverse centinaia di gradi, quindi sicuramente in grado di poter determinare delle ustioni dovute all'esposizione a un forte calore, ma i materiali presenti nell'ambiente, perché si possano effettivamente accendere, devono essere sottoposti ad una alta temperatura, ma anche per un tempo che in questo caso non è stato sufficiente per dare origine all'innesco appunto di questi materiali presenti nell'ambiente in quelli circostanti.
0: E quindi la fuga poi ha avuto sfogo, no? Attraverso lo scoppio, attraverso la tromba dell'ascensore, la tromba delle scale con la deflagrazione.
4: Sì, per la verità ha avuto sfogo anche dalle pareti che in effetti sono crollate, e questo per certi versi ha limitato i danni strutturali veri e propri, cioè la struttura portante, proprio perché delle superfici più deboli, quali i muri di tamponamento, oltre che il solaio anche di separazione dell'appartamento soprastante, oltre che gli stessi infissi, hanno dato modo a questa sovrappressione di potersi sfogare con ingenti danni, ma non tali da riuscire a compromettere la stabilità complessiva dell'edificio.
0: E meno male, no? Meno male. Intanto comunque ci sono ancora tante famiglie fuori casa, c'è una stima di quando potrebbero rientrare dal terzo piano in su, evidentemente.
4: Sì, in realtà tutto dipende dai tempi con cui si riescono ad effettuare i lavori di ripristino per delle condizioni di sicurezza iniziali che riguardano impianti sia del gas ma anche elettrici, e poi naturalmente tutte le strutture, anche quelle secondarie che sono state coinvolte dall'esplosione.
0: Comandante, diamo qualche precauzione, no? Qualche raccomandazione, perché l'uso del gas, insomma, ecco, è pericoloso.
4: Sì, come tutte le sostanze che ci accompagnano nella nostra vita quotidiana, un utilizzo che sfugge al nostro controllo sicuramente può trasformarsi, come abbiamo visto anche in questo caso, in una situazione con conseguenze importanti. Le accortezze da seguire sono sicuramente quelle di accertarsi che l'impianto sia stato realizzato a regola d'arte, quindi affidandosi a ditte abilitate a effettuare questo tipo di installazioni, curare anche una regolare manutenzione sempre da parte di ditte abilitate, dotarsi per quello che riguarda le cucine domestiche di cucine dotate di termocoppia, in modo tale che in caso di valvola di sicurezza, in modo tale che in caso di spegnimento della fiamma si possa arrestare la fuoriuscita del gas, e poi laddove ci siano delle situazioni che possono poi condurre successivamente a degli incidenti, non trascurarle, intervenire immediatamente appunto con delle ditte specializzate. Quando qualcuno di questi elementi sfugge dal controllo, nel senso che noi non siamo in grado di arrestare immediatamente la perdita con l'apertura immediata delle aperture di reazione e naturalmente evitando qualsiasi forma di innesco che possa dar luogo all'esplosione, quindi in tutte le situazioni in cui si può presentare un pericolo, la chiamata dei vigili del fuoco attraverso il numero unico di emergenza 112 è sicuramente un qualcosa che deve essere fatto, in modo tale che poi la squadra che intervenga possa mettere in sicurezza lo scenario, salvo poi naturalmente l'intervento successivo di una ditta che possa ripristinare la completa funzionalità dell'impianto.
0: Va bene, raccomandazioni importantissime, speriamo che abbiano preso nota anche i nostri telespettatori comandanti. Io la ringrazio evidentemente per il tempo che ci ha dedicato e le auguro buon lavoro e benvenuto a Bergamo.
4: Grazie, grazie ancora e grazie a lei e a tutti i telespettatori.
0: E nel fine settimana che ci siamo lasciati alle spalle sono state davvero tante le persone che hanno approfittato, come fanno di solito, della 15ª edizione delle giornate d'autunno del FAI.
5: Il filo conduttore di queste giornate sono le istituzioni che aprono comunque le porte alla cittadinanza, quindi l'istituzione religiosa che ha aperto tutte le porte del seminario per mostrare, oltre la vita comunque dei seminaristi, anche i tesori nascosti all'interno del seminario.
6: Un'occasione per noi di fare conoscere il seminario non solo come struttura, come edifici, che sono peraltro molto belli in un equilibrato connubio tra antico e moderno e ricostruzione degli anni 60, ma anche per raccontare la vita del seminario.
5: Prima giornata toccheremo almeno i 500-550 visitatori, con persone che arrivavano da Padova, da Vicenza, da Torino, da Reggio Emilia, venuti apposta a Bergamo proprio per vedere i tesori nascosti.
6: Penso sia un'occasione unica per far conoscere innanzitutto un posto molto bello che a volte si guarda dall'esterno ma che pochi conoscono dall'interno, e nello stesso tempo come testimonianza per raccontare una scelta di vita come quella del sacerdote, che è senz'altro ancora oggi molto indicativa, che desta molta curiosità e che penso sia l'occasione unica, quella di sentire le motivazioni per cui si mette su questa strada.
5: In questa intera giornata di domenica, tra mattina e pomeriggio, potremmo arrivare intorno ai 1200-1300 visitatori. Sono rimasti stupiti di questo luogo affascinante e misterioso, perché per tanti era sempre comunque un luogo misterioso.
0: Lo sport riparte, il campionato è ripartita anche la Serie A, l'Atalanta invece in campo questa sera alle 18.30 contro il Venezia, si gioca a Bergamo, ma servono tre punti per iniziare insomma a carburare. Ne parliamo con Matteo De Santis che è in collegamento, buongiorno Matteo.
7: Sì, buona giornata a te, buona giornata a tutti i telespettatori. Sì, l'Atalanta ripresa del campionato dopo la maxi sosta di 20 giorni per gli impegni delle nazionali, che prevede il posticipo contro il Venezia, come dicevi, stasera alle 18.30 allo stadio di Bergamo. Venezia che è fanalino di coda, ancora secco di punti, squadra neopromossa e di conseguenza forse l'avversario sulla carta più semplice, vista la classifica alla mano, sulla carta invece poi nella realtà il più scomodo, perché farà di tutto non solo per vendere cara la pelle ma anche per difendere la posizione in panchina del proprio allenatore Giovanni Stroppa, grande protagonista della scalata dalla B alla A, ma che la cui panchina ovviamente, visti i risultati, traballa. Ma l'Atalanta deve pensare a se stessa. Intanto è ufficiale notizia di pochi minuti fa che Giacomo Raspadori fa parte dell'elenco dei convocati per questa partita. Si era infortunato in nazionale, tanto è vero che dopo il primo tempo ha giocato molto bene contro la Turchia, era stato sostituito nell'intervallo. Beh, Raspadori questa settimana ha bruciato le tappe, Raspadori c'è e potrebbe già essere titolare questa sera. Vedremo se Sarri confermerà il 4-3-3 che aveva sperimentato nelle prime giornate, se virerà al 4-2-3-1 per quella che riguarda la sua tattica della formazione nero-azzurra. Intanto Raspadori potrebbe giocare insieme a De Ketelaere e Scamacca e quindi essere il giocatore che porta la squadra, insomma a lui verranno chiesti i gol per vincere questa partita, che su Bergamo TV inizierà già alle 17.30 con la radio cronaca, con prima di tutto su Bergamo TV con Carlo Canavesi sugli ospiti in studio, con diretta stadio già alle 17.30, poi come al solito la diretta non solo del pre-partita ma anche del post-partita con le conferenze stampa degli allenatori. Su Radio Alta come sempre dalle 18.30 la radio cronaca diretta, su Radio Alta e su RTL 102.5 della partita, che evidentemente dopo tre sconfitte consecutive con Cagliari, Roma e Juventus riveste per l'Atalanta sicuramente un'importanza vitale. 600 i tifosi che arriveranno da Venezia nel settore ospiti. Per il momento è tutto, a te la linea.
0: Grazie Matteo, buon lavoro. E noi, prima di salutarci per questa edizione, guardiamo le previsioni meteo per questa nuova settimana.
8: Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata da un contesto stabile ed assolato in Lombardia con solo qualche annuvolamento di passaggio. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo. Non mancheranno degli spazi assolati, avremo il passaggio di qualche annuvolamento di tanto in tanto e con clima piacevole, massime fino ai 20-21 gradi. Sono attese poi condizioni di bel tempo per la giornata di mercoledì, col sole che splenderà ovunque con massime fin verso i 22 gradi. Infine, per quanto riguarda la tendenza prevista per le prossime giornate, la situazione sarà nel complesso tranquilla, potrebbe esserci un po' di variabilità solo nella giornata di sabato, ma come sempre questa è una tendenza, per cui per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
9: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
10: Grandi affari da Iperal! Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
11: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
12: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
13: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro e il sabato un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco. Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
9: Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

Le italiane hanno carattere. Le italiane sono belle.

0: Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.
1: Ho fatto sogni giganti rispetto a quelli degli altri, non proprio uno dei tanti. Sai che nella mia città nessuno sente il bisogno di voci fuori dal coro. L'estate soffia il favonio, qui a tutti basta metà di ogni cosa che possa farti felice. Ricorda, meglio non cercare rogna, abbassa lo sguardo se passi di qua. Non ti scavare la fossa, regna la voce più grossa. Terra buona per chi passa, fa un segno e

0: rifare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
4: Grandi affari da Iperal! Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviglio.
0: Radio Alta.

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Radio Alta. Sono le 13 e un minuto. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Partiamo subito con le parole del cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, arrivato a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo, il suo paese natale. Ha celebrato la Santa Messa e ha parlato naturalmente della delicatissima situazione in Medio Oriente. Alessia Carne.
2: Si è conclusa a Cologno al Serio la settimana dedicata ai festeggiamenti della Madonna del Rosario con una messa celebrata dal cardinale Pierbattista Pizzaballa, che per l'occasione è ritornato nella sua Cologno. Eminenza, a distanza di 3 anni da quel 7 ottobre, quali sono le condizioni attuali della popolazione locale a Gaza? Si può ancora parlare di riconciliazione in un quadro così complesso dopo tanta sofferenza, oppure la via per la pace sarà qualcosa di più profondo?
3: Ci vorrà molto tempo e sarà un percorso complesso. Diciamo innanzitutto che il 7 ottobre è stato e resta ancora un trauma profondo per la popolazione israeliana, ebraico-israeliana, che l'ha percepito come qualcosa di inimmaginabile. A sua volta poi quello che è la reazione, la situazione di Gaza che tutti conosciamo, resta ancora molto problematica sotto ogni punto di vista umanitario innanzitutto, ma anche di prospettive. Non è chiaro chi, cosa, come, quando, è tutto ancora molto sospeso. Parlare di riconciliazione, parlare di pace è prematuro in questo momento, non che non sia necessario, cioè ovviamente è necessario e indispensabile, ma bisogna innanzitutto fermare definitivamente il conflitto, avere nuovi volti anche nella vita politica, nella vita sociale, e cominciare a ricostruire con minimo di gesti, con un minimo di fiducia. In questo momento manca la fiducia anche solo per pensare di iniziare un percorso di riconciliazione, di pace.
2: Come vive il suo rientro a Cologno? Che legame ha con Cologno? E soprattutto come avverte il sostegno che la comunità cerca di darle in questi momenti così difficili?
3: Quello che sono lo devo a quello che ho ricevuto qui innanzitutto. Vicinanza, l'empatia, anche diciamo, non so, l'onore, non so se si può dire così, di avere un concittadino, un compaesano interessante, è qualcosa che qui è molto percepito.
1: Già. Parliamo ora dell'indice di criminalità. I dati del Viminale, reati in calo, le più colpite sono le grandi città. I dati sono in anteprima su Sole 24 Ore. Nel 2025 frena il trend dei reati denunciati, meno 1,8% su base annua, dopo 4 anni di crescita. La classifica ogni 100.000 abitanti, Milano, Firenze e Roma al top. Bergamo è 39esima di questa classifica. Sono 42.242 i delitti in meno e bastano a cambiare il segno, ma non a raccontare tutta la storia. I reati denunciati in Italia scendono 1,36 milioni nel 2025, l'1,8% in meno rispetto a un anno fa. La prima flessione quindi dopo 4 anni di crescita, e si interrompe la risalita dopo il brusco calo della pandemia. Trainarla sono i furti, meno 62.000 in un anno in Italia, mentre altri reati continuano invece a crescere, tra questi le truffe, le frodi informatiche, i danneggiamenti e le percosse, le estorsioni. A Bergamo sono stati denunciati 3.500 reati per 100.000 abitanti. Caos in autostrada in A4 questa mattina in direzione di Brescia, perché un camion ha perso il carico. Vedete mais ovunque. L'incidente tra Seriate e Palazzolo, 3 feriti, lunghe code, lo schianto tra un camion e 2 auto in direzione di Brescia, e poi il camion si è ribaltato sversando sulla carreggiata quintali e quintali di mais. Vedete anche i vigili del fuoco sommersi fino alle caviglie. È stata necessaria la chiusura temporanea delle tratto, mandando ovviamente il traffico in tilt con code di chilometri, 3-4 chilometri. Lo scontro appunto ha interessato 2 auto e un camion. Le persone fortunatamente non hanno riportato ferite gravi. Sul posto la stradale, i vigili del fuoco e il personale del secondo tronco di Milano Autostrade per l'Italia, oltre agli operatori sanitari con l'ambulanza e l'auto medica. Il tratto autostradale è stato riaperto solo qualche minuto dopo le 11:30. Ieri invece un grave incidente stradale sulla superstrada tra Albano Sant'Alessandro e Trescore Balneario. Poco prima delle 17, per cause da accertare, due automobilisti si sono scontrati frontalmente, 5 le persone coinvolte, 2 delle quali incastrate all'interno dei veicoli. In seguito al violento impatto, sul posto i vigili del fuoco insieme ai soccorritori del 118. Sempre sulla statale 42 si è verificato anche un altro incidente tra auto e moto all'altezza di San Paolo d'Argon, strada chiusa temporaneamente al traffico ieri in entrambe le direzioni. La Guardia di Finanza di Bergamo, insieme all'ufficio dei Monopoli, ha scovato una donna che contrabbandava beni di lusso, fermata all'aeroporto internazionale di Orio al Serio con 10 tra capi e oggetti da migliaia di euro. Quindi beni di lusso, però senza avere presentato la prevista dichiarazione doganale. Hanno smascherato quindi questa cittadina di origine cinese, residente a Milano, che in arrivo da Oslo tentava di introdurre nel territorio nazionale beni per un valore di 27.000 euro senza però avere presentato la dichiarazione doganale prevista. 10 beni di lusso di una nota casa francese acquistati presso la boutique di Oslo al prezzo di 300.000 corone norvegesi. La merce, tra cui abbigliamenti, scarpe, gioielli e borse, era ancora imballata e riposta all'interno delle confezioni, ma alla domanda "ha qualcosa da dichiarare?" la signora aveva detto di no, eludendo di fatto le tasse per circa 6.500 euro. E si celebra San Giovanni XXIII, nell'occasione il vescovo ha presieduto una messa solenne nel santuario di Sotto il Monte.
4: Stiamo celebrando il dono di Papa Giovanni, un dono i cui riflessi attraversano il tempo, il dono che ritroviamo ogni volta che giungiamo sotto il monte. Tornare ad Assisi e respirare l'aria di Francesco. Tornare a Sotto il Monte e respirare l'aria di Papa Giovanni. Devo dire che insieme a questo luogo, non solo qui a Sotto il Monte, ma anche in quella che è stata la fondazione dedicata a Papa Giovanni, non posso dimenticare il nostro seminario intitolato a lui, e non dimentico nemmeno il nostro ospedale intitolato a lui. Il suo magistero di pace rimane un riferimento continuamente ripreso. Mi ha sempre colpito, e soprattutto in questi anni, il fatto che i sommi pontefici abbiano richiamato sempre come fondamento del magistero della Chiesa sulla pace l'insegnamento di Papa Giovanni, unito alla sua indimenticabile testimonianza. Quest'oggi noi inaugureremo questo nuovo segno, pietre di pace, da luoghi di pace, andando appunto da Assisi. La Chiesa si dispone a partire dal Concilio apprezzando la libertà di cui oggi gode, non in tutti i paesi. La Chiesa non è più sottoposta ai condizionamenti che nella storia si erano incrostati sulla sua vita e la libertà della sua missione. Oggi la Chiesa può parlare con mitezza e con verità a tutti gli uomini. La forza della verità mite, non la verità della forza.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Radio Alta, tutta per Bergamo.

0: Università. Attualità, territorio, università, sport, eventi e le voci dei protagonisti della nostra comunità. Con Alessandro Stefanoni. Ogni mattina da lunedì a venerdì su Radio Alta c'è Bergamo Città Aperta alle 9.
1: Bergamo Città.
2: Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
3: Buona settimana a tutti, ma soprattutto che settimana ci aspetta, perché questa sera si ritorna in campo alle 18.30 contro il Venezia. Noi saremo presenti sia dalle frequenze di Radio Alta, sia con diretta stadio tutto Atalanta, con Carlo Canavesi, con i collegamenti in esclusiva dall'esterno dello stadio con Elisa Cucchi e Matteo De Santis. E poi giovedì c'è il Paphos, domenica c'è il Milan al glorioso Meazza. Giustamente la regia tempestivamente ci propone questo ruolino di marcia, grazie mille. Gigi Riva, insomma, noi ci sentiremo spesso e volentieri, non so se da Sant'Arcangelo, da Macerata, perché tu sei un vagabondo, so che eri anche con Zavie Iacobelli in questa splendida città marchigiana. E poi in onore di Gianmarco Giammi Facchinetti, che è in regia, ci racconterai le meraviglie della tua seconda terra. Dopo Nembro c'è Sant'Arcangelo. Buongiorno Gigi, ciao, come stai?
4: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti e buona settimana e buona ripresa del campionato a tutti. E io sarò dove tu mi vorrai, cioè nel senso collegato. Penso che sarò anche a Bergamo per 3 giorni sul fine settimana, quindi così.
3: Ci dobbiamo vedere, mi raccomando, perché abbiamo questo appuntamento dall'amico Diego Zanchi con tutti coloro che poi partecipano a questa simpatica iniziativa.
4: Il 15 sera, giusto?
3: Quando?
4: Il 15 sera.
3: Bravissimo, il 15 sera, lo diciamo anche a Demetrio Tasca, al nostro farmacista, a Marilena Galli, eccetera eccetera, lo spirito
4: tutti
3: giusto.
4: Tutti i fan che saranno accalcati per vedere il Pirlo là.
3: Mi raccomando, Gigi, l'eco di Bergamo, sport lunedì. Il vice capo redattore, lo dico anche a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta, cerca un po' di inquadrare il momento. Lo spirito giusto, tra virgolette, non può più mancare. Questo sembra un concetto leggero, però credo che sia poi fondamentale con la foto di Samardžić. Lo spirito giusto non può più mancare a partire da questa sera alle 18.30 alla New Balance Arena?
4: Beh, qui si fa l'Atalanta o si muore, per parafrasare, no, nel senso che anche mi sembra che c'è stato un signore che si chiama Maurizio Sarri che ha messo fine alla parola d'ordine che anche tu hai usato spesso, cioè pazienza. Ha detto che persino lui non ha più pazienza, che non bisogna più usare quel termine di fatto, perché veramente adesso entriamo nel vivo del campionato. È vero che con la sosta delle nazionali ci sono stati molti calciatori che sono dovuti andare con le nazionali, ma è altrettanto vero che con i 9 mi pare rimasti Sarri ha potuto fare un buon lavoro, soprattutto con alcuni elementi secondo me importanti. Ha potuto lavorare su Rov, tanto per dirne uno, che credo che dovrà essere il valore aggiunto di questa ripresa di campionato. Ha potuto lavorare su Bernasconi, che l'avevamo visto un po' in difficoltà nel ruolo che gli ha ritagliato il mister. Ha potuto lavorare su Christensen. Le nazionali ci restituiscono degli atalantini rimotivati, perché grosso modo hanno fatto bene tutti nelle loro nazionali, qualcuno addirittura oltre le aspettative. Io non mi sarei aspettato un Raspadori così. Oggi va in panchina, credo, ma è recuperato, quindi uno scampo di partita lo potrebbe fare. Non mi aspettavo un decatelare così, anche perché lui era abbastanza abulico all'inizio del campionato, e se giocano bene nelle loro nazionali perché non dovrebbero giocare bene nell'Atalanta? Quindi fiducia, però adesso basta alibi.
3: Adesso basta. Obiettivo risalita. Poi il titolo che compare nella pagina d'apertura di Sport Lunedì, però voglio leggere questa considerazione di Roberto Belingheri, che non è banale. Con 3 punti la squadra salirebbe in classifica a due sole lunghezze dal tanto acclamato Como. E il modulo conta, ma non troppo, anche perché poi nell'intervista che tu hai citato, bellissima, di Piero Vailati, il nostro comandante ha detto: bah, cosa facciamo? Schemi rigidi fino alla tre quarti di campo, poi spazio in attacco alla fantasia. E lì si è aperto un dibattito, si è aperto il mondo, come avresti scritto tu da buon scrittore di qualità.
4: Ma ti devo dire, non mi ricordo chi disse, forse era addirittura Cruyff, non lo so, che il suo metodo era 4-3 fantasia, cioè nel senso che tu puoi insegnare ai calciatori come stare in campo, come disporsi, come difendere, ma l'estro, la giocata di cui hai bisogno nell'ultima porzione di campo, cioè quella che grosso modo coincide con l'area di rigore avversaria, lì c'è la fantasia, c'è soprattutto la fantasia. Gli schemi ti aiutano, ma soprattutto bisogna fidare sulla fantasia. E se devo, se posso eccepire al parere dell'autorevole vice direttore, è vero che se vincessimo saremmo a due punti dalla Juve e dal Como, però saremmo a due punti da una squadra che è la Juve, che leggendo tutti i giornali stamattina è considerata in crisi, di tutta evidenza è considerata molto al di sotto delle sue aspettative, e il Como, non dimentichiamoci che ha giocato con la Roma, ci abbiamo giocato anche noi, però il rallentamento del Como è dovuto a una partita di vertice, quindi insomma siamo ancora indietro, parliamoci chiaro, anche
3: ecco,
4: se
3: speriamo
4: domani,
3: di ripartire, anche perché solo, la settimana
4: ammesso e non concesso che si riparta, perché qui bisogna sempre toccare tutti i legni, touchons du bois, come dicono i francesi, faccio vedere che sono francese,
3: chapeau.
4: Touchons du bois. Tocchiamo ferro, come diciamo noi, e anche nel caso che vincessimo sarebbe l'inizio di un periodo importante, perché il calendario ci aiuta, cioè il nostro alleato in questo momento è il calendario. Non abbiamo in questa parte, a parte il Milan che avremo domenica prossima, abbiamo una serie di partite che sulla carta dovrebbero essere molto abbordabile, dobbiamo approfittare di questo.
3: E a ecco, chi dice tour de force, scusami Gigi se ti ho interrotto.
4: No, figurati.
3: Tour de force, scrive l'Eco di Bergamo, col Venezia, crescita e vittoria. La regia vi sta proponendo la pagina 34 dell'Eco di Bergamo. Ma è ipotizzabile un pareggio col Venezia, ultimo in classifica? Perché il Venezia offre un bel calcio, però non raccoglie punti, è a zero ancora in classifica. Un pareggio, questa sera poi lo commenteremo a Radio Alta, rientra nelle ipotesi dal tuo punto di vista?
4: No, guarda, no, allora, dal mio punto di vista, quando gioca l'Atalanta non rientra mai nelle ipotesi né pareggiare né perdere, ma lascia perdere lo spirito del tifoso, no? No, è evidente che non può, no, un pareggio stasera sarebbe una grande sconfitta. Sarebbe una sconfitta vera. È vero che il Venezia gioca abbastanza bene, ma mi ricorda il Venezia dell'anno di Francesco, cioè almeno finora, e poi io auguro al Venezia il meglio, non fosse altro per la bellezza della città, ma vi ricordate il Venezia di Francesco? Come giocano bene, sono andati in Serie B. Questi qui giocano bene, ma hanno preso 13 gol in 5 partite. Quindi, cioè, io credo che se pareggiassimo con la squadra ultima in classifica, che prende 13 gol in 5 partite, beh, insomma, io credo che dovremmo cominciare a preoccuparci seriamente.
3: Veramente, veramente. Questa è un'ipotetica formazione che viene disegnata sul tradizionale campetto. La regia ve la sta proponendo, io la leggo. Carnesecchi, Bellanova, Christensen, Scalvini, ottime prestazioni in questo ruolo in nazionale, Bernasconi rilanciato a sinistra, Samardžić, Kessié, Ederson, CDK, Scamacca e Rowe. Con una formazione del genere credo che ce la si possa giocare un po' con tutti. Togliamo l'Inter, vabbè, l'Inter
4: sì, ma...
3: Per l'amico Matteo carta, Macoli fa un altro campionato, però
4: sulla carta noi siamo una grande squadra. Il problema è che non abbiamo ancora trovato soprattutto la garra. Loro, è stata detta una cosa la prima giornata che poi è valsa sempre, secondo me, finora, che pensano più a quello che devono fare, che gli chiede il mister, che non a farlo. E per quanto riguarda la formazione, io ho letto anche su un altro giornale, non mi ricordo più perché io alle 5 del mattino comincio a leggere i giornali, ne leggo 11, quindi vabbè, comunque mi pare sulla Gazzetta, che è uno degli 11, di aver letto che c'è una possibilità di 4-2-3-1, quindi con Kessié e Ederson mediani, e poi con i tre, con De Ketelaere che giocherebbe sotto punta, in grosso modo nella posizione con cui gioca nel Belgio, proprio per sfruttare queste sue caratteristiche, perché quest'anno invece nel tridente d'attacco non è stato granché. È un'ipotesi anche quella, io credo che se ne è parlato, Sarri ne ha parlato anche nel corso della famosa intervista con Piero Vailati, ed è una soluzione che, visti i giocatori a disposizione, non potrebbe non essere male. Nel senso che di tutta evidenza noi abbiamo una forza importante in attacco, poche squadre hanno due centravanti come i due che abbiamo noi, poche squadre hanno Rowe, poche squadre hanno De Ketelaere, insomma, poi Raspadori, se davvero gioca come in nazionale, quindi se la nostra forza trainante è davanti, giocare con un modulo che prevede di mettere uno di più di quelli che possono fare male, avendo una copertura che Ederson e Kessié riescono a garantire, non sarebbe male. E a proposito dei due mediani, lasciatemi sottolineare che io ieri, vedendo Roma Como, mi sono mangiato le mani, perché
3: tifoseria talentina. No, sì, vedendo sì, Martin De Rona disputare un'ottima gara, tra l'altro, Gigi,
4: è stato il migliore in campo, ok? È stato il migliore in campo assieme a un altro ex atalantino che si chiama Gollini. I due migliori della Roma sono stati loro due.
3: Anche Mancini non mi è dispiaciuto, un paio di interventi veramente salva porta.
4: Quindi se l'avessimo tenuto, magari sarebbe, io sono ancora lì.
3: Allora, Gigi, però la regia giustamente ci ha proposto nuovamente la formazione, però prendo spunto da questa immagine, perché ti leggo la nostra panchina, che potrebbe, dal mio modesto punto di vista, scendere in campo quasi dal primo minuto, perché troviamo Sportiello, Sonzogni è il terzo portiere, Obrić, Kolasinac, Zappacosta, Gaetano, Pasalic, Elmas, Zalewski, Raspadori e Krstović.
4: Cioè, una squadra da metà classifica in Serie A.
3: Ecco, l'hai detto tu. Ecco, volevo proprio una tua considerazione tempestiva, me l'hai data. Cambiamo argomento, anche perché mi piace leggere queste storie. Tu sei uno scrittore riconosciuto. Diro Nippali, il nostro altro vice caporedattore, ci racconta non solo con questa immagine commovente di Emiliano Mondonico, ma ci parla di una partita del 1994. Ogni partita una storia. Il Venezia-Bergamo si è preso alla sua prima Serie A, e che spavento nel 94 con l'Atalanta KO. Non aggiungiamo nulla, vi lasciamo salutando Clara, ovviamente la splendida figlia, vi lasciamo leggere l'articolo all'interno di Corner. L'attualità, Gigi, questa sera allora non ti chiedo un pronostico, però voglio capire che partita potrebbe essere.
4: Ma è una partita dove noi giocheremo all'attacco, siccome loro hanno un allenatore che è Stroppa, a cui piace comunque giocare al calcio e non fare le barricate, il Venezia ha tutte le caratteristiche di essere, e lo dico, guarda, va bene, di essere la squadra sacrificale. Io stasera mi lancio, va bene, mi lancio.
3: Allacciate le cinture.
4: 3-0 per noi.
3: Allora, Gigi Riva, l'indirizzo di Sant'Arcangelo non lo do, potrei dare quello di Nembro, però 3-0, Gigi, 3-0.
4: 3-0 per noi. No, perché semplicemente perché noi, con le squadre che giocano per giocare al calcio, con la squadra che abbiamo, essendo superiore, possiamo davvero dilagare.
3: Ho capito che hai letto cosa ha scritto l'Eco di Bergamo a pagina 35, coi Lagunari, Pasalic, che potrebbe partire dalla panchina sguazza, 5 gol in 5 sfide, 2 ballottaggi per Sarri, tra Bernasconi e Cola, e tra Samardžić e Gaetano in mezzo al campo. Io come sempre ti ringrazio. C'era l'amore a Sarajevo sta andando benissimo in tutte le edicole, lo dobbiamo, in tutte le edicole, in tutte le librerie, lo dobbiamo ricordare giustamente però.
4: Grazie, sì. Sì, sta andando benissimo, e così come sta andando benissimo, tu hai citato prima Iacobelli e il Festival Overtime, dove con il Teatro Caverna di Bergamo abbiamo ripresentato l'ultimo rigore di Farouk fatto a teatro alla presenza di Farouk, ed è stato davvero un enorme successo, quindi contenti anche per quello che, quel libro che parla di calcio, vecchio di 10 anni ma ancora giovanissimo.
3: Io ti ringrazio Gigi, mi raccomando questa sera rispondi al telefono a Massimo Effendi dalle frequenze di Radio Alta. Buona giornata, grazie, buona
4: sarà
3: settimana.
4: Fatto e buona partita a tutti.
3: Grazie allo scrittore e giornalista Gigi Riva, grazie alla nostra regia. Domani saremo con Piero Vailati a commentare la partita e vi ricordo l'appuntamento un'ora prima, dalle 17.30, con Carlo Canavesi per Diretta Stadio Tutto Atalanta. Forza Atalanta!
2: Era Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Gino Paoli, Quando ti rivedrò. Un inedito intenso e commovente, pubblicato nella nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, raccolta in doppio CD e vinile. Il brano era stato pensato come un duetto con Ornella Vanoni. A raccoglierne idealmente la voce è la tromba di Paolo Fresu, con musica e produzione firmate da Adriano Penmino. Un omaggio elegante a una delle storie più belle della musica italiana. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gino Paoli, Quando ti rivedrò.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Tra poco su Radio Alta Rock Style. Rock Style. Il rock come piace a te.
0: Spot spot.
2: Tanghetti, affari perfetti.
0: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
6: Eikos, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? Eikos si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035 73 4979. Sabato, orario continuato.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviglio.

0: alla musica grande. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal! Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
6: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
7: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti

0: Radio Alta. Sono le 13:59. Spot, spot. La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde, la natura in ogni contesto.
1: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando da

0: 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
0: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
0: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami, a Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
3: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.

0: Spot. Per te che cerchi il meglio per le persone che ami. A Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
1: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
2: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
3: Corri ad assaggiarla, al posto giusto. La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del gambero rosso. Chi ama la pizza siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
4: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
5: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
4: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
5: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
4: Vinci con Conad.
5: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
6: Lavanderia Lavabelle è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabelle, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabelle.it.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
8: Radio Alta.

E adesso alziamo il ritmo con le Cat's Eye e Animal. Un pop fresco, energico e decisamente contagioso, tratto dal loro nuovo EP Wild. Il brano porta anche la firma di Ed Sheeran, mentre alla produzione troviamo Omer Fedi e Blake Zlatkin. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cat's Eye

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Spot.
1: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere, lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
2: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
3: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
4: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro e il sabato un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
5: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
6: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
5: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
6: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
5: Vinci con Conad.
6: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
7: La musica grande, Radio Alta.
8: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
9: Elisa si presenta con Amore è, primo estratto dall'album Kintsugi. Scritto da Elisa e prodotto insieme a Dardust, il brano unisce pianoforte ed elettronica in una canzone che racconta l'amore come libertà e scelta consapevole. Per nuovi suoni su Radio Alta, Elisa, Amore.

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Partiamo subito con le parole del cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, arrivato a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo, il suo paese natale. Ha celebrato la Santa Messa e ha parlato naturalmente della delicatissima situazione in Medio Oriente. Alessia Carne.
2: Si è conclusa a Cologno al Serio la settimana dedicata ai festeggiamenti della Madonna del Rosario con una messa celebrata dal cardinale Pierbattista Pizzaballa, che per l'occasione è ritornato nella sua Cologno. Eminenza, a distanza di 3 anni da quel 7 ottobre, quali sono le condizioni attuali della popolazione locale a Gaza? Si può ancora parlare di riconciliazione in un quadro così complesso dopo tanta sofferenza, oppure la via per la pace sarà qualcosa di più profondo?
3: Ci vorrà molto tempo e sarà un percorso complesso. Diciamo innanzitutto che il 7 ottobre è stato e resta ancora un trauma profondo per la popolazione israeliana, ebraico-israeliana, che l'ha percepito come qualcosa di inimmaginabile. A sua volta poi quello che è la situazione di Gaza, che tutti conosciamo, resta ancora molto problematica sotto ogni punto di vista, umanitario innanzitutto,

0: ma anche di prospettive. Non è chiaro chi, cosa, come, quando, è tutto ancora molto sospeso. Parlare di riconciliazione, parlare di pace è prematuro in questo momento, non che non sia necessario, sicuramente è necessario e indispensabile, ma bisogna innanzitutto fermare definitivamente il conflitto, avere nuovi volti anche nella vita politica, nella vita sociale, e cominciare a ricostruire con un minimo di gesti, con un minimo di fiducia. In questo momento manca la fiducia anche solo per pensare di iniziare un percorso di riconciliazione e di pace.
1: Come vive il suo rientro a Cologno? Che legame ha con Cologno? E soprattutto come avverte il sostegno che la comunità cerca di darle in questi momenti così difficili?
0: Quello che sono lo devo a quello che ho ricevuto qui innanzitutto. Vicinanza, l'empatia, anche diciamo, non so, l'onore, non so se si può dire così, di avere un concittadino, un compaesano interessante, è qualcosa che qui è molto percepito.
2: Parliamo ora dell'indice di criminalità. I dati del Viminale, reati in calo, le più colpite sono le grandi città. I dati sono in anteprima su Sole 24 ore. Nel 2025 frena il trend dei reati denunciati, meno 1,8% su base annua, dopo 4 anni di crescita. La classifica ogni 100.000 abitanti, Milano, Firenze e Roma al top. Bergamo è 39esima di questa classifica. Sono 42.242 i delitti in meno e bastano a cambiare il segno, ma non a raccontare tutta la storia. I reati denunciati in Italia scendono 1,36 milioni nel 2025, l'1,8% in meno rispetto a un anno fa. La prima flessione quindi dopo 4 anni di crescita, e si interrompe la risalita dopo il brusco calo della pandemia. Trainarla sono i furti, meno 62.000 in un anno in Italia, mentre altri reati continuano invece a crescere, tra questi le truffe, le frodi informatiche, i danneggiamenti e le percosse, le estorsioni. A Bergamo sono stati denunciati 3.500 reati per 100.000 abitanti. La Guardia di Finanza di Bergamo, insieme all'Ufficio dei Monopoli, ha scovato una donna che contrabbandava beni di lusso, fermata all'aeroporto internazionale di Orio al Serio con 10 tra capi e oggetti da migliaia di euro. Quindi beni di lusso, però senza avere presentato la prevista dichiarazione doganale. Hanno smascherato quindi questa cittadina di origine cinese, residente a Milano, che in arrivo da Oslo tentava di introdurre nel territorio nazionale beni per un valore di 27.000 euro, senza però avere presentato la dichiarazione doganale prevista. 10 beni di lusso di una nota casa francese acquistati presso la boutique di Oslo al prezzo di 300.000 corone norvegesi. La merce, tra cui abbigliamenti, scarpe, gioielli e borse, era ancora imballata e riposta all'interno delle confezioni, ma alla domanda "ha qualcosa da dichiarare?" la signora aveva detto di no, eludendo di fatto le tasse per circa 6.500 euro.
3: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta. Bergamo è in onda. Musica, sport, cinema, arte. Il mondo cambia. Le passioni.

0: Generation.
1: L'informazione che ascolta il presente e guarda il futuro. Su Radio Alta, dalle 15. Spot, spot.
2: Grandi affari da Iperal! Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami, a Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
6: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
7: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
1: Radio Alta. La musica grande.
8: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per nuovi suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
4: Corri ad assaggiarla, al posto giusto. La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del Gambero Rosso. Chi ama la pizza siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
5: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami. A Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
6: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
7: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera, dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviso.
11: Radio Alta, il radiogiornale.
12: Buon pomeriggio da Pierachi De Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa e del mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli, dove negli anni sono stati accolti diversi pontefici.
13: Giovanni Paolo II fu portato al Gemelli in condizioni gravissime dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Liak Jha mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della papamobile. Nel corso del pontificato tornò almeno altre 10 volte al Gemelli, che definì per questo il Vaticano III, l'ultima il 24 febbraio 2005, quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie e fu sottoposto a una tracheotomia. La morte sopraggiunse il 2 aprile successivo. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al Gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon. Nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale e durò 38 giorni, durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
12: Sempre alta la tensione nel Golfo, l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. In un raid compiuto ieri sera sullo scalo almeno una persona è morta, 11 sono rimaste ferite. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo, intanto blackout in Ucraina in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche.
14: Trump scarica Zelensky, Putin carica a testa bassa l'Ucraina. Tra ieri sera e la scorsa notte missili e droni su Kharkiv e dintorni, almeno 3 morti e decine di feriti in una serie di raid. Colpite le centrali elettriche, blackout in diverse zone del paese. A Kiev sono arrabbiati e frustrati per la mossa di Trump, che in vista delle elezioni di metà mandato dà la colpa a Zelensky per i prezzi alti dei carburanti negli Stati Uniti. Gli ucraini bombardano le raffinerie russe e questo ostacola le esportazioni di petrolio, ma il fattore decisivo della crisi energetica globale è la guerra all'Iran, mentre Unione Europea e Canada ribadiscono il sostegno all'Ucraina. Marco Burini, Lina allo studio.
12: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB guadagna lo 0,70% a quota 113 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Tolle e Michael Woodford, lo ha annunciato l'Accademia Reale svedese. Il riconoscimento è stato assegnato ai due per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
15: Spot, spot.
16: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: Colazione con Radio Alta, in diretta da lunedì a venerdì con Teo Mangione, ogni mattina dalle 7 alle 9 su Radio Alta ed in contemporanea televisiva su Bergamo TV. Informazione locale, rubriche quotidiane e gli aggiornamenti sul traffico delle sentinelle di Radio Alta. Un appuntamento affidabile, chiaro e puntuale per iniziare la giornata insieme. Colazione con Radio Alta ti aspetta dalle 7.
11: Radio Alta, la musica gratuita.

le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Fly Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Spot. Spot.
1: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
2: Eikos, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? Eikos si trova sulla provinciale per la Valgandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035-734979. Sabato, orario continuato.
3: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro e il sabato un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
4: Ufficio Casa Smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviso.
7: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.

Si balla con Jugel, insieme a Imael Angel e Ultra Nate, e il nuovo singolo Moving to the Sun. Uscito per Make the Girls Dance Records, il brano porta in pista un mix irresistibile di house e atmosfere latin, impreziosito dalla voce inconfondibile di Ultra Nate. Per nuovi suoni su Radio Alta, Jugel, Moving to the Sun.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Partiamo subito con le parole del cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, arrivato a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo, il suo paese natale. Ha celebrato la Santa Messa e ha parlato naturalmente della delicatissima situazione in Medio Oriente. Alessia Carli.
2: Si è conclusa a Cologno al Serio la settimana dedicata ai festeggiamenti della Madonna del Rosario con una messa celebrata dal cardinale Pierbattista Pizzaballa, che per l'occasione è ritornato nella sua Cologno. Eminenza, a distanza di 3 anni da quel 7 ottobre, quali sono le condizioni attuali della popolazione locale a Gaza? Si può ancora parlare di riconciliazione in un quadro così complesso dopo tanta sofferenza, oppure la via per la pace sarà qualcosa di più profondo?
3: Ci vorrà molto tempo e sarà un percorso complesso. Diciamo innanzitutto che il 7 ottobre è stato e resta ancora un trauma profondo per la popolazione israeliana, ebraico-israeliana, che l'ha percepito come qualcosa di inimmaginabile. A sua volta poi quello che è la situazione di Gaza, che tutti conosciamo, resta ancora molto problematica sotto ogni punto di vista, umanitario innanzitutto, ma anche di prospettive. Non è chiaro chi, cosa, come, quando, ma è tutto ancora molto sospeso. Parlare di riconciliazione, parlare di pace è prematuro in questo momento, non che non sia necessario, sicuramente è necessario e indispensabile, ma bisogna innanzitutto fermare definitivamente il conflitto, avere nuovi volti anche nella vita politica, nella vita sociale, e cominciare a ricostruire con un minimo di gesti, con un minimo di fiducia, perché in questo momento manca la fiducia anche solo per pensare di iniziare un percorso di riconciliazione e di pace.
2: Come vive il suo rientro a Cologno? Che legame ha con Cologno? E soprattutto come avverte il sostegno che la comunità cerca di darle in questi momenti così difficili?
3: Quello che sono lo devo

0: a quello che ho ricevuto qui, innanzitutto vicinanza, l'empatia, anche diciamo, non so, l'onore, non so se si può dire così, di avere un concittadino, un compaesano interessante, è qualcosa che qui è molto percepito.
1: Caos in autostrada in A4 questa mattina in direzione di Brescia perché un camion ha perso il carico, vedete mais ovunque, l'incidente tra Seriate e Palazzolo, 3 feriti, lunghe code, lo schianto tra un camion e 2 auto in direzione di Brescia e poi il camion si è ribaltato sversando sulla carreggiata quintali e quintali di mais, vedete anche i vigili del fuoco sommersi fino alle caviglie, è stata necessaria la chiusura temporanea del tratto, mandando ovviamente il traffico in tilt con code di chilometri, 3-4 chilometri. Lo scontro appunto ha interessato 2 auto e un camion. Le persone fortunatamente non hanno riportato ferite gravi. Sul posto la stradale, i vigili del fuoco e il personale del secondo tronco di Milano Autostrade per l'Italia, oltre agli operatori sanitari con l'ambulanza e l'auto medica. Il tratto autostradale è stato riaperto solo qualche minuto dopo le 11:30. Ieri invece un grave incidente stradale sulla superstrada tra Albano Sant'Alessandro e Trescore Balneario. Poco prima delle 17, per cause da accertare, 2 automobilisti si sono scontrati frontalmente, 5 le persone coinvolte, 2 delle quali incastrate all'interno dei veicoli. In seguito al violento impatto sul posto i vigili del fuoco insieme ai soccorritori del 118. Sempre sulla statale 42 si è verificato anche un altro incidente tra auto e moto all'altezza di San Paolo d'Argon, strada chiusa temporaneamente al traffico ieri in entrambe le direzioni.
2: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berli.
2: Spot, spot.
4: Grandi affari da Iperal! Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
5: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
6: Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Bimocar.it.
7: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
8: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami, a Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Col Diretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10:30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
9: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
10: Corri ad assaggiarla, al posto giusto. La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del gambero rosso. Chi ama la pizza siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
11: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere, lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
12: Radio Alta.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk.
2: Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta

0: Mercury Funk.
1: Lo scorso 28 settembre è stata la giornata di celebrazione per i 50 anni dell'album di Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, e noi lo celebriamo già da gennaio. In realtà è un disco che non abbiamo mai smesso di celebrare, perché è sempre qui vicino nel nostro cuore. Per l'occasione è stato pubblicato un EP con 4 tracce inedite, materiale di allora. Fantastic voyage to the land of funk. 4 tracce, esattamente quante sono le puntate di Discovery Funk, quindi le ascolteremo una dopo l'altra. Stevie Wonder.

Stevie Wonder porterà in giro un tour nominato Songs in the Key of Life, dove ovviamente proporrà questo grande disco al pubblico, non in tutto il mondo. Purtroppo questo è il piccolo problema, non toccherà l'Italia, meno da quanto emerge dalle date già fissate. Inizierà domani dal Regno Unito e poi tutto il resto al momento è previsto negli Stati Uniti. Previsto anche un nuovo album per il 2027. Nel frattempo ci godiamo queste quattro nuove tracce inedite. La prima è quest'oggi in apertura, Discovery Funk, era It's Easier, era Stevie Wonder.

disco veramente splendido. È scomparso lo scorso 6 ottobre, pochi giorni fa, insomma, Freddie Jackson. Questa è una traccia bellissima dal suo album più importante, che si chiama Rock Me Tonight. Il brano I Wanna Say I Love You era Freddie Jackson. Un altro evento discografico

uscirà la prossima settimana il quarto album di Bluey come solista. Lui ovviamente fondatore, leader assoluto di Incognito. Sono molto molto curioso. La prossima settimana apriremo la puntata ogni volta con un estratto diverso da questo nuovo album.

altro evento discografico che sta toccando il cuore di milioni di appassionati nel mondo. E dall'uscita di questa canzone, l'ultima registrata prima della sua scomparsa da Moyes White, esce come Vernon White, Moyes White, una roba tra fratelli. Celebrate Our Love, la riascolteremo certamente a Discovery Funk, l'appuntamento quotidiano in onda tutti i giorni su Radio Alta, attorno alle 4 del pomeriggio, replica alle 19, poi c'è tutto il mondo on demand su mixcloud.com. Allora, sapete che è un po' un'abitudine, quando tocchiamo determinati argomenti non si può fare diversamente, bisogna approfondire, bisogna stare sul pezzo. E allora, dato che questo album è sempre qui a vista, a portata di mano, eccolo in onda, album I Am, canzone In The Stone.

Che canzone è questa? Non lo so se è la mia preferita in assoluto, certamente no, perché io non ne ho una su tutte, ne ho veramente tante però nel cuore, e questa è una di quelle. In the Stone Album, I Am, per Earth, Wind and Fire. Accidenti alla musica, ci distrae sempre, perché qualche volta dobbiamo parlare anche di noi, delle tante novità che piano piano stiamo svelando su Radio Alta. E quest'oggi, proprio questa mattina alle 9, dopo Teo Mangione, ha esordito Alessandro Stefanoni con Bergamo, città aperta, nell'edizione mattutina, e tornerà alle 18 con quella preserale. Ben arrivato Alessandro. Ora la musica chiede ancora attenzione. Questa è una settimana che stiamo dedicando a Stevie Wonder. È uscito questo EP celebrativo per i 50 anni di Songs in the Key of Life, con 4 inediti che sostanzialmente sono rimasti fuori da questo doppio meraviglioso. Inizieremo quindi tutta la settimana la puntata con un inedito e la chiuderemo con un estratto da quel capolavoro di 50 anni fa. È tutto per oggi, vi aspetto domani.

0: Free Funk.
1: Spot, spot.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami. A Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
4: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
5: Eikos, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? Eikos si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035 73 4979. Sabato, orario continuato.
6: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviso.
10: Radio Alta, il radiogiornale.
11: Buon pomeriggio da Pieracchi dei Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa del Mondo per Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli e non si ferma l'attività del pontefice, ci aggiorna dal Vaticano Paolo Fucili.
12: Sono stati controlli di routine, dice la sala stampa vaticana, controlli di routine sulla salute del Papa a rivelare la necessità dell'operazione a cui si dovrà sottoporre Papa Leone per asportare un nodulo al polmone in fase locale ben localizzato. Papa Leone diceva ieri dalla finestra dell'Angelus nei prossimi giorni. Intanto l'attività sua questa mattina è stata regolare, ha ricevuto in udienza varie personalità, anche il Circolo San Pietro, istituzione benefica attiva a Roma, ha ricordato loro che la carità deve diventare meta, stile e senso del nostro vivere. Quando avverrà l'operazione, l'ipotesi che si rincorre con più frequenza è nella giornata di domani. L'operazione avverrebbe domani al Gemelli, c'è una necessità di fare con una certa celerità perché successivamente all'operazione si tratterà di far passare 20 giorni senza prendere aerei e quindi si arriverà con questi 20 giorni a ridosso del viaggio programmato in America Latina. Dal Vaticano per adesso è tutto.
11: Grazie alla nostra forza collettiva manterremo la pace, ma se qualcuno fosse così sconsiderato ad attaccarci, reagiremo, faremo in modo che qualsiasi attacco contro un nostro alleato si riveli del tutto vano, lo ha detto il comandante supremo della NATO in Europa, Grienkic, permettendo che un conflitto non è né imminente né inevitabile. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo, più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici. Al via in tutta Italia la campagna vaccinale antinfluenzale, si parte con i più fragili, ma il siero è già disponibile presso i medici e nelle apposite strutture per tutti i cittadini.
0: La scorsa settimana il via libera in Toscana e Veneto, oggi anche in Emilia, Romagna, Sicilia, Lombardia, Calabria, Campania e Lazio, è partita la campagna nazionale per le vaccinazioni antinfluenzali, all'inizio indirizzata ai più fragili e più esposti, come i più anziani, i più piccoli e gli operatori sanitari, per poi estendere l'immunizzazione, e si conferma la possibilità di somministrare il vaccino insieme a quello anti-Covid. Intanto i medici di famiglia cominciano già a registrare i primi casi di sindrome simili influenzali, anche se per il momento in Italia non ci sono segnali di allarme, come sta d'altronde accadendo in quasi la totalità dell'Europa, con un'attività delle sindrome influenzali o respiratorie ai livelli tipici del periodo pre-influenzale. Riguardo ai dati italiani, mancano gli ultimi passaggi per la partenza della sorveglianza stagionale curata dall'Istituto Superiore di Sanità. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
11: Prosegue in terreno positivo la giornata nella Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,49%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: Radio Alta, la musica grande.
14: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: Radio Alta. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
4: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera, dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
0: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami, a Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
5: Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
7: Acqua, luce. Il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio
8: Alta. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta. Sono le 17. Spot, spot. La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
3: Corri ad assaggiarla, al posto giusto. La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del gambero rosso. Chi ama la pizza siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
4: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro e il sabato

0: Un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale. Una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
1: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
2: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.

0: Azione che ascolta il presente e guarda il futuro su Radio Alta. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal. Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
5: Ufficio Case Smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviso.
8: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami, a Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
9: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta.

0: suoni.
1: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: Radio Alta Sport.
2: Buon pomeriggio a tutti gli sportivi sintonizzati sulle frequenze di Radio Alta. È un 12 ottobre veramente particolare, un lunedì che vede il ritorno in campo dell'Atalanta praticamente dopo 3 settimane di sosta che sembravano quasi interminabili. Atalanta che deve sfruttare l'occasione di sconfiggere, di poter sconfiggere, lo so che state toccando tutti gli amuleti del caso, il Venezia, ultimo in classifica con 0 punti, come titola l'Eco di Bergamo con questa nuova splendida impaginazione quest'oggi in prima pagina. Atalanta-Venezia, servono 3 punti per la crescita, sembra quasi un messaggio economico. Tra poco vi daremo anche le formazioni ufficiali che scenderanno in campo, obiettivo risalita, questa è l'apertura di Sport Lunedì. Lo spirito giusto non può più mancare, scrive nel suo articolo di fondo il vice caporedattore Roberto Belingheri. Cominciamo bene, buon viaggio ovviamente a coloro che si stanno recando alla New Balance Arena in questo momento, la solita raccomandazione: fate attenzione a quelle che poi sono le sorprese del dopogara, mi riferisco ovviamente alle multe. Sentiremo come sempre i tifosi, i nostri giornalisti, partendo dal suo buon ritiro di Sant'Arcangelo di Romagna, il nostro giornalista scrittore Gigi Riva. Ben ritrovato Gigi, ci siamo sentiti questa mattina a Tutto Atalanta News. È cambiato qualcosa rispetto all'appuntamento delle 13? Tutto bene?
3: Tutto perfetto, tutto bene. Io ho un solo desiderio adesso, è che l'Atalanta faccia un regalo a qualcuno che oggi compie gli anni.
2: Oh, ma io non ho capito, capisco che sei uno scrittore, però non è che puoi entrare così a gamba tesa nella vita privata. Anche Massimo Effendi in regia. Massimo, vabbè, è il mio compleanno, lo ammetto. Ammetto pubblicamente, ma avete provocato
3: un outing rispetto alla data di nascita. Non diciamo l'anno perché sarebbe
2: lo dico 1955, fate voi i conti, ecco. Io non
3: 1955,
2: io non sono bravo in matematica, per cui lo lascio a voi. Gigi,
3: diversamente, allora aspetta un attimo, aspetta. Tanti auguri a te.
2: Hai sentito che bravo che
3: okay. Auguri Fabrizio, tanti auguri a te.
2: Io non sapevo che eri un cantante quasi da Sanremo, però
3: sono stonato come una campana. Comunque
2: no, io ti consideravo un grande scrittore, ti considero un grande scrittore, però non sapevo questa tua capacità vocale. Senti Gigi, adesso visto che tu mi hai provocato, io ti provoco, perché intorno al 12° minuto dell'appuntamento con Tutto Atalanta News,
3: sì,
2: sciogli le trecce e i cavalli, cantava Umberto Balsamo.
3: Non lo so, sai, mi cogli impreparato.
2: Era lui, me lo conferma Massimo Effendi in regia. Stranamente hai detto Atalanta 3, Lagunari in barca 0.
3: Eh sì, ho fatto un pronostico, mi sono sbilanciato, penso che oggi qui si fa l'Atalanta o si muore. Quindi oggi deve essere il giorno in cui noi diamo il segno che siamo l'Atalanta.
2: Ecco, essere l'Atalanta con un organico del genere cosa vuol dire? Perché voglio riprendere un tuo concetto che mi è sembrato veramente molto molto centrale e molto azzeccato. Quando hai colto nelle tre pagine dell'intervista fatta da Piero Vailati, splendida, chapeau a Piero, del nostro comandante, del nostro Maurizio Sarri, hai colto un pensiero che mi è piaciuto tantissimo quando l'hai rilanciato. Hai detto: mi sono stancato non solo io. È vero?
3: Esatto. Lui ha detto che la parola pazienza adesso deve uscire dal vocabolario tarantino, perché anche lui vuole cominciare a vedere i risultati e quale miglior modo di dirsi che questa, se non è la partenza, è però una ripartenza del campionato, e che a questo punto non possiamo più sbagliare. Abbiamo la fortuna di avere il calendario della nostra, perché a parte il Milan domenica abbiamo degli ostacoli piuttosto agevoli da qui alla prossima sosta, e quindi dobbiamo approfittarne per risalire quella parte destra. A me, sai, quando guardo la classifica e vedo il nome che comincia con la A nella parte destra, insomma, non mi piace.
2: Non riesce a digerire. Beh, tra l'altro,
3: perché abbiamo un organico che è da non solo nella parte sinistra, ma piuttosto in alto nella parte sinistra.
2: Ecco, l'abbiamo detto più volte veramente, che con un organico del genere abbiamo addirittura citato quelli che sono i cosiddetti panchinari di lusso che abbiamo a disposizione. Però abbiamo anche preso un appuntamento non solo con Demetrio Tasca, con Marilena Galli, ma con il caro amico Diego Zacchi. Che dov'è? Diego, ci sei?
4: Buonasera, sì, ciao, ti stavo aspettando, buonasera a tutti. Ciao Diego. Ciao.
2: Allora, canta, perché canta l'abbiamo subito con
4: gli auguri? Cantami anche tu.
2: No, l'ho andato a trovare questa sera alle stagioni, ecco, lo dico pubblicamente. Senti Gigi, noi abbiamo detto che ci vediamo il 15 sera da Diego.
4: Io no, ti ric- 15, no, c'è la partita.
2: Ah, bravo, dobbiamo spostare la data, Diego. È possibile? È possibile questo? Perché giovedì alle 21 ci gioca col Paphos, con la squadra cipriota.
4: Eh beh, io, a meno che io venga a vederla lì alle stagioni.
2: Non lo so. Poi ci rimane la pizza sullo stomaco, troppa sofferenza.
4: No, sarà una passeggiata, via.
2: Allora Diego, innanzitutto benvenuto, come stai?
4: Ben trovati voi, sì, benissimo, non vedevo l'ora che iniziasse questo campionato, e per cui adesso ci siamo e speriamo bene.
2: Ecco, senti un po' com'è l'atmosfera, perché poi lo sai, il nostro caro scrittore, lui se ne sta in questa splendida località ai bordi di Rimini, ai bordi, sì, vicino a Rimini, mentre tu vivi in città. E sei a contatto H24 quasi con i tifosi atalantini.
4: Ormai da sempre, da quando sono andato praticamente, perché è chiaro che Bergamo è nerazzurra e ovviamente tutti quanti, la prima cosa c'è, il caffè, poi si parla di Atalanta.
2: Hai capito Gigi, questa bella tradizione. E voglio ricordare anche a Diego, visto che lui ha dei trascorsi molto importanti con un calciatore che forse voi conoscete, uno bello biondo, affascinante, che scende dalla Scandinavia, che si chiama Glenn Stromberg, il dottor Salvi da San Pellegrino ha lanciato l'iniziativa "Ritiriamo la maglia di Glenn". Diego, possiamo lanciare proprio dalle stagioni così questa geniale idea, sei d'accordo?
4: Ma sicuramente, anche perché chiaramente è sempre stato uno dei capitani più importanti che abbiamo avuto, e tuttora porta il nome dell'Atalanta in giro per il mondo, perché chiaramente lui lavorando per le TV svedesi, comunque tutti quanti gli chiedono sempre di parlare di Atalanta, per cui è un ambasciatore, secondo me è giusto che venga ritirata la sua maglia.
2: Sei d'accordo Gigi, anche tu? Ne avevamo già parlato, sì, di questo argomento.
3: Sì, io sono d'accordo e dico una cosa che non vuole essere provocatoria, ma semplicemente vuole essere, diciamo così, di giustizia. A me piacerebbe che questo succedesse in contemporanea, fra un anno, due anni, quando sarà, al ritiro della maglia di De Rosa.
2: Ecco, perché tu sei particolarmente affezionato a Martin De Rosa.
3: No, io sono affezionato a un giocatore che se n'è andato, è tornato da noi, è stato 10 anni ed è stato, non dimenticavo, cioè non ha giocato la finale, ma è il capitano dell'Europa League. E soprattutto a Roma ha dimostrato che, siccome qui non c'era più spazio, lui aveva voglia di giocare e ce n'aveva ancora, ma questa parentesi romana non influirà in nulla nella sua atalantinità. Perché come Glenn Stromberg ha sposato l'Atalanta e l'ha continuata a sposare fino a oggi, tant'è vero che ha ragione Diego Zanchi, cioè lui è l'ambasciatore a vita. Io l'ho sempre, in questi anni, anche quando ha smesso col calcio, è andato a vivere, prima ha vissuto a Bergamo, anche adesso che vive altrove, torna spessissimo a Bergamo, nelle televisioni dove lui fa il commentatore, cita sempre l'Atalanta, lui è un atalantino doc. Ma io credo che Martin sia la stessa cosa.
2: Diego, quindi, qual è il tuo parere?
4: Non mi trovate d'accordo.
3: Lo so, Diego, che ci...
4: Stimo tutti quelli che hanno sudato chiaramente la nostra maglia, però secondo me c'è un'enorme differenza, nel senso che quando io sentivo Glenn che diceva, cavolo, c'è il mio allenatore svedese che mi chiama a Roma, sia sponda Lazio, sia sponda
2: Eriksson, per essere chiari, per farci capire.
4: E non è mai andato, tante sponde, offerte importanti di denaro, per cui io poi sono forse particolarmente legato a Stromberg, perché l'ho conosciuto personalmente e trovo che sia una persona splendida. Purtroppo l'altro signore non l'ho conosciuto mai, magari forse anche per questo che non mi trovate d'accordo.
2: Ecco, innanzitutto vi interrompo, anche scusami, perché mi sembra importante la notizia che sto per dare. In attacco giocano CDK, Rowe e Krstović.
3: Ok.
2: E poi addirittura, come avevamo quasi ipotizzato stamattina, Gigi Riva, tu l'avevi letto.
3: Giocano
2: col 4-2-3-1, per cui c'è Carnesecchi, Bellanova, Scalvini, Christensen e c'è Zappa Costa a sinistra. C'è né Cola e neppure Bernasconi. Okay. Che sì, Ederson, Elmas, CDK, Rowe e terminale offensivo... Krstović e non Scamacca.
3: Hai visto che ti ho beccato col 4-2-3-1?
2: Speriamo che ci becchi anche col 3-0. Potresti vincere una pizza, Diego. Ha esatto. Pronosticato 3-0, lo dico sottovoce, 3-0.
3: Sì. Avevo pronosticato che giocavamo col 4-2-3-1, non ho azzeccato tutta la formazione, perché pensavo proprio che giocasse Bernasconi a sinistra e che in realtà il terzetto fosse Rove, De Cattelare e...
2: Scamacca?
3: Scamacca al posto di Krstović, ma nei tre dietro avevo ipotizzato che fossero Rove, De Cattelare che fa da sottopunta...
2: E Samardžić.
3: E Samardžić, esatto, questo avevo pronosticato.
2: Ecco, Diego, è un segnale questo secondo te? Perché poi sai... A questo punto tutte le strade sono aperte, io lo dico anche ai nostri tifosi che sono in macchina in questo momento, rileggo la formazione perché sicuramente è importante, Carnesecchi, Bellanova, Scalvini, Christensen, Zappacosta, a centrocampo in due che sia Ederson, poi Elmas dal primo minuto, CDK, Rowe, Krstović. Cos'è il tentativo di sbancare il piatto secondo Diego Zanchi?
4: Ma questa sostituzione Bernasconi con
2: Zappa Costa
4: non mi sembra male. Sono tutti e due molto forti, spingono entrambi. Io sinceramente a me piace di più, forse anche per tanta simpatia, Zappa Costa. Nonostante comunque Bernasconi sia un bel elemento, Bellanova dall'altra parte sta facendo molto bene, per cui la solita forse staffetta Scamacca Krstović, credo che non ci siano delle grandissime novità, non so.
2: Ecco, però voglio dire
3: una, ce n'è una importante, scusami. No, mi sembra che almeno in questa fase, poi vedremo più avanti, c'è la bocciatura di Gaetano.
2: Beh, questo mi sembra evidente nei fatti, perché anche con questo cambio di modulo, poi voglio dire, esatto. Abbiamo sempre detto Maurizio Sarri è un dogma, il 4-3-3, giusto?
3: Sì.
2: Perché bisogna essere anche onesti intellettualmente, noi abbiamo sempre detto più volte 4-3-3, Sarri giocò col 4-3-3, adesso boom, cambia tutto, 4-2-3-1.
3: Perché è una necessità, caro Fabrizio, e la necessità deriva dal fatto che noi i migliori giocatori dell'organico li abbiamo in attacco e in questo modo tu ne schieri 4 e non 3.
2: Ho capito.
3: A offendere con i due centrali, quindi in qualche modo proteggi la difesa con due mediani piuttosto robusti e rinunci a quello che avremmo chiamato un tempo centro mediano metodista. E di fatto provi a vedere che cosa succede con questo nuovo assetto, visto che il 4-3-3 il problema è che non ci aveva convinto non tanto dal punto di vista dei risultati evidentemente, ma soprattutto dal punto di vista del gioco, non si è mai visto il gioco.
2: Questo purtroppo è un dato di fatto. Senti Diego, si giocherà poi questa sera alle 18.30, tra poco meno di un'ora, e noi daremo la linea ovviamente qualche minuto prima a Matteo De Santis e a Luca Viscardi, che ci racconteranno la gara. Poi si gioca alle 21 col Paphos e poi domenica nel tardo pomeriggio al Meazza. Ci può essere anche un ragionamento in merito, secondo te, perché far partire Krstović dal primo minuto dopo l'ottimo Scamacca visto in nazionale?
4: Ma può essere una staffetta. Beh, secondo me Scamacca ha visto spesso che probabilmente non lo valuta sui 90 minuti, per cui o parte uno o parte l'altro. Sì, probabilmente a Milano proveremo Scamacca, sicuro.
2: Perfetto, allora rilanciamo i pronostici, poi ci sentiremo nell'intervallo e anche nel dopogara. Gigi, a tutto Atalanta News hai detto 3-0, però visto che è il mio compleanno questo oggi, possiamo anche concederti una seconda chance, magari ci hai ragionato, hai fatto un buon riposino, hai bevuto un goccio di Lambrusco. No,
3: no, allora, perché ovviamente ho usato un risultato piuttosto largo, no? Quindi lo so che vado incontro a una brutta figura, ma in fondo nella vita, almeno sulle cose che divertono, si deve usare.
2: Al minimo.
3: Io confermo il 3-0.
2: Allora, 3-0 che confermi, grazie Gigi. Diego, tu giochi in casa però, però te lo concedo, dai, ti concedo il pronostico, vai.
4: No, è già 3-0, ci fa sognare i vecchi tempi, a me basterebbe comunque il classico 1-0, ma diciamo che una via di mezzo, 2-0 sta bene, dai.
2: Va benissimo, allora c'è grande, grande fiducia. Io vi ringrazio e rimanete a disposizione, mi raccomando, perché i commenti nell'intervallo e poi nel corso del ricco dopogara. Grazie per essere stati con noi.
3: A tutti gli ascoltatori, in alto i calici per il brindisi per
2: allora, ti beccherò prima o poi, uscirai dal tuo eremo di Sant'Arcangelo e ti vengo a prendere a Nembro. Gigi, un abbraccio virtuale, grazie, ciao Gigi.
4: Ciao
2: Diego,
4: buona partita a tutti, ciao.
2: A più tardi naturalmente. Credo che questo ottimismo, credo e spero che venga ripagato. Prima della pubblicità, massimo a beneficio di coloro che magari da poco si sono sintonizzati con noi, quelli che ci seguono dai tanti negozi, li salutiamo con affetto. Se volete potete scrivere, ovviamente noi vi saluteremo proprio personalmente, basta che chiamate Massimo Effendi, lasciate anche i vostri pronostici. Ricordo che c'è questa simpatica e goliardica iniziativa che poi Andrea, non invitiamo troppa gente perché poi pesano sul mio ricco stipendio, vabbè, però Carle Secchi, Bellanova, Scalvini, Christensen e Zappacosta, abbiamo Kessié, Ederson, per cui cambia il modulo il nostro Maurizio Sarri, poi dal primo minuto Elmas con CDK, Eroe come rifinitori a supporto di Nicola con la K Kristovic. Pubblicità.
0: Radio Alta Sport. Spot, spot.
5: Bergamo, via Borgo Palazzo 30. È qui che trovi Casa della Borsa, lo storico negozio di borse, scarpe, guanti, portafogli e valigie delle migliori marche.
6: Samsonite, American Tourister, Brix, Guess, Kipling, Mandarina Duck, Cuglieria Fiorentina, calzature artigianali Valle Verde, Nannini, Massimo Braccialini e molto altro ancora. La garanzia del Made in Italy, l'eleganza delle firme internazionali, l'esperienza artigianale per la riparazione della tua vecchia borsa.
5: Casa della Borsa, in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it. Eccellenza bergamasca da oltre 50 anni.
7: Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it.
8: Gemma Costruzioni è uno staff preparato di collaboratori, fornitori attentamente selezionati e la soddisfazione di tanti clienti. Di questo sono fatti i nostri progetti. Per qualsiasi opera su qualsiasi edificio, contattaci su gemma-costruzioni.com. Gemma Costruzioni, ambizioni, progetti e traguardi.
9: Quando la tua produzione non può fermarsi, serve un partner affidabile. Fed SRL progetta e realizza quadri elettrici per automazione industriale e distribuzione. Offriamo manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti elettrici, cabine di media tensione e linee di produzione. Sicurezza, efficienza, continuità. Fed SRL a Cesarano Bergamo, l'energia che fa funzionare la tua azienda.
10: Mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
11: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
10: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
11: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
10: Vinci con Conad.
11: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
12: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
13: Ufficio Casa Smarrite?
14: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prendo un veicolo.

0: Commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviglio.
3: Radio Alta Sport.
4: Sono le 17:53 minuti primi in questo momento, per cui ci stiamo avvicinando al calcio d'inizio di Atalanta-Venezia sull'onda dell'entusiasmo di questi pronostici. Gigi Riva 3-0, Diego Zanchi 2-0. Però tastiamo il polso, come dicono quelli bravi, a coloro che sono allo stadio in questo momento.
5: Ciao
4: Marilena, come stai innanzitutto?
5: Bene, dai.
4: È finita l'astinenza, bene.
5: Sì, un po' di adrenalina serve, dai.
4: Un po' di adrenalina.
5: Per noi astemi che non fumiamo più con tutte queste cose, se ci manca questa di adrenalina siamo rovinati.
4: Sei molto onesta. Marilena, senti un po', poi ti chiederò come sempre il pronostico. Però ti chiedo un parere sulla scelta del nostro comandante, di Maurizio Sarri. Allora, alza bene il volume del tuo telefonino, del tuo
5: smartphone. No, sto sentendo, ho già una risposta pronta. Non so cosa mi chiederai, ma io ho già qualcosa da ridire.
4: Io ti chiedo, Carne Secchi, Bellanova, Scalvini, Christensen e Zappacosta. Questa è la linea 4. Due a centrocampo e non tre, vale a dire Bocciati, Samardzic e Gaetano, che sì, e il presidente con Ederson, poi tre rifinitori, dal primo minuto Elmas, CDK e Rue, in attacco troviamo Nicola con la K, Kristovic e non Scamacca.
5: Questa... Deve riposare Scamacca, Scamacca deve riposare, dai.
4: Vabbè, facciamo
5: quello... Quello lo recuperare, quello lo perdono, anche perché poi dobbiamo giocare ancora giovedì, fra tre giorni manco. L'unica cosa è che mi domando come mai non ci sia Bernasconi e ci sia ancora il suo super protetto.
4: Il super protetto inizia per la B? È un altro
5: Sì, eh?
4: Inizia per la B, sulla destra, che si chiama Bellanova. Bellanova.
5: Sì. Sul super protetto, ecco. A me,
4: ma lo sai,
5: quando io dico no una cosa mi smentiscono immediatamente.
4: Segnerà Bellanova, ecco, segnerà. Hai notizie del nostro Tigrotto per caso?
5: Certo, è in tribuna.
4: Oh.
5: Anzi, aspetta, vediamo se lo vedo, perché sono scesa con lui.
4: Allora ti spiego, digli che se ha un telefonino.
5: Guarda, è qui, guarda, lo sto vedendo in questo momento.
4: Allora fagli un gesto, digli che dovrebbe rispondere al telefono. Non è un gesto.
5: Aspetta che glielo dico.
4: Non è un gesto particolare, è un semplice gesto in cui quando vede che il suo telefonino.
5: Dovresti rispondere al telefono.
4: No, così è. Ecco, dovrebbe.
5: Detto che dovresti rispondere
4: dovrebbe,
5: al telefono.
4: Se vuole. Non
5: glielo
4: ce
5: detto,
4: l'ho.
5: Glielo detto.
4: Non c'è l'obbligo. Nel frattempo possiamo convocare. Possiamo convocare il farmacista, questo trio magico,
5: ecco,
4: hai capito? Intanto possiamo convocare anche il farmacista, sì. La lieta novella è il ritorno allo stadio dopo un periodo particolare e di Demetrio Tasca, nuovamente in tribuna. Demetrio, come state? Come state, dicono?
6: Sì, abbastanza bene, dai. Devo solo recuperare ancora un po', però... Sto abbastanza bene, dai.
4: Questo è importante, se sei allo stadio penso che sei al posto giusto, o sbaglio?
6: Sì, giusto.
4: Dove sei stato? Sei al posto giusto. Un regalo per il tuo ritorno allo stadio, quale potrebbe essere? Punto di domanda.
6: Il mio pronostico?
4: No, un regalo che la squadra ti deve fare. Un pareggio mi sa che non l'accetteresti.
6: No, vorrei almeno vedere due gol questa sera.
4: Ah, anche tu allora. Anche tu sei ottimista, insomma, anche tu sei ottimista. Chi ha detto 3-0 anche nella gara dei Bar, 5-1, 4-0. Marilena, come lo vedi il nostro Demetrio sulla via della

0: una bella partita offensiva in tutto e per tutto, e speriamo in bene.
1: Anche perché il Venezia sinora praticamente non ha raccolto un solo punto, ha raccolto tanti elogi, perché tutti dicono ma il Venezia gioca bene però va sempre in banca. È successo con la Viola in casa, è successo anche con la Lazio. È una squadra che lascia giocare, credo. Nando, sei d'accordo? Ci dovremmo divertire
0: con l'Onda, di giocare bene ma lasciare i punti.
1: Perché non darne un po' anche a noi questa sera?
0: Esattamente, che ne abbiamo tanto bisogno.
1: Allora, ci raccontate un po' l'atmosfera dello stadio, l'affluenza.
2: Scusa.
1: Allora, Marilena,
0: non
1: tu che
0: c'è
1: sei
0: pienissimo, per ora.
2: No. Per ora anche la curva è metà, E sai, la gente a Bergamo lavora.
1: Signori miei, vi ho mandato il messaggio che allora si gioca questa sera, giovedì sera, domenica nel tardo pomeriggio, e ci sono oltre 2000 tifosi che non pensano altro che alla
2: trasferta.
1: Hai capito tutto, perché Elisa Persico mi ha segnalato che i tifosi presenti ad Amsterdam saranno qualcosa come 2229, cioè 2229
2: più tutti gli ospiti della tribuna, e quelli non vengono conteggiati, saranno un altro 200 anche quelli,
1: per cui facciamo 2500 tifosi che pensano. Demetrio, tu andrai ad Amsterdam?
3: Sì, vado.
1: Allora sei guarito, dai.
3: Mi hanno tenuto il posto alla mia insaputa e mi hanno detto se vuoi venire c'è il posto riservato per te.
1: I pensionati ti vogliono bene, quelli di Zingonia, l'amico Lisa Pezzotta. Sì, tu sì. Starai in farmacia invece, a Canonica.
0: No, io vado ad Amsterdam. Con i club amici, col Paolo Tintori.
1: Ho capito. Tu vai ad Amsterdam. Marilena, con Miss Locatelli cosa fai?
2: Ancora, guarda, non abbiamo ancora deciso. Siamo lì. Volevamo andare in Dover e poi prendere la macchina e andare su.
1: Avete capito, insomma, ve la prendete comoda? Vabbè, fate come volete.
2: Sì, anche perché i biglietti siamo a posto.
1: Avete i biglietti, ma non sapete ancora se andare o meno. Vabbè, non lo so.
0: E comunque è un seguito di grandi occasioni, 2005 è un bel numero.
1: È un numero da Champions, sicuramente.
0: Esatto.
1: Ecco, questo conferma come poi il popolo atalantino, dal mio punto di vista, sia ancora un po' legato alla Champions. Perché
2: grandi stadi.
1: Perché non lo so. Allora, quando parti, Demetrio, che non ti ho sentito?
3: Partiamo il mercoledì sera alle 9.
1: Mercoledì sera alle 9, con Lisa Pezzotta, giusto, con che della Corriera?
3: Sì.
1: Bravissimi. Allora, prima di salutarci, allora vi chiedo come sempre il pronostico, noblesse oblige, partiamo dalla nostra preside, Marilena.
2: 2-1.
1: Voli basso, 2-1 appena?
2: Sì.
1: Ci sarà da soffrire. Allora gli diamo una medicina, Nando?
0: Io dico 3-1.
1: Adesso però allacciamo le cinture, perché nell'ultimo periodo devo dire che il Tigrotto stenta a spiccare il salto. È un Tigrotto.
3: Oggi sono ottimista, ti ho detto 2-0 per noi.
1: Sei ritornato sulla buona strada. Scrivi Massimo, Massimo Effendi ha puntato tutto. Tra l'altro avevamo già organizzato per giovedì alle stagioni, ma c'è la partita, per cui è stata spostata la pizzata a data da destinarsi. Ragazzi, grazie, buon divertimento a tutti.
2: Grazie, buona partita. Ciao, un abbraccio.
1: Ci sentiamo poi dopo gara. Grazie a Marilena, grazie a Nando, grazie a Demetrio Tasca. Ricordo ancora a beneficio di coloro che da poco si sono sintonizzati con

0: noi prima della pubblicità, Carne Secchi, Bellanova, Scalvini, Christensen, Zappa, Costa, Chessy, Ederson. Queste sono le novità fondamentali, lo dico anche a Ingrid. Elmas, CDK, Rowe e Christovic. Avete capito bene? Per cui queste sono le scelte di Maurizio Sarri. Sono le 18.05 e oggi dovevamo avere in onda il primo appuntamento con Alessandro Stefanoli, il nuovo speaker, con il suo appuntamento Bergamo, città aperta. Alessandro Stefanoni vi aspetta domani mattina alle 9 e poi domani sera a partire sempre dalle ore 18.
1: Radio Alta Sport. Spot, spot.
2: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
3: Bergamo, via Borgo Palazzo 30. È qui che trovi Casa della Borsa, lo storico negozio di borse, scarpe, guanti, portafogli e valigie delle migliori marche.
4: Samsonite, American Tourister, Bricks, Guess, Kipling, Mandarina Duck, Cuglieria Fiorentina, calzature artigianali Valle Verde, Nannini, Massimo Braccialini e molto altro ancora. La garanzia del Made in Italy, l'eleganza delle firme internazionali, l'esperienza artigianale per la riparazione della tua vecchia borsa.
3: Casa della Borsa, in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it. Eccellenza bergamasca da oltre 50 anni.
5: Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it.
6: Gemma Costruzioni è uno staff preparato di collaboratori, fornitori attentamente selezionati e la soddisfazione di tanti clienti. Di questo sono fatti i nostri progetti. Per qualsiasi opera su qualsiasi edificio, contattaci su gemma-costruzioni.com. Gemma Costruzioni, ambizioni, progetti e traguardi.
7: Quando lavori in cantiere, ogni scelta conta. Per questo CSM affianca imprese, posatori e professionisti con materiali specifici, cartongesso di ogni tipologia, profili metallici, sistemi di fissaggio, vernici e soluzioni complete per facciate e cappotti. CSM consulenza tecnica sulla scelta dei sistemi costruttivi e preventivi chiari e consegna diretta in cantiere. Lavora meglio e senza sorprese. CSM, Treviolo, via Dalla Chiesa 19C. Da più di 20 anni, soluzioni che durano.
8: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.

0: 7, vedo Matteo De Santis sul canale 15 di Bergamo TV da Macerata. Adesso non so più dove sia il nostro caro direttore Xavier Iacobelli. Sei ovunque, Iaco. Complimenti, buon pomeriggio ancora.
1: Buon pomeriggio a te, Fabrizio, e buon pomeriggio ovviamente a chi l'ha voluta di seguirci. Siamo rientrati da Macerata con un'esperienza molto interessante, questo Festival della Letteratura e dei Valori Sportivi che per 5 giorni ha tenuto banco nel capoluogo marchigiano.
0: E poc'anzi eri a radio?
1: Prego?
0: Prima eri però...
1: radio.
0: Sei ovunque, te lo meriti. La tua... competenza e anche ubiquità in certi casi è riconosciuta. Senti direttore, era nell'aria questa mini rivoluzione di Maurizio Sarri con Carnesecchi, Bellanova, Scalvini, Christensen, Zappacosta, non c'è Nicola e neppure Bernasconi, che sì Ederson, per cui non c'è né Gaetano né Samardžić, poi Elmas, CDK, Rowe, e non c'è Scamacca ma bensì c'è Kristović.
1: Direi che è evidente che queste 3 settimane di sosta, peraltro come ben sappiamo il battaglione di nazionali dell'Atalanta aveva ridotto i ranghi a Zidonia, poi sono rientrati tutti a metà della settimana scorsa. È chiaro che durante questo periodo Sarri ha avuto modo di verificare le condizioni dei giocatori a sua disposizione, dei rientranti dagli impegni con le rispettive nazionali. Non mi stupisce che abbia deciso queste variazioni alla formazione rispetto a quella che mandò in campo nella 5ª giornata del torneo prima della lunga sosta per gli impegni della nazionale. Ricordiamo come qui siamo all'inizio di un ciclo che preveda 9 partite nell'arco di 27 giorni. Quindi c'è un dosaggio delle energie che si impone del doveroso.
0: Ecco, vittoria attesa e fondamentale sarebbe quella di stasera.
1: Beh, molto importante perché è chiaro che in caso di successo l'Atalanta si riavvicinerebbe con 3 punti in più alla zona europea, ma questi sono discorsi che diventeranno d'attualità quando entreremo nella fase decisiva del torneo. Ciò che conta è registrare questa sera un progresso evidente e soprattutto eloquente nell'assimilazione del gioco di Sarri. Lo stesso allenatore in questi giorni, rammento l'intervista rilasciata all'Eco di Bergamo, aveva sottolineato come non si debba più parlare dell'alibi tempo, perché adesso il tempo per assimilare il suo gioco c'è stato, tocca alla squadra dimostrare di averlo assimilato.
0: Indubbiamente, credo che il Venezia, ultimo in classifica con 0 punti, sia forse la squadra ideale da affrontare.
1: Non deve essere assolutamente sottovalutata, perché il Venezia è una buona squadra. Purtroppo ha pagato un pedaggio molto pesante, 5 partite, 5 sconfitte, ad una serie di infortuni che hanno impedito a Stroppa di mandare in campo la formazione che aveva in testa fin dal precampionato. Ma non si deve assolutamente guardare la classifica, perché sappiamo molto bene come quando una squadra vive difficoltà come quelle che sta affrontando la formazione lagunare, trova dentro di sé energie, orgoglio, determinazione, soprattutto quando poi sa di partire sfavorita dal pronostico. Quindi è una partita questa che l'Atalanta deve affrontare con la massima concentrazione e soprattutto accelerando il ritmo di gioco.
0: Ecco, questo è fondamentale perché poi devo dire non solo l'applicazione degli schemi che ha richiesto poi il nostro allenatore, ma anche quella fantasia in attacco, perché ci sono 2 concetti che noi abbiamo anche spiegato, che tu hai spiegato poi sabato a tutto Atalanta News, ma che vorrei ribadire grazie anche al tuo contributo.
1: Ma sai, è importante che arrivati a questo punto, lasciati alle spalle i primi 5 incontri e cominciando un nuovo campionato, perché sappiamo molto bene come da adesso in poi non ci sarà un attimo di tregua, perché andando in campo ogni 3 giorni tra Serie A e Conference è evidente che all'Atalanta si è richiesto uno sforzo supplementare rispetto a quanto invece è accaduto nella prima fase della stagione. È importante il ritmo, è importante la verticalizzazione del gioco, è importante anche il ruolo che in particolare Kessié ed Ederson a centrocampo e Rowe e De Ketelaere sulle fasce debbano ricoprire per mettere in condizione Krstović, che durante la pausa con il Montenegro ha dimostrato di essere in condizioni molto molto molto brillanti, possa mettere a segno quei gol che sono così determinanti in questo passaggio, in questa fase della stagione dell'Atalanta. Ma bisogna fare i conti con il Venezia, ripeto, l'importante lo capiremo subito, Fabrizio, dall'inizio, dall'approccio psicologico dell'Atalanta e del Venezia stesso alla partita, che tipo di incontro seguiremo.
0: Sono pienamente d'accordo con te, io ti ringrazio come sempre, poi noi ci sentiamo all'intervallo se ti sarà
1: molto
0: possibile.
1: A più tardi.
0: Grazie. Prego. Mille a Xavier Iacobelli, ricordiamo questa scelta di modificare anche un po' l'impostazione storica delle squadre di Maurizio Sarri, uscire un po' dal dogma del 4-3-3. Ne stanno dibattendo anche sul canale 15 con Carlo Canavesi, l'avvocato Attilio Belloli, Cesare Malnati, Angelo Zambetti. Abbiamo visto i collegamenti con Matteo De Santis dall'esterno dello stadio. Facciamo qualche altro collegamento, Massimo, però vorrei capire sull'affluenza, per cui non so se il dottor Bovarini c'è oppure il maestro Franz Barcella, qualcuno che è all'interno dello stadio, per capire cosa vuol dire giocare di lunedì. Il clima mi sembra piacevole. Alle 18:30 nel precedente collegamento mi segnalavano che ci sono ampi spazi anche in curva. Io vedo le immagini che vi sta proponendo anche Bergamo TV sul canale 15 dei festanti tifosi veneziani. Vedo i giovani tifosi che invece di guardare l'allenamento ovviamente guardano il loro strumento preferito, che è lo smartphone. Mi sembra anche una rappresentanza abbastanza folta della tifoseria veneziana, che ha questi colori veramente molto molto particolari dopo la fusione, l'unione con il Mestre. Leggiamo anche la formazione veneta che Stroppa manderà in campo: Stankovic, Moreno, poi Juan Jesus, l'ex stopper dell'Inter e del Napoli, Aynor, Kike Perez, Som, ex Fiorentina, Basic, ex Lazio, Correa, Yeboa e Adams. Qui c'è bisogno di un dottore, l'abbiamo trovato, il dottor Bovarini. Come stai? Eccoci. Innanzitutto? Ciao caro, come stai?
2: Bene, bene, benissimo, bene, bene, tutto a posto.
0: Allora ti chiedo di farmi una valutazione sull'affluenza e sull'atmosfera dello stadio. Tu sei sempre molto attento e poi hai una posizione privilegiata. Non so se sei con tuo figlio, con il noto sommelier.
2: Sì, sì, sì.
0: Salutamelo,
2: sì, sì,
0: salutamelo.
2: Figlio, siamo in Tribuna Rinascimento e niente, atmosfera tranquilla per il momento. Per cui mi sa che siamo tutti in attesa di vedere un po' di cambiamenti.
0: Un po' di cambiamenti che hai già raccolto sicuramente. Senti, dottore, ma l'affluenza com'è secondo te, visto che mancano poco meno di 15 minuti, sono le 18:16.
2: Ci sono molti spazi vuoti in tutte e due le curve. Lasciamo perdere la tribuna VIP, che è quella, vabbè, si rientra l'ultimo minuto. Però le due curve, per la verità, sono abbastanza poco occupate, ci sono tanti posti vuoti, non so se si perde dall'orario.
0: Beh, anche perché poi ricordiamoci che si gioca giovedì sera alle 21 contro il Paphos, poi c'è Milano e poi ci sono 2500 tifosi che non vedono l'ora di partire per Amsterdam, pertanto
2: infatti. Può darsi che sia anche buona scelta, considerando che questa di oggi, allora, sulla carta non dovrebbe essere una partita di cartello, diciamo. Però per carità.
0: Poi ricordiamolo, diciamo, Michele, lo possiamo dire in bergamasco: a Bergamo Se laura, ecco, lo traduco.
2: Esatto. Che problema è quello?
0: Lo vuoi tradurre anche tu? Ci sono gli amici che ci stanno seguendo dai supermercati, dai negozi.
2: Si lavora fino a tardi.
0: Per cui giocare alle 18:30 col Venezia. Uno dice, se devo rinunciare, se devo prendere delle ferie o delle ore di permesso, esatto, magari me le gioco in un'altra circostanza, esatto. Non in questa.
2: Importanti, per noi ribadisco, è importantissimo, perché per noi non c'è scelta.
0: Ora mai più, come ha detto il nostro Luigi Gigi Riva, ora mai più?
2: Sì, direi proprio di sì. Che siamo proprio al punto in cui assolutamente bisogna dimostrare qualcosa.
0: Ti convince Maurizio Sarri con questa scelta? Elmas, CDK, Rowe, Cristovic?
2: Sì, ma io sono sempre fiducioso, sono convinto che l'organico che abbiamo è importante, è sicuramente la strada forte, e si tratta di vederli giocare un po' meglio rispetto a ciò che abbiamo visto fino adesso, ma io sono convinto che in organico abbiamo dei giocatori forti, sicuramente.
0: Ecco, la pazienza l'ha detto anche Sarri, è finita? Punto di domanda?
2: È finita. No, allora io comunque sono sempre un ottimista, per cui sono convinto che comunque era normale che ci potesse essere un periodo di transizione, sicuramente non breve. No, la pazienza io ce l'ho ancora, sempre quello, spero che anche gli altri tifosi l'abbiano. Però ribadisco, oggi qualcosa bisogna dimostrare.
0: Ora o mai più. Io ti ringrazio, dottor Bovarini, ti auguro una buona partita. Brinderemo con il nostro amico sommelier, se è possibile, alla vittoria.
2: Certo,
0: assolutamente. Salutamelo, grazie mille.
2: Grazie.
0: Un abbraccio anche a te virtuale. Ci stiamo avvicinando al momento in cui cederemo la linea a Matteo De Santis e a Luca Viscardi, RTL 102.5. Intanto c'è Lisa Cucchi che sta parlando, se non sbaglio, dalla sala stampa della New Balance Arena. Vedo che Massimo Effendi sta raccogliendo quelli che sono i vostri pronostici. Massimo, però, insomma, la pizza gratuita vedo che sta attirando l'attenzione dei nostri radioascoltatori, addirittura una trentina di numeri. Speriamo che nessuno, anzi, o che pochi, dai, che pochi ci azzecchino, se no mi mandano in bolletta, come si suol dire. Con chi stai parlando? Scusami, chi c'è alle tue spalle? Oh, Diego Trivella, che questa mattina ho avuto l'onore di avere addirittura in regia con il nostro dottor Beppe De Vecchi per tutto Atalanta News. Grande Diego, sei ormai anche tu poliedrico. Il mondo moderno ci vuole così, dobbiamo saper fare tutto e soprattutto cercare di capire quello che è nel prepartita, come andrà la gara, perché con Carnesecchi, Bellanova, Scalvini, Zappacosta, che sì, Ederson, Elmas, CDK, Roe e Cristovic, ne potremo vedere delle belle, perché è sicuramente una squadra molto sbilanciata, però abbiamo detto più volte ora o mai più, e poi la squadra di Stroppa non è una squadra, come si suol dire, catenacciare, è una squadra che ama lasciar giocare gli avversari, gioca bene, però ha solamente 0 punti in classifica. Massimo, proviamo a contattare Franz Barcello, oppure hai provato, non risponde il nostro maestro Eugenio Fagiani, però tra poco se ce la facciamo, se no chiaramente daremo subito la linea a Matteo e a Luca, che sono pronti a farci vivere quelle che saranno le emozioni di Atalanta-Venezia, che poi il primo dei due anticipi, perché lo voglio ricordare, questa sera si gioca anche un'altra gara importante, quella tra Udinese e Torino, per cui una serata calcistica. Poi domani inizierà la Champions, ci sarà all'Europa League, e ci sarà poi giovedì sera alle ore 21 il ritorno allo stadio. Noi saremo presenti ancora con Carlo Canavesi, ci sarà anche anteprima conference mercoledì alle 17:50, ci sarò io qui a Bergamo TV con Angelo Zambetti. Una suonata, va bene il termine, del maestro Eugenio Maria Fagiani. Una suonata può andare, maestro?
2: Sempre può andare. Oggi poi è uno scontro diretto, per cui certo.
0: No, adesso sono svenuto. Stavo cadendo dalla sedia. Uno scontro diretto?
2: Finché non ci allontaniamo saranno scontri diretti.
0: Allora, va bene, mai provocato, come direbbe... Allora, scusami, ci sentiamo più tardi perché dobbiamo accendere la linea allo stadio.
2: Buon lavoro.
0: Grazie mille, maestro Fagiani. Linea a Luca e Matteo, buon divertimento.
3: Atalanta diretta stadio. Spot, spot.
4: Quando la tua produzione non può fermarsi, serve un partner affidabile. Fed SRL progetta e realizza quadri elettrici per automazione industriale e distribuzione. Offriamo manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti elettrici, cabine di media tensione e linee di produzione. Sicurezza, efficienza, continuità. Fed SRL è a Cesarano Bergamo, l'energia che fa funzionare la tua azienda.
3: Radio Alta Sport. Atalanta diretta stadio. La radio cronaca.
5: Amiche e amici, buona serata, ben trovati da Matteo De Sanctis sulle frequenze di Radio Alta
6: e di RTL 102.5. Buonasera anche da Luca Viscardi dalla New Balance Arena di Bergamo. Ma sembra che sia passata un'intera stagione estiva dall'ultima volta che siamo arrivati qua allo stadio, perché in effetti, insomma,
5: stavo per dire inizia il campionato di calcio di Serie A, che sono passati solo 20 giorni dall'ultima partita.
6: È vero,
5: questa giornata di Serie A posticipo tra Atalanta e Venezia qui alla New Balance Arena di Bergamo, con lo speaker che sta annunciando le formazioni. Tra poco le squadre usciranno dal tunnel degli spogliatoi per questo posticipo di Serie A che insieme a Torino Udinese chiude questa sesta giornata. Io andrei subito con le formazioni che sono ufficiali, quindi partirei dell'Atalanta come sempre con Carnevecchi tra i pali, linea difensiva con Bellanova a destra, a sinistra Zappacosta che vince il ballottaggio con Bernasconi e Kolasinac, coppia centrale difensiva composta da Scaldini e Christensen. In mezzo al campo giocano Kessi ed Ederson con la fascia di capitano, e poi dovrebbero essere tre dietro l'unica punta che è Krstović, preferito a Scamacca. I tre sono Rowe, De Ketelaere che dovrebbe giocare centrale come sottopunta, e Elmas nella posizione di Jack Raspadori che va in panchina. Panchina che è composta dal portiere di riserva Sportiello, dal terzo portiere che stasera è il bergamasco Sondogni, perché il terzo portiere Pompei è fermo per un problema. In panchina ci sono anche Pasalic, Scamacca, Samardic, Raspadori, Kolasinac, Bernasconi, Zaleski, Gaetano, Obrić e il Lander 23 Ibele. Nell'Atalanta, oltre al terzo portiere Pompei, sono assenti Ian Kosovo e Sulemana.
6: E invece per quanto riguarda il Venezia in campo con Stankovic in porta, e poi per quanto riguarda la linea difensiva con Moreno, Juan Jesus e Halal al centro del campo nel 3-5-2 del Venezia, Aino, Perez, Batic, Som e Correia, e davanti Adams e Yeboah. L'arbitro di questa sera è Paride Tremolato di Monza, mentre gli assistenti sono Mattia Regattieri di Finale Emilia e Lorenzo Giuggioli di Grosseto, quarto ufficiale Giovanni Eroldi di Molfetta, al VAR Francesco Meraviglia di Prato e all'assistente VAR Marco Piccinini di Forlì. Allora, una partita, la penultima tra l'altro di questa giornata, manca solo poi Torino-Udinese. Insomma, siamo davanti a una squadra con zero punti ma con mille insidie con questa serata.
5: Sì, anche perché l'allenatore Giovanni Stroppa, protagonista della promozione dalla Via La, rischia ovviamente, traballa la sua panchina, come è normale che sia dopo cinque giornate zero punti. e anche nell'Atalanta, insomma, qualche scricchiolio per quel che riguarda Sarri, perché questa Atalanta ancora non è ingranato, viene da tre sconfitte consecutive con Roma, Cagliari e Juventus. Ovviamente non si è ancora vista bene la mano dell'allenatore, il gioco nuovo di questa Atalanta. Squadre che sono in questo istante dal tunnel degli spogliatoi, tutto pronto per Atalanta-Venezia.
6: Tra l'altro bisogna dire che nel, diciamo, bilancio delle prime cinque partite ci manca sicuramente la vittoria con il Cagliari, che abbiamo visto ieri, non è un cliente facile, abbiamo visto ieri con la Juventus, e poi anche la posizione di classifica con i 13 punti, a soli 3 punti dall'Inter, ci dicono che insomma ha iniziato davvero alla grande. Per il resto, insomma, le sconfitte con Roma e Juventus tutto sommato ci potevano stare, no?
5: Direi che forse, come dicevi tu, al di là di come sono andate le singole partite, nella tabella di marcia mancano i 3 punti in casa con Cagliari, che però, come ricordavi, è insieme alla Lazio la grande rivelazione di queste prime giornate di campionato. Tra l'altro, vedere oggi l'Atalanta nella parte destra della classifica, una vittoria la riporterebbe a sinistra e consentirebbe di scavalcare il Sassuolo a 9, portandosi a meno 1 da Napoli e Frosinone, in una posizione un po' più consona agli ultimi 10 anni dell'Atalanta in Serie A.
6: Sì, anche perché insomma questi 6 punti ci mettono molto vicini ad una zona della classifica che non vedevamo da molto tempo così vicina, visto che a 4 ci sono Udinese, Torino, Monza, Genoa, Parma e Fiorentina, che sono praticamente penultime in classifica davanti al Venezia con 0 punti. Però insomma, abbiamo visto campionato difficile, soprattutto quando le squadre si chiudono, bisogna cercare un po' la migliore Atalanta. Gli interpreti li abbiamo, perché abbiamo visto giocare molto bene molti dei nostri giocatori nei giorni scorsi, e quindi insomma si tratta un po' di trovare un po' il bandolo della matata.
5: Anche tu sei dell'idea che la rosa di quest'anno sia più forte di quella della passata stagione?
6: Di gran lunga, però cioè, se non riesce Sarri a far giocare bene questi giocatori,
5: possiamo riuscirci forse noi dalla tribuna? Non credo, no. Però insomma affidiamo a, vediamo un po' che risposta dà la squadra. Già stasera capiamo dalla posizione di Elmas al primo minuto, Luca, che modulo intende schierare l'Atalanta. Eravamo abituati al 4-3-3, la posizione di Elmas, se dovesse essere avanzata, ci dirà che l'Atalanta ha virato verso un 4-2-3-1, che è la soluzione tattica più vicina a quella base, ma che comunque ci danno l'idea che qualcosa cambia, tanto è vero che c'è panchina per Gaetano, che sembrava essere il perno su cui costruire il gioco di Sarri.
6: Sì, poi bisogna dire che è vero che gli allenatori oggi si comportano in modo completamente diverso, sono abbastanza ideologici, quindi vuol dire, fanno un modulo, lo fanno per sempre, qualunque cosa succeda, però in effetti anche vedere le squadre che si adattano alle situazioni, che cercano nuove soluzioni, non è sicuramente brutta cosa. Probabilmente la cosa più complicata per tutti i giocatori dell'Atalanta è l'adattamento a questa difesa a 4, che vuol dire proprio un cambio di filosofia, però è anche vero che adesso sono passati un po' di mesi, quindi...
5: Anche perché poi il problema principale non è soltanto non prendere gol, ma costruire qualcosa di pericoloso dalla metà campo in su, che nelle ultime partite si è visto con contagocci, anche se insomma resto dell'idea che contro la Juventus quel rigore su Rowe andasse fischiato avrebbe forse cambiato la storia di quella partita, ma con questo, ma 20 giorni dopo è inutile starci a pensare. Intanto si sono salutati i due capitani, vale a dire Ederson da una parte e l'esperto Juan Jesus dall'altra parte, per il sorteggio del calcio d'inizio e della metà campo da occupare in questo primo tempo. Mi sembra di capire che, come da previsioni, l'Atalanta attaccherà in direzione della curva sud in questo primo tempo, mentre i giocatori del Venezia vanno a salutare i loro tifosi, perché nonostante ci fosse il divieto, le restrizioni, quindi l'obbligo di tessera del tifoso, sono arrivati in oltre 700 da Venezia per supportare la neopromossa formazione allenata da Stroppa.
6: Adesso abbiamo visto invece i giocatori nerazzurri abbracciati al centro del campo, devono dare un po' anche di risposte, perché alcune risposte ambigue ad alcune interviste subito dopo la Juventus sono arrivate. Io faccio quello che mi dice il mister, in quella posizione lì mi sento meno libero di fare quello che saprei fare. Insomma, alcune delle interviste rilasciate dopo la Juventus non lasciavano deporre a uno spogliatoio proprio, diciamo, super coeso e super felice. Vedremo quale sarà la risposta.
5: Qualcuno poi l'ha mandato anche, il segnale l'ha mandato dalla nazionale, come De Ketelaere con il Belgio, giocando in quella posizione da centravanti puro. E infatti stasera vediamo dove si andrà a schierare Charles De Ketelaere. Tutto pronto per il fischio d'inizio, 18-31.
6: E Perez sul pallone al centro del campo, perché sarà il Venezia a battere questo calcio d'inizio. Sentite l'urlo della curva nord che si alza fortissimo in questa serata un po' fresca, più fresca forse del previsto, ma piacevolissima per giocare a calcio, quindi insomma non ci sono scusanti climatiche per i giocatori.
5: Partiti in questo istante con il Venezia, allora in possesso di palla con il primo movimento di Somme che allarga il pallone sulla fascia di destra, lo cambia ancora con Somma in avanti, il tentativo di far correre Yeboah, attenzione, viene in avanti il Venezia a ridosso dell'area di rigore nerazzurra, il cross in aria, il colpo di testa di Bellanova, diagonale perfetta sul tentativo di Adams.
6: E allora l'Atalanta che cerca di ripartire con Krstovic, che è sfortunato, rove con il rimpallo, e di nuovo il Venezia che è sulla tre quarti di campo, palla in avanti che arriva per Correia che viene inseguito proprio da Bellanova. Correia, bel gioco di gambe per il crosser sul centro che viene sporcato, è però quasi un passaggio per Aino che insegue il pallone verso la linea laterale.
5: Aino con la chiusura però da parte di Zappacosta che gli fa rimbalzare addosso il pallone, la palla prende un rimpallo strano, viene giocata al limite dell'area di rigore dal Venezia con il tentativo di Babic che prova la conclusione bloccata a terra da Carneseschi dopo l'1-2 con Adams, la conclusione di Babic bloccata a terra dal portiere nerazzurro, primo tiro in porta.
6: Credo che abbiano vinto il campionato mondiale dei rimpalli per questi primi due minuti quello del Venezia, perché li hanno beccati tutti nel modo giusto, compreso l'ultimo anche dopo il tentativo di rinvio di Zappacosta che cercava il palo dal fondo tirando contro un avversario che era Aino, in realtà il pallone è diventato un cross verso il centro.
5: Andiamo a parlare di moduli tattici. Venezia con 4-4-2 con la coppia d'attacco composta da Adams e Yeboah. L'Atalanta un 4-2-3-1 con Kessié e Ederson in mezzo al campo e, come detto, De Ketelaere centrale alle spalle di Krstovic, Elmas va a giocare a destra e Rowe sulla sinistra. Queste sono le posizioni in campo dei giocatori dell'Atalanta di stasera. Ederson.
6: E in effetti vediamo Charles De Ketelaere al centro proprio in posizione proprio classica da trequartista, va adesso a cercare il pallone probabilmente perché Rowe ha cominciato la corsa verso la porta.
5: Deviazione calcio d'angolo, primo corner della partita per l'Atalanta guadagnato da Jonathan Rowe sotto la curva sud dopo due minuti di gioco. La falcata, la corsa del giocatore nero-azzurro, uno contro uno, la deviazione del difensore del Venezia che gli ha toccato la palla in calcio d'angolo.
6: E allora ecco proprio Rowe, lo stesso Rowe che posiziona la palla sul triangolino del calcio d'angolo, sul corner alla bandierina, prende la rincorsa, questi giocatori schierati proprio al centro dell'area, cross ben calibrato, e che sì che recupera il pallone e lo rimette in movimento proprio per Rowe.
5: Ecco l'inglese Bologna, il cross in area di rigore un po' corto, lontana di testa un giocatore della formazione lagunare, poi la rimette dentro Zappacosta, allontana Moreno, il pallone in fallo laterale, rimesso Atalanta.
6: Ancora Rowe con la palla tra le mani che torna su Kessié, che sì sulla linea di metà campo, si sposta verso Bellanova a cui arriva immediatamente il pallone di fianco Luce Christensen.
5: Quindi, ancora Kessié. Kessié per Scalvini, Scalvini per Zappacosta, Zappacosta per De Ketelaere. Zappacosta ancora scambia con il belga che viene basso a raccogliere il pallone, posizione di Ketelaere da tre quartisti libero di svariare sul fronte d'attacco, quindi Bellanova, il movimento di Elmas, poi però non si intende con Kessié che sbaglia il passaggio, il giocatore macedone era andato in profondità, che si l'ha cercato corto, recupera la palla però Krstovic.
6: Krstovic, grazie a un movimento di Kessié, Krstovic verso De Ketelaere, ancora la palla che arriva per Kessié, che arriva in aria.
5: Tiro, gol! Kessié porta in vantaggio l'Atalanta, minuto 3:40 sul cronometro, Atalanta 1 Venezia 0, l'assist per Frank Kessié, tutto solo davanti al portiere, lo scavino ai danni di Stankovic, 1-0 Atalanta, ha segnato Frank Kessié, è tornato presidente.
6: Sì, è stato lui a intercettare il pallone che è finito poi a Krstovic, Krstovic ha tentato l'azione d'attacco, la palla ha carambolato sui piedi di De Ketelaere, tornata verso Frank Kessié che si è trovato praticamente in aria da solo, ecco il movimento che viene fatto, un rimpallo praticamente per far tornare la palla a Krstovic.
5: Assista di Krstovic, come dicevi tu, un involontario deviazione di un giocatore del Venezia è diventato un assist per Krstovic che ha messo in profondità perché sì, Scavino ai danni del portiere e palla in rete, 1-0 e l'Atalanta l'ha già sbloccata.
6: 4 minuti e 30 secondi di gioco alla New Balance Arena in diretta su RTL 102.5 su Radio Alta con Matteo De Santis e con Luca Viscardi, con l'Atalanta in vantaggio per 1-0 sul Venezia.
5: Con il Venezia che adesso perde palla in mezzo al campo, la recupera De Ketelaere in avanti per Krstovic che lotta sul pallone, lo tocca all'indietro per Kessié. E poi tra l'altro l'azione che era nata proprio da un fraintendimento tra Kessié e Krstovic. Poi il pallone adesso giocato al Venezia da Babic, ma è Bellanova che va in anticipo su Correia. Corre Bellanova sulla fascia di destra.
6: C'è Elmas vicino a lui che recupera il pallone, un gioco di gambe per superare l'avversario che però rinviene su di lui e palla in calcio d'angolo. È stato Elmas in sovrapposizione, abbiamo visto una sovrapposizione, non so se...
5: Cioè... Non ricordo l'ultimo anno, stavo ricordando, quando era l'ultima volta, cercavo sul calendario nel frattempo. C'è un corner per l'Atalanta, allora battuto dalla bandierina, posto dove ha battuto prima Rowe al secondo minuto, qui siamo al quinto minuto, lo batte Elmas da destra.
6: Ecco Elmas che prende le misure, si schierano in area i giocatori, c'è un traffico pazzesco, anche un po' di trattenute nei confronti di Rowe che sta cercando spazio, l'arbitro si avvicina proprio a Rowe e a Correia per dire sto vedendo tutto. Ci sono queste dimostrazioni d'affetto, io sono d'accordo su chi dice che insomma, si usano un po' troppo le mani in questo calcio, bisognerà cambiare il nome da football a foot and handball.
5: Arriva tutta la famiglia di Frank Sia adesso allo stadio, mi sa che sono persi il gol e il raddoppio dell'Atalanta, ha segnato Kurzovic, cross il corner di Elmas sul primo palo, la schizzata di Kurzovic in anticipo su tutti, mette il pallone sul palo più lontano, 6 minuti di gioco alla New Balance Arena, Atalanta 2, Venezia 0.
6: Beh, insomma, non c'era modo migliore per cominciare rispetto a quello che abbiamo visto in questi minuti con Kurzovic in gol.
5: Credo che l'audio dello speaker sia chiaro su chi ha segnato questo secondo gol. Se lo sono completamente perso in marcatura, però lui è andato proprio all'angolo, sulla linea dell'area piccola, all'angolo, all'incrocio sul primo palo, l'ha girato benissimo sul secondo, però il marcatore se l'è perso completamente. 2-0 per l'Atalanta, partita che inizia discesa.
6: È vero, beh, che tutto sommato all'inizio sembrava poter darci qualche attenzione ancora all'Atalanta in avanti con un bel pallone recuperato da Bellanova, che questa sera sembra con la marcia ingranata giusta.
5: Pensavo che stavo
6: che ci deve essere già un
5: problema
6: cambio.
5: Correia del
6: che viene immediatamente sostituito dal numero 87, se non ho visto male.
5: Subito un problema muscolare per lui alla gamba sinistra. Gamba sinistra per Correia che si tocca dietro l'adduttore sostanzialmente per quella che riguarda il giocatore Thierry
6: Sagrado. Sagrado è il sostituto di Correia. Certo, quando infortuni dopo 6 minuti, 7.
5: Era già reduce da qualche noia muscolare, però hai ragione tu, alla fine non è... esce claudicante dal campo, sostituzione avvenuta, colpo di testa di Christensen che però involontariamente va a servire il pallone a un giocatore veneto, ora Alal, il lancio in avanti per il tentativo di Kike Perez, pallone toccato da un nero azzurro in fallo laterale, ma c'era una posizione di fuorigioco credo, e quindi la sua rimessa laterale viene annullata e c'è punizione per l'Atalanta.
6: Però si ricomincia dunque dal calcio di punizione per la posizione di fuorigioco in partenza dell'azione, la palla che viene passata a Scaldini verso Carnesecchi, non abbiamo sottolineato il colore giallo fluorescente di Carnesecchi che insomma si sta preparando ai colori autunnali, intanto che si tocco con l'esterno per Zappacosta che ha un po' di spazio davanti a sé.
5: E allora corre Zappacosta sulla fascia di sinistra, appoggia per Rowe, poi va in sovrapposizione, Rowe al 1 contro 1, palla dentro, al limite avrebbe che tirare, che va dentro, la conclusione del Stankovic ed evita il terzo gol sulla conclusione, botta sicura del Belga, ancora Atalanta con Bellanova.
6: Sembrava quasi cosa fatta in quella posizione da De Ketelaere che era riuscito a ritrovare la posizione con il pallone e a colpire verso la porta, ma insomma aveva il portiere proprio davanti, è stato anche fortunato il portiere Stankovic, bravo e fortunato, intanto c'è un pallo di Kessi in attacco e quindi si riparte con un calcio di punizione per il Venezia, peccato perché questo era un gol quasi fatto.
5: Sì, dentro l'area di rigore, buono il controllo, ha liberato il sinistro De Ketelaere, forse leggermente potente ma forse un po' centrale visto dove era spinto il pallone Stankovic, che però ha compiuto la prima grande parata della sua serata che è iniziata onestamente con una serata horror con i due gol dell'Atalanta siglati da Kessi e Kurzovic.
6: Sì, devo dire che aveva forse una posizione del corpo non proprio favorevole per colpire nel migliore dei modi, però insomma buona azione dell'Atalanta, tanto interviene Ederson sul pallone, lo recupera poi con calma Elmas e torna su Bellanova e Bellanova ricomincia da Scaldini, fresco di rinnovo con l'Atalanta qualche settimana fa proprio durante la pausa con la nazionale.
5: Rumor, se dicono che adesso si stia lavorando per il rinnovo di Scamacca. Ora Bellanova in avanti, il pallone viene intercettato solo per un istante, siamo al 10° minuto esatto alla New Balance Arena di Bergamo. Atalanta 2, Venezia 0.
3: Spot.
4: Quando la tua produzione non può fermarsi, serve un partner affidabile. Fed SRL progetta e realizza quadri elettrici per automazione industriale e distribuzione. Offriamo manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti elettrici, cabine di media tensione e linee di produzione. Sicurezza, efficienza, continuità. Fed SRL è a Cesarano Bergamo, l'energia che fa funzionare la tua azienda.
3: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
7: Verso il calcio d'angolo, bella tra l'altro, c'è forse una posizione di fuorigioco in partenza di Krstović che non è stata rilevata.
5: Tentativo dell'Atalanta con Krstović che viene fermato in calcio d'angolo, dunque sarà corner dalla bandierina Elmas, di nuovo dalla stessa bandierina dove è arrivato il 2-0, il cross, la palla esce, arriva Zappacosta, il tiro che non trova nessuna deviazione, anzi sì, c'è stata una deviazione del giocatore del Venezia, si è messo il pallone di nuovo in calcio d'angolo, la palla, altro corner.
7: La palla ha cambiato direzione dopo il tiro di Zappacosta, che non era irresistibile ma poteva essere pericoloso in mezzo a quella selva di gambe. Allora di nuovo calcio d'angolo, di nuovo Elmas
5: sotto lo spicchio del settore ospiti con il cross in area, deve pedalare in qualche modo Christensen, anzi Christensen con il tacco per Rove che viene anticipato, si gioca in un fazzoletto, prova la ripartenza il Venezia con Yeboah che deve sprintare.
7: Oh, che azione quella di Bellanova, che fa una cosa di pregevole fattura, come si diceva una volta.
5: Sarebbe una gamba bella vivace stasera, Bellanova, sembrerebbe. Anche se mi sembra un po' tutta l'Atalanta, che ovviamente quando trovi il gol al terzo minuto poi. Ora
7: ha fatto una rincorsa incredibile Bellanova e poi con un tocco praticamente sollevando la gamba è riuscito a recuperare il pallone e a ripartire in velocità. Intanto fallo su Rowe, l'ha commesso Perez se non ho visto male.
5: Sarà calcio di punizione per l'Atalanta qualche metro fuori dal vertice dell'area di rigore. Sì, proprio
7: è bello quell'angolino tra l'altro.
5: Vediamo posizione un po' defilata per provare il tiro in porta, però vedremo se troverà comunque l'inglese o si metterà il pallone in area di rigore dove ci sono tutti i nostri saltatori. Resta solo come solito Bellanova da ultimo uomo, anche perché con la sua velocità è in grado, come ha fatto qualche istante fa, di fare grandi recuperi.
7: Tra l'altro c'è proprio Sarri che gli dice di non muoversi da lì, di restare in zona di copertura.
5: Parte la conclusione, calcio d'angolo, la conclusione dritta in porta, il portiere mi dava l'impressione di esserci, però il difensore del Venezia ha alzato la palla sopra la traversa, quindi corner ancora dalla destra, quindi il solito Elmas alla battuta.
7: Era bello il tiro tra l'altro, così sì, apparentemente
5: in porta.
7: Sembrava in porta. Diretto verso la porta, buona esecuzione da parte di Rowe. Anto Elmas.
5: Atalanta che lascia Bellanova e Zappacosta su Yeboah per evitare contropiedi. Ecco lo schema chiamato da Elmas, la palla che sfila,
7: oh no!
5: La conclusione provata da Christensen che non trova la porta di un paio di metri. Al volo con il destro doveva girarla, palla che è terminata a lato. Si va alla ripresa del gioco con Juan Jesus per Stankovic, uno dei figli d'arte di Dejan Stankovic.
7: D'altro Stankovic che oppone il giallo fluorescente di Carnesecchi con un bel arancione fluo modello evidenziatore, tanto fallo laterale per l'Atalanta e che sì, che va a recuperare il pallone, poi in realtà l'arbitro dice che è per il Venezia e quindi si ricomincia su questa rimessa, forse un fallo di Ederson che non viene rilevato dall'arbitro. Perez riparte, buon gioco di gambe per Adams
5: per Yeboah per Aino per il mio entrato Sagrado che viene però fermato dalla morsa di giocatori nero-azzurri, Bellanova che sì porta a spasso il pallone, torna Sagrado su di lui, difende il pallone con il fisico che sì e prende qualche libertà di troppo, infatti lo perde, area di rigore, tentativo di conclusione, corner regalato al Venezia.
7: Però forse che sì, aveva ragione
5: l'arbitro, però ragazzo mio, se invece che fare tante pimpinelle, come si dice a Bergamo, avessi appoggiato il pallone al giocatore più vicino a te.
7: Cioè, tra l'altro non è quando perde il pallone che c'è un possibile fallo, ma prima, nella fase precedente,
5: molto
7: però
5: prima,
7: a quel punto poteva scaricare il pallone.
5: Ricostruire prima il gioco. Corner regalato alla Venezia che lo batte subito con Basic, il cross in area di rigore, la deviazione di Bellanova, quindi la palla non entra in area, Rou che prova da solo l'azione di contropiede, viene anticipato però da Kike Perez, all'indietro per Stankovic.
7: Però mi sembra un po' più in palla del solito Rou rispetto a quello che abbiamo visto nelle prime settimane a Bergamo, adesso quelli del Venezia non si capiscono, allora palla direttamente in fallo laterale, c'è Adams che va altissimo su Scalvini a fare un po' di pressione, allora attenzione a Chiesi che è un uomo alle spalle, però gioca tranquillamente su Carnesecchi che ricomincia da Bellanova.
5: Bellanova, fascia destra per Elmas, va in sovrapposizione Bellanova, Elmas alla gioca centrale per
7: ancora,
5: che finisce sempre per in un imbuto, la palla all'indietro per Scalvini, Scalvini per Zappacosta, pressing alto da parte del Venezia, prova l'Atalanta, sbaglia però il passaggio Ederson e regala la rimessa laterale agli ospiti.
7: È vero, eccoli che ripartono con il Venezia in questo momento con Morino che scambia con Perez.
5: E va via a Scalvini che lo ferma,
7: giallo.
5: Il giallo, vediamo se trae l'arbitro, decide di passarci sopra, mi sembra che decida di passarci sopra, allargano le braccia,
7: è un regalo di Natale anticipato questo,
5: le proteste di Juan Jesus, la trattenuta mi è sembrata tanta, era sicuramente evidente, forse Zia Perez anziché far finta di aver preso un pugno sul collo avrebbe fatto bene a fare,
7: io credo che normalmente l'arbitro abbia deciso di non ammonire proprio per la sceneggiata di Perez che sembrava uscito da un
5: incontro di tre, invece il fallo di Scalvini era più una trattenuta diciamo per un giocatore che gli era scappato via, comunque sarà calcio di punizione per il Venezia, dalla fascia di destra vicino alla linea laterale metteranno il pallone probabilmente in area di rigore, tutta la difesa dell'Atalanta in linea, proprio sulla linea dell'area di rigore, vediamo lì, vediamo se cosa decidono di fare i giocatori del Venezia che per il momento si lamentano per la distanza in barriera di Rou che è troppo vicino al punto di battuta del pallone, l'arbitro lo fa indietreggiare, ecco la battuta della punizione.
7: Si avvicina il giocatore attenzione, rischio enorme su questa azione.
5: Carrado di testa era arrivato prima di De Ketelaere, l'aveva messa a un metro dalla porta dentro l'area piccola, fortunatamente siamo riusciti ad allontanare, ma ecco ci eravamo persi su questo calcio di punizione, ci eravamo persi. De Ketelaere era stato superato da Sagrado, che mi sembra altissimo in questa occasione, infatti Sarri dalla panchina ha chiesto alla squadra di svegliarsi e adesso sta chiedendo anche di salire con la linea difensiva per andare in pressing sui giocatori del Venezia, lo fa benissimo Bellanova che poi prende un'entrataccia
7: Moreno che prende il giallo, Moreno ovviamente dice ma come l'altro non l'hai ammonito, a me sì,
5: non
7: però, però non funziona così, però se tu entri su un avversario in questo modo qua non puoi che prendere il giallo, quindi
5: entrata pericolosa, entrata quasi a forbice su Bellanova che sta facendo una grande partita.
7: Sì, devo dire che fino adesso in questi 18 minuti si è comportato davvero alla grande.
5: Confermandosi forse il giocatore più convincente di quest'anno in queste prime 6 partite per costanza di rendimento.
7: Tanto anche il nostro cartellone luminoso qua alla New Balance Arena di Bergamo sottolinea che è stato ammonito Moreno, numero 2 del Venezia, Kersensen che parte il velo di De Ketelaere, non arriva però a prendere la palla Krstovic, allora la riconquista il Venezia con Juan Jesus, lo scambio con il numero 25 Halal.
5: Il retropassaggio ora per Stankovic, Stankovic che allarga per Juan Jesus che ha
0: Interveniamo dallo studio, c'è stata questa interruzione imprevista del collegamento con la tribuna stampa della New Balance Arena, tra poco vedremo di risolvere anche questo problema, il risultato quando siamo arrivati al 19° minuto di gioco vede l'Atalanta più che meritatamente in vantaggio per 2-0, c'è una conclusione ora bloccata dal portiere Stankovic del Venezia che già ha raccolto 2 palloni in rete, ora vediamo la ripartenza della formazione lagunare che gioca in completa divisa bianca a beneficio di coloro che da poco si fossero sintonizzati. Ricordiamo che c'è stato il primo gol di Kessié al terzo minuto di gioco, praticamente la prima azione offensiva dell'Atalanta, Krstović ha servito il nostro presidente uno scavetto ed il gol del vantaggio. Tre minuti dopo una spizzata di testa di Krstović, preferita Scamacca dal primo minuto, ha raddoppiato per l'Atalanta, per cui quando siamo arrivati al 20° minuto di gioco il risultato è di Atalanta 2 Venezia 0.
7: C'è anche da segnalare l'altra azione invece importante, quella di De Ketelaere, che recupera proprio adesso il pallone, lo passa a Rowe che se ne va, viene fermato però da un avversario che è Moreno, che riparte, palla per Sagrado, Sagrado sulla fascia sinistra del campo, torna di nuovo verso il centro con Perez che scambia con Basic, ancora Perez, il numero 71 del Venezia, Sagrado, una serie di scambi continui nel tentativo di cercare dello spazio, poi c'è Yeboah che tenta di entrare nella difesa atalantina, dà un paio di calcioni anche a Elmas che però conserva il pallone, lo difende e lo fa arrivare fino in fallo laterale. E quindi ricomincia proprio così con l'uso delle mani di Bellanova che rimette la palla in campo.
5: Ecco la rimessa di Bellanova, lunga a cercare Krstović che viene fermato irregolarmente da Juan Jesus e dunque sarà calcio di punizione in favore dell'Atalanta dentro la propria metà campo con Franceschi che va alla battuta, il tocco per l'altro mediano di questa serata, vale a dire Ederson, da questi per De Ketelaere che viene basso a portare il pallone, caracolla la porta in avanti quasi al limite dell'area di rigore avversaria, De Ketelaere allarga per Zappacosta a sinistra, le pinte di Zappacosta, il cross in aria sul secondo palo dove non c'è nessuno e allontana la difesa del Venezia.
7: E Scaldini che recupera il pallone, cerca di servire Zappacosta ma il passaggio fuori misura e quindi palla in fallo laterale per il Venezia. Sembrava che potesse fare un recupero tranquillo Scaldini, insomma, ha sbagliato la misura del passaggio e quindi si riparte da un fallo laterale battuto dal Venezia in questo momento verso Juan Jesus che torna verso l'area e poi mette in attira Moreno che mette in movimento proprio Juan Jesus.
5: E allora siamo arrivati alla metà di questo primo tempo, il risultato alla Valanza Arena è sempre Atalanta 2 Venezia 0.
3: Spot. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Più di 40 anni d'esperienza nella manutenzione di interruttori BT-MT. Affidati alla nuova CMME Bergamo. Manutenzioni qualificate, ricondizionamento interruttori, pronto intervento e verifiche termografiche. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Ad Osio Sopra, in via Termini 7C, 035 50 28 18. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
7: Dove c'è ancora Yeboah che cerca spazio.
5: Il cross, anzi il tentativo di cross perché il pallone termina direttamente sul fondo, chiede scusa credo Aino per andato al cross, la palla è terminata direttamente sul fondo e adesso al rinvio. Marco Carnesecchi sotto la curva nord si prepara a sistemare palla, anzi è una ripartenza dal basso con Scaldini, poi Cheschi di nuovo per Carnesecchi, ma non è sempre, mi creano sempre un sacco di brividi queste cose, poi alla fine riescono come in questo caso, ma
7: è abbastanza complicato. Le maledette partenze dal basso, cioè maledette loro e chi le ha inventate, intanto Carnesecchi sta arrivando su Zappacosta,
5: quindi ero più complicate non esistono, pallone riconquistato dal Venezia, allora dobbiamo credo commettere fallo con Zappacosta, l'arbitro dice di no,
7: era fallo, un fallo assolutamente sì,
5: in danni di Aino, una spinta, anche uno spalla contro spalla, adesso che lo rivedo, così era regolare, sembrava più una spinta di Zappacosta alle spalle, invece era una spalla contro spalla, ora vediamo Elmas per De Ketelaere, quindi Bellanova sulla fascia di destra, nei pressi della bandierina, il cross in area di rigore basso, allontanato dalla difesa lagunare, poi che si lascia Christensen per De Ketelaere.
7: Insomma c'è una differenza di caratura tra le due squadre, adesso non si capiscono De Ketelaere e Bellanova, perché De Ketelaere aveva infilato un bel pallone secondo me per Bellanova che però è rimasto fermo e quindi non ha potuto raggiungerlo, tanto c'è Scaldini che tocca il pallone, adesso secondo me non era fallo, tocca il pallone, per l'arbitro però tocca anche l'avversario e quindi il risultato è calcio di punizione in favore del Venezia sulla tre quarti di campo della squadra lagunare.
5: mi sembrava avesse anticipato Yeboah, così non è secondo l'arbitro. Tremolata di Monza, il punizione già battuta, 25 minuti di gioco con il Venezia in possesso di palla. L'Atalanta ha avuto la possibilità di fare anche il terzo gol in un paio di occasioni, in una Stankovic è stato bravissimo sul decatelare, nell'altra invece ha salvato sulla linea Alal sul tentativo di Kessié, che ha cavalcato anche il portiere avversario. Adesso in possesso di palla, si prepara a organizzare l'azione d'attacco del Venezia.
7: Insomma, una partita un po' più divertente da vedere per i primi 6 minuti, che abbiamo visto due gol e un Atalanta super spumeggiante. Adesso il ritmo è sceso un po'.
5: Sì, direi che forse l'Atalanta ha cominciato a pensare di amministrare un po' la partita, forse un po' presto sul 2-0, forse valeva la pena tentare di accelerare ancora, ma ora vediamo il tentativo di Moreno in avanti per Adams, che prova l'1-2 con Sagrado, che però sbaglia il passaggio di ritorno e dunque sarà rimessa laterale per i neroazzurri con Bellanova, che viene richiamato dall'arbitro ad accelerare la ripresa del gioco con le mani Bellanova, mentre sta per iniziare il conteggio dell'arbitro. Allora il pallone per Kessié lungo a cercare Krstović,
7: che è un po' al di del parroco. Intanto cioè, Krstović è vero che ha toccato con le mani, però veramente le mani degli avversari sono sempre appiccicati al nostro Krstović in modo un po' oltre illecito. Però devo dire che anche ieri sera, vedendo la partita della Juventus, insomma, gli attaccanti sono destinati a essere veramente sempre, come si dice, palpottati in italiano dagli avversari.
5: Sì, forse si esagera, si passa ogni tanto un po' troppo dal calcio al rugby, insomma, consentendo queste cose. Tanto l'arbitro fa rettificare il punto di battuta di una rimessa laterale a Bellanova, anzi gli dice che è un calcio di punizione. E Bellanova batte il corso per Ederson, scambia nei due, poi però il passaggio del tiro di Ederson un po' corto, mette in Ederson, la mette giù ancora per l'inglese, che evita che la palla esca toccandola all'indietro per Zappacosta.
7: Zappacosta allora a questo punto mette in movimento Ederson, che scambia con Kessié, ancora Ederson.

0: se stesso è una figura che non avevamo ancora inventato, in effetti insomma è abbastanza divertente. E la curva nord non l'ha presa benissimo, però non svodare torto.
1: No, l'ho letto un po' da, con parole diverse, l'ho letto da diverse, un po' dappertutto. Per quel che riguarda tra l'altro la curva nord, sottolineo che in protesta con il divieto di trasferta per la partita di San Siro contro il Milan di domenica prossima 18 ottobre, la curva nord ha annunciato che scorterà il pullman della squadra fino a Milano, nonostante il divieto, per sopportare la squadra, per protestare contro queste restrizioni. Tanto dovevo, per cronaca.
0: Ma insomma ne potremmo parlare a lungo, no? Del fatto che se abbiamo istituito dei sistemi di controllo, i biglietti nominali, insomma, tessera del tifoso.
1: Come dicevi tu, potremmo fare quasi un'altra radiocronaca di una partita intera sulla questione biglietti, partite, trasferte, restrizioni.
0: Perché poi alcune curve sono vietate sempre, alcune non sono vietate mai, allora è difficile comprendere. Però intanto il Venezia che con il numero 2 avanza in questo momento, parliamo di Moreno che cambia con Juan Jesus, siamo sulla altezza della linea di metà campo, c'è Halal che mette dalla parte posta in movimento Haino.
1: Ora il retropassaggio per il tentativo all'indietro da parte di Halal per Stankovic, che si porta il pallone fuori dall'area di rigore, con calma il portiere del Venezia. Atalanta adesso attende la formazione di Giovanni Stroppa, che deve recuperare due gol di svantaggio presi nei primi sei minuti ad opera di Kessié e Kurtovic. Ora va ad impostare Basic, il suo tracciante pesca dall'altra parte, molto bene il tentativo di Aino, poi Som per il ancora Basic, dopo lo scambio con Halal, Basic per Aino per Som, poi di nuovo per Basic, lunga manovra del Venezia che adesso prova a spingere sulla sinistra.
0: E c'è Roh che esce proprio per andare a intercettare il pallone, poi Bellanova da fastidio a Sagrado che a questo punto deve tornare indietro su Juan Jesus, e siamo di nuovo nella metà campo del Venezia che deve addirittura alleggerire sul portiere Stankovic che fa ripartire ancora Moreno, poi bella l'uscita di Bellanova che trova spazio davanti a sé.
1: L'assist giusto per Roh in area di rigore, il tiro, la respinta, poi Kurtovic, eccolo! Il terzo gol! Ancora lui, Nicola Kurtovic, e fanno tre, doppietta personale, assist per Kurtovic, serata d'oro per l'attaccante montenegrino.
0: Allora, per un attimo abbiamo temuto di essere davanti ad una situazione da Jalapas Band. Ascoltiamo ancora.
1: È solo che poi si gasa anche lo speaker, rischiamo di stare due minuti ad ascoltare lo stesso nome e cognome, ma ovviamente questo dice grande protagonista con un assist e due gol finora dopo una, devo dire, un grande anticipo di Bellanova che il mezzo gol è suo, poi la conclusione in diagonale respinta da Stankovic e poi in qualche modo con la punta praticamente in stile calcetto Kurtovic ha mandato al bar un paio di giocatori e è riuscito a mettere alle spalle del portiere.
0: Insomma, devo dire che questi primi 31 minuti sono la prova di quello che dicevamo da diverse settimane, che se corri di più degli altri e che se anticipi gli altri e fai superiorità, ovviamente i gol arrivano. Se vai piano piano, molto lentamente, diventa più difficile.
1: Rinvio da parte di Stankovic, sì. E poi comunque bisogna valutare che il gol dopo tre minuti tra due squadre, certo, in difficoltà ha mandato credo una nel panico immediato e l'altra invece ha messo le ali a una squadra, all'Atalanta, che è nettamente più forte del Venezia con i valori singoli. E tanto è vero che devo ricordare che oltre ai tre gol, Luca, abbiamo assistito anche un salvataggio sulla linea, una grande parata, insomma le occasioni non sono mancate. Ora ancora un'altra per l'Atalanta con De Ketelaere che fugge sul fondo, va all'uno contro uno, Charles De Ketelaere trova lo spazio per il cross.
0: Se Bellanova scendesse un attimo dagli uno, ma bello lo scambio con Kessié lungo il passaggio di ritorno, ma era bellissima l'idea.
1: Beh, i piedi buoni a questa squadra non mancano, ecco, diciamo così. Tanto siamo arrivati al 32esimo minuto del primo tempo, New Balance Arena di Bergamo, Atalanta 3, Venezia 0.
2: E noi siamo in... Spot! Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
3: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena

0: sfornati. Di giorno e di notte.
1: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
0: A Mapello, in via Bravi 6.
1: www.pasticceriaroncalli.it.
2: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
3: E allora la palla per Christensen, ecco De Ketelaar che cerca il movimento, ma viene toccato il pallone da un avversario. La palla
4: rimessa per l'Atalanta con Bellanova che va all'indietro da Christensen, pubblico ovviamente contentissimo. Insomma, l'Atalanta ha fatto un po' penare i suoi tifosi per queste prime 5 giornate, questo primo tempo sembra allontanare un po' tutte le nubi e le critiche, anche se ripeto, rispetto, c'è una squadra di fronte in difficoltà perché ancora 0 punti dopo 5 giornate. Il rovio da parte di Carnesecchi, la piombata a cercare Elmas, troppo lunga, Elmas non se l'aspettava, la palla termina direttamente in fase, lo laterale, rimessa Venezia.
3: E allora ancora ovviamente il movimento del Venezia, la palla con le mani, tentativo di ripartire in questo momento con pallone lungo di Perez e Adams che fa un movimento per Yeboah, gradevole, Yeboah ha un po' di spazio davanti a sé e lo prende, ma interviene che sì, poi il tiro da lontano viene rimpallato da Scaldini e messo in fallo laterale, si riparte proprio così con il fallo laterale per il Venezia.
4: Sta per batterlo nei pressi della bandierina di destra, all'indietro però il pallone per Somm che scambia con Yeboah, ancora Somm, di nuovo il tentativo di andare all'indietro da Juan Jesus, adesso tutta l'Atalanta nella propria metà campo sull'attacco del Venezia con Sagrado per Aino, anche per Basic, passaggio corto, quindi Bellanova che si inserisce con Elmas.
3: Elmas che non butta via il pallone, lo gioca per De Ketelaar, la l'uscita adesso, peccato la frenata che forse poteva essere evitata, però De Ketelaar cambia gioco e va dalla parte opposta, quindi sulla zona sinistra dove c'è Scaldini che ha un po' di spazio davanti a sé a Rowe e anche Zappacosta il pallone per Krstovic che cerca proprio di innescare la corsa di Zappacosta, ma in realtà frena il pallone verso il fallo laterale, allora si riparte da Venezia con Moreno.
4: Ora vediamo Sagrado 35 minuti, Sagrado all'indietro per Moreno per Juan Jesus che allarga per Alal, di nuovo all'indietro per Stankovic, il pressing di Rowe che costringe il portiere Lacoustre ad anticipare i tempi, il pallone portiere Lagunare, ora il tentativo di venire avanti di Moreno, franco bollato da De Ketelaar che facilita il recupero del pallone per l'Atalanta, Zappacosta
3: che scambia con De Ketelaar al centro del campo, scavetto in direzione di Krstovic che applaude il compagno, la palla era un po' alta quindi va a recuperarla Juan Jesus che fa ripartire l'azione da Halal.
4: Mentre c'è un problema per qualche giocatore del Venezia, si gioca lo stesso nonostante le richieste dell'Atalanta, ora Yeboah, può sembrare strano ma era così, c'era un giocatore del Venezia che chiedeva l'intervento sanitario, i suoi compagni hanno continuato a giocare, Sagrado cross in area di rigore sul secondo palo, la difesa dell'Atalanta si fa trovare impreparata, cross di Sagrado e Aino di testa mette alle spalle di Carnesecchi, tutto solo sul secondo palo.
3: Sì, non si sono accorti dell'arrivo del giocatore da dietro e quindi al 36esimo minuto gol del Venezia.
4: Visto così era in zona Zappacosta, mi sembra,
3: sì.
4: Però lo devo rivedere sul monitor di servizio per capire cosa non ha funzionato.
3: Sì, ha proprio preso
4: Zappacosta,
3: cioè proprio non si è accorto della corsa.
4: No, zero, guardava sempre il pallone, non ha mai guardato il giocatore alle sue spalle, se l'è completamente perso, proprio era due metri avanti.
3: E da quella posizione, insomma, impossibile anche per un mago come Carnesecchi, ricevente finire. Intanto però c'è subito Bellanova che trova un break, cerca il pallone verso Krstovic, lo recupera però Elmas, ancora il cross verso il centro ma dove non c'è nessuno e quindi la palla è preda di Stankovic, il portiere del Venezia.
4: Peccato per l'Atalanta e quindi non riesce a mantenere inviolata la propria porta e soprattutto consente al Venezia di rientrare parzialmente in partita. Stankovic, il servizio per l'inserimento da parte di Quique Perez, poi Moreno. Atalanta ha lasciato troppo forte il possesso del pallone al Venezia, adesso in questa fase deve riconquistare i metri e tornare a rendersi pericolosa. Quique Perez,
3: che adesso proprio rinunciato, cioè a gestire il gioco, gioca più di rimessa, non credo sia particolarmente contento Sarri di questo approccio.
4: No, anche perché
3: guarda l'orologio,
4: ma non siamo in questo momento in grado di poter togliere il piede dall'acceleratore vista la situazione di queste prime 5 giornate. Stankovic per Juan Jesus,
3: lo scambio ancora con Stankovic che ormai è quasi sulla tre quarti di campo, adesso va a prestarlo Krstovic, allora c'è lo scambio con Halal prima e poi con Juan Jesus, ancora Halal, scambio ancora con Juan Jesus che torna di nuovo verso Stankovic, ancora una volta sulla tre quarti di campo, e allora poi la rete di passaggi fittissima, Juan Jesus per Perez, poi si va su Basic, Basic tocca ancora per Perez, movimento sì degli attaccanti.
4: Attenzione ancora per Ainaud che è libero, che può arrivare sul fondo, il cross in area, la chiusura di Bellanova che spazza via il pallone in tribuna senza pensarci due volte, senza badare troppo ai pochi fronteri. Da quella parte però stiamo un po' facendo fatica adesso, sulla fascia destra dove ci sono Rowe e Zappacosta, stanno arrivando un po' troppo facilmente con Ainaud, no, autore del gol ma non soltanto. Ora ci prova Yeboah, lo chiude Scalvini, recupera Kessié, poi Ederson, troppo molle però questo passaggio di Ederson.
3: Adesso c'è Yeboah che si francobolla il pallone, cerca di avanzare verso l'area, poi c'è uno spintone forse di Scalvini, l'arbitro dice di andare avanti, ma recupera ancora una volta la palla il Venezia. Adesso stiamo poi giocando con un po' di superficialità.
4: Sì, abbiamo staccato piede l'acceleratore, guarda Sarri dalla panchina come si alza indiferito con i suoi. È a grado.
3: Cioè, un secondo fa siamo usciti proprio in modo irresponsabile. Adesso però c'è Krstovic che ha la palla per tentare il movimento verso De Ketelaere che però si incastra verso l'avversario, riesce a recuperarla di nuovo e a mettere in movimento Zappacosta. Zappacosta che entra in area.
4: Zappacosta cerca lo spazio per il tiro, lo chiudono, prova il destro, il tiro e la palla che sibila a lato di un paio di metri rispetto alla porta di Stankovic.
3: Vorrei sentire le parole che sta pronunciando Rowe in questo momento che si era aperto. Pensavo, uno spazio.
4: Pensavo quelle di Sarri, ma avrei dovuto bippare credo per un paio di minuti. Ora vediamo il Venezia che riparte, siamo arrivati al 40° minuto di questo primo tempo, ci avviamo alla fase finale con il risultato di Atalanta 3, Venezia 1.
2: Spot, spot. Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it. Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
3: Altissimo.
4: E allora il rinvio che sarà opera da parte di Carnesecchi dopo il tentativo di Adams, altissimo dalla distanza, con portiere nero azzurro che adesso viene richiamato dall'arbitro, il conteggio per far riprendere il gioco prima possibile. 2 secondi, se li gioca fino alla fine Carnesecchi, 41:30, il cronometro, colpo di testa in mezzo al campo, Basic all'indietro per Moreno.
3: Però ecco, se prima abbiamo detto basta correre più degli altri per prendere il pallone e metterlo in porta, adesso stiamo dimostrando che se smettiamo di correre però siamo alla mercé anche del Venezia che insomma da 10 minuti sta proprio facendo la partita.
4: Anche se probabilmente a conti fatti insomma il Venezia ha fatto gol nell'unico tiro in porta, mentre all'Atalanta manca almeno un altro gol. Intanto c'è un fallo su Krstovic che porta l'ammonizione di Juan Jesus nel Venezia.
3: Però curiosamente 57% di possesso palla del Venezia, che è piuttosto curiosa.
4: Certo.
3: Abbiamo visto anche all'inizio proprio della partita che il Venezia insomma ha cominciato comunque prendendo l'iniziativa, poi è arrivato subito il gol dell'Atalanta, ma nei primi 2 o 3 minuti abbiamo visto un Venezia comunque abbastanza aggressivo, no? Non rinunciatario sicuramente.
4: Sì, anche se insomma dopo 6 minuti subito sotto 2-0 l'Atalanta, quando pensa di poter amministrare, quando pensa di poter abbassare i ritmi.
3: dice Bellanova che
4: richiama l'attenzione dello staff medico per qualcosa.
3: Problema sotto la coscia forse, cioè sotto i glutei. Ho sentito un leggero dolore da quello che indicava.
4: E devo dire che il sanitario è sempre occupato tantissimo.
3: Sì, ho visto che.
4: Vediamo.
3: L'ha guardato e gli ha detto adesso basta.
4: E adesso Ederson all'indietro per Carnesecchi, quindi teniamo d'occhio anche le condizioni da parte di Bellanova. Rinvio da parte di Carnesecchi a cercare De Ketelaere che viene anticipato. Poi Basic per il Venezia, per Sagrado, il tentativo di cross è ribattuto col corpo da Bellanova.
3: È un colpo in faccia tra l'altro per Bellanova, è stato colpito in faccia, si accascia leggermente ma niente di grave. Sagrado va anche a sincerarsi della condizione, quando credo farà uno schema con un passaggio breve, così sembrerebbe, perché Basic e Somme sono uno vicino all'altro.
4: E allora vediamo il corner per la formazione ospite con Basic che chiama lo schema col mancino, il cross in aria, il colpo di testa allontanare di Ederson. La recupera Aino ai 30 metri per Perez che rischia di perderla sull'attacco di De Ketelaere che commette fallo secondo l'arbitro, quindi sarà calcio di punizione per il Venezia.
3: E chiedeva a gran voce l'ammonizione, però, in questo caso. Sì, in questo caso devo dire che non ci stava. Vediamo.
4: Prende la palla o la chiede di? Forse prende il due. Piede. Prima
3: piede, chiede, poi
4: dopo la palla. E dunque sarà calcio di punizione per il Venezia all'ultimo minuto.
3: Sì, del primo tempo. Sì, che Ketelaere ha guardato anche l'avversario, come dire, non ho fatto niente, però in effetti gli ha toccato il piede d'appoggio.
4: Ancora a cercare sul secondo palo verso zona Zappacosta, in qualche modo si salpa alla difesa dell'Atalanta. Sarà ancora calcio d'angolo per il Venezia, però zona Zappacosta un po' in difficoltà.
3: Allora, e poi soprattutto, cioè, noi con questi palloni, storicamente sono stagioni ormai, diverse stagioni che abbiamo un po' in difficoltà, adesso attenzione c'è un cross, però è troppo lungo per tutti, viene lasciato sfilare, poi Adams chiede di ripartire velocemente, però insomma
4: vediamo quanto sarà il recupero di questo primo tempo, se ci sarà. Vediamo la lavagnetta elettronica che si alzerà sul rinvio dal fondo da parte del portiere Carnesecchi. Un minuto del rinvio da parte di Carnesecchi.
3: Adesso Carnesecchi prende tutto il tempo necessario per rilanciare, sono già passati 12 secondi. Certo.
4: Colpo da testa.
3: Frenata impressionante dell'Atalanta, adesso c'è un fallo.
4: Diciamo questa frenata dell'Atalanta
3: di Basic.
4: Nell'ultimo quarto d'ora ha un po' raffreddato gli entusiasmi.
3: No, ma adesso tra l'altro c'è Basic, ha praticamente abbattuto
4: Bellanova,
3: l'arbitro ha fischiato il fallo di mano.
4: Tanto vediamo De Ketelaere che allarga per Rowe che arriva dentro l'area di rigore, appoggia per Kurzovic che resiste a un avversario, prova a passare, no, si è liberato in maniera irregolare.
3: No, ma questa è abbastanza curiosa, cioè nel senso, adesso rivediamo l'immagine perché Kurzovic aveva la palla, ha difeso il fallo tra l'altro, scusami, c'è.
4: No, ma secondo me è più che Perez che va a scontrarsi con
3: Perez ovviamente si è agganciato, abbracciato a Kurzovic che si è liberato della morsa e l'arbitro ha fischiato un calcio di punizione nei confronti di Venezia. Io devo dire che il metro di misura di queste prime sei domeniche è tutto.
4: Il primo tempo di Atalanta 3 all'1 e gol di Cristino, doppietta di Kurzovic, Aino l'ha riaperta parzialmente per il Venezia. Beh, direi che almeno per un mezz'ora abbiamo assistito forse la migliore Atalanta della serie.
3: Sì. Tra l'altro con un Venezia che a dispetto della posizione di classifica e dei punti fatti ha comunque espresso un discreto gioco, certo la differenza di qualità e
4: Kurzovic grande protagonista, due gol ma anche l'assist per la prima rete di Kessi, quindi sicuramente lui su tutti, mi sembra bene un po' tutti, però vediamo un po' quello che dirà il secondo tempo, perché due gol di vantaggio sono tanti, ma con questa Atalanta meglio non abbassare la guardia, perché poi è arrivato il gol del 3-1 con Aino completamente solo e quindi c'è ancora tutto un secondo tempo da vivere, anche se devo dire che rispetto a quelle che erano, diciamo così, i dubbi iniziali, l'Atalanta della prima mezz'ora li ha sicuramente allontanati. Ho visto anche poi non solo dato del possesso palla, ma quelli che li chiamano i momenti della partita, insomma, per 30 minuti è stata più Atalanta, poi come dicevi nell'ultimo quarto d'ora è venuto fuori il Venezia, forse l'Atalanta ha amministrato e sbagliato a pensare di amministrare.
3: Sì, bisogna assolutamente lavorare su questo aspetto, perché quando l'Atalanta scende di intensità è una squadra normale, normalissima. Quindi ci sentiamo tra qualche minuto in diretta su RTL 102.5 su Radio Alta, a tra poco.
4: A dopo.
5: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca. Spot.
6: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere, lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
5: Radio Alta Sport. Radio Alta Sport.
7: Termina 3-1 il primo tempo di Atalanta-Venezia. Non c'è stata partita, Atalanta nettamente superiore, due gol nei primi sei minuti con il presidente Frank Kessié e poi Nicola con la K Krstović, è arrivato anche il terzo gol per l'Atalanta ancora con Krstović, una difesa veramente veneziana quantomeno imbarazzante. Poi inaspettatamente al 37esimo è arrivato il gol di Aino per il Venezia, per cui 3-1. Qual è il commento del direttore Zaviglia Cobelli? Benvenuto ancora.
8: Di nuovo buonasera a te Capricci, buonasera agli ascoltatori. Direi che la prima mezz'ora di questa partita abbia riassunto ciò che Sarri chiede all'Atalanta e anche questa variazione tattica, ovvero il passaggio al 4-3-2-1, si è rivelata molto proficua. La partenza dei nerazzurri è stata strepitosa, che si è tornato a segnare un gol per l'Atalanta dopo 10 anni, Krstović ha firmato una doppietta, è evidente che sul 3-0 il Venezia dovesse reagire e ha reagito, perché lo dicevamo in sede di presentazione della partita, questa è una buona squadra. E ora vedremo nel secondo tempo che cosa accadrà, ma ciò che conta è che noi abbiamo visto, non so se tu sia d'accordo, nella prima mezz'ora l'Atalanta che vuole Sarri.
7: È l'Atalanta che vuole Sarri. Direttore, l'Atalanta può aver trovato, almeno da quanto abbiamo visto in questo primo tempo, una sua quadratura. Non dico che il cerchio sia perfetto, però le indicazioni mi sembrano importanti. Ho visto un Bellanova veramente devastante, incontrollabile.
8: Sono d'accordo con te, Bellanova è sicuramente il migliore in campo insieme con Krstović, ma è anche il ritmo e l'accelerazione che chiedevamo e chiedeva soprattutto Sarri delle giocate all'Atalanta, e questa accelerazione c'è stata, soprattutto anche per quanto concerne la capacità a centrocampo del duo Kessié e Ederson di scandire i tempi della manovra d'attacco. Ora si tratta nel secondo tempo di insistere lungo questa direzione che si sta rivelando particolarmente proficua.
7: Ecco, cosa ti aspetti dal secondo tempo?
8: Una ulteriore conferma di quanto è stato mostrato per buona parte della prima frazione di gioco, perché adesso ovviamente l'Atalanta sa che l'errore che deve evitare è quello di credere e di ritenere che la partita sia chiusa, nonostante il punteggio sia di 3-1. Anzi, il Venezia ha dimostrato, soprattutto con Eno, che sulla fascia di competenza è stato sicuramente il migliore in campo della formazione lagurare. Il Venezia ha dimostrato di non volersi arrendere, come è giusto che sia. E quindi mi aspetto un secondo tempo altrettanto interessante e intrigante come prima.
7: Io ti ringrazio, poi ci sentiamo per il commento finale. Buon
8: Molto
7: secondo tempo.
8: Abitabile.
7: A Zaviglia Jacobelli per il primo commento di questo 3-1 con cui si è concluso alla New Balance Arena, 46 minuti di gioco. Ricordiamo la doppietta di Krstović, un Venezia che non ha fatto le barricacce come nella tradizione nella formazione di Sarri, che però rischia veramente di subire delle incredibili imbarcate. L'Atalanta poteva sicuramente segnare qualche gol in più, tanto è vero che incredibilmente poi Marco Carnesecchi non è stato chiamato a nessuna parata importante. Saluto anche Massimo Piccinelli, tutti coloro che in questo momento stanno lavorando, sono in macchina, coloro che ci seguono dai negozi, dalle case di cura. Grazie mille per aver sintonizzato la vostra frequenza su quella di Radio Alta. Vedo sul canale 15 di Bergamo TV Elisa Cucchi che sta commentando naturalmente la partita. A me dispiace un po' per un caro amico che si chiama Gigi Riva. Ho detto, bah, quasi quasi la pizza gliela faccio avere a Sant'Arcangelo. Ho spulciato Google, ho detto, ci sarà una pizzeria Sant'Arcangelo, perché se la gara termina 3-0 non deve venire neanche da Diego, esatto. Zanchi, gliela abbino con un lambrusco.
8: Ancora, e dai questo lambrusco.
7: No, non ti piace. Non
8: no,
7: ti
8: piace. È Sangiovese, qua c'è Sangiovese. Tu, il lambrusco è Emilia, non è Romagna.
7: Ah, vabbè, è questo corso okay. Accelerato Massimo Effendi di sommelier da parte dello scrittore Gigi Riva. No, lo accettiamo con piacere, ecco. Vabbè, grazie mille. Con una pizza, però, Sangiovese, mi raccomando. Gigi, cosa hai visto nel primo tempo? Cosa hai visto?
8: Ho visto, allora, intanto mi è piaciuto la stupidaggine che ha fatto Zappa Costa, perché mi ha rovinato il pronostico. Io ho detto 3-0, avete detto tutti esagerato. Al trentesimo io avevo stravinto, quindi datemene atto.
7: Vabbè, lo sai che questo, noi al gol del Venezia il nostro regista si è messo in ginocchio, ho detto, ma no, Gigi Riva, che ci teneva a mangiare una pizza gratis finalmente.
8: Esatto.
7: Non è che ti capita spesso, eh?
8: Vabbè, vuol dire che Zanchi risparmierà qualcosa.
7: No, no, sono io lo sponsor, Zanchi ci guadagna. Sono io lo sponsor.
8: Sei tu lo sponsor, benissimo. No, allora, detto questo, ho visto finalmente, quanto vogliamo dire, 25-30 minuti di buon calcio, e ho visto però ancora una squadra, se voglio trovare il pelo nell'uovo, perché naturalmente 3-0 al trentesimo cosa gli vuoi dire? No, abbiamo giocato bene, abbiamo fatto dei bel gol davanti, la scelta di giocare col 4-2-3-1 mi è sembrata felice, proprio perché abbiamo persone di qualità e soprattutto di spessore tecnico in quella zona di campo, e mettermi uno in più appunto col 4-2-3-1 è risultato vincente. Sono un po' preoccupato perché dietro balliamo, loro hanno fatto un gol, cioè proprio cross e ti perdi l'uomo dietro, la classica cosa che non si deve fare, e in qualche altra occasione fanno tremare perché i meccanismi difensivi non mi sembrano ancora così bene oliati. Però teniamoci per buono questo inizio folgorante con una squadra che è poca roba, però ricordiamocelo, portiamoci a casa, speriamo ovviamente, questi tre punti. Mancano ancora 45 minuti prima di gioire. Io penso che se giochiamo nel secondo tempo come sappiamo non ci dovrebbero essere problemi. Il percorso è ancora lungo, ma non è lungo come ci sembrava prima di questa partita.
7: Mi fa piacere questo tuo ottimismo, smorzato purtroppo dal gol del Venezia, che mi è sembrato veramente imbarazzante.
8: No, imbarazzante, difesa imbarazzante su quel
7: bravo
8: gol.
7: Bravo, cioè
8: Zappa Costa che si chiede se c'è dietro qualcuno, lo vedi che gira la testa due volte e poi c'è uno qua dietro. Ma perché? Non siamo più abituati a giocare uomo, a giocare a zona, ci perdiamo l'uomo.
7: Allora adesso ti do un'altra chance. In cambio, Gigi, te lo dico anche a nome di Maurizio Corriga, che è comparso. Sì. Lui è un appassionato di Sangiovese, tra l'altro.
8: Sì, tu sai che il Brunello è Sangiovese in purezza.
7: No, io lo spiego spesso a gente che si vanta di bere questo prestigioso vino, il famoso Biondi e Santi, pagandolo.
8: Esatto.
7: E sì, poi quando gli dico che è Sangiovese non lo bevono più.
8: No, è sangiovese in purezza ed è buonissimo, perché io sono un fanatico del
7: Brunello. Ho capito, costa 300 euro.
8: Sì. Ma guarda, al di là del prezzo. Ti assicuro che basta andare da qualche vigneron di Montalcino e tu trovi dei Brunelli a 30 euro che sono meravigliosi.
7: Sono pienamente d'accordo con te, il marketing è fondamentale in certe cose. Però Gigi, ti do una seconda opportunità, me l'ha detto anche Maurizio Corriga, poverino, sul 3-0, adesso non lo so, 3-1, ci sono ancora 45-48 minuti, dacci il finale, illuminaci.
8: Va bene, dai, facciamo una cosa, diciamo che vinco se comunque ci sono tre gol di scarto, e quindi adesso ti dico che finisce 4-1.
7: 4-1 o 5-2?
8: O 5-2, va bene,
7: aggiudicato, ci sentiamo alla fine.
8: Ciao, a dopo.
7: Ciao Gigi, ciao. Grazie allo scrittore giornalista Gigi Riva, insomma, che prevede tre gol di scarto. Tra poco daremo nuovamente la linea a Matteo De Santis, a Luca Viscardi. Giustamente abbiamo considerato quasi i primi 30 minuti una partita d'allenamento, perché l'Atalanta affondava veramente come il burro nella retroguardia lagunare con una facilità veramente pazzesca. Doppietta, lo ricordiamo, di Krstović, il grande scavetto di Kessié per aprire le danze dopo solamente 3 minuti, lo ricordiamo a beneficio di coloro che da poco si sono sintonizzati sulle frequenze di Radio Alta, che l'Atalanta conduceva 2-0 dopo 6 minuti di gioco, e non è un evento particolarmente usuale. Poi 30 minuti veramente in discesa, ed è arrivato poi il gol che invece ha parzialmente riaperto la partita, con una dormita colossale Zappacosta, che non ha visto l'inserimento di Anò, che ha colpito di testa e ha battuto imparabilmente Marco Carnesecchi. Lo dobbiamo sottolineare nuovamente, credo, Massimo: Marco Carnesecchi inoperoso nel primo tempo. Noi solitamente siamo abituati a qualche intervento prodigioso, soprattutto nelle battute iniziali della gara. Invece questa sera tranquillamente ha dialogato con i ragazzi della curva, che hanno esposto tra l'altro uno striscione particolarmente ironico e polemico nei confronti di Malagò. Ma il calcio italiano delle volte veramente si fa del male da solo. Io l'ho già detto più volte con i miei ospiti a tutto Atalanta News: quello che è inimmaginabile in Italia poi purtroppo talvolta diventa realtà. Il Venezia, ho visto, è già rientrato in campo. L'Atalanta ancora no, aspetto l'ok dalla regia per cedere la linea a Matteo De Santis e a Luca Viscardi, che commenteranno il secondo tempo di Atalanta 3, Venezia 1. Lo ricordiamo, doppietta, il secondo e il terzo gol di Krstović. Ha aperto le marcature il nostro presidente Franchi Kessié dopo solamente 3 minuti. Anche in questo caso c'è stato lo zampino fortunoso, o se vogliamo, di Krstović, che dopo un rimpallo ha servito l'assist al nostro regista, che con un tocco veramente delizioso ha superato il portiere Stankovic del Venezia. Intanto ci sono i commenti sempre a Bergamo TV con Carlo Canavesi, con Cesare Malnati, con Angelo Zambetti e con l'avvocato Attilio Belloli. Vi ricordo che poi nel dopogara avremo il contributo non solo o dei nostri tradizionali ospiti, ma vi proporremo la conferenza stampa di 2 protagonisti della partita, oltre a Sarri e a Stroppa, sperando che si presentino in un orario decente in sala stampa. Linea alla New Balance Arena.
5: Atalanta diretta stadio. Spot.
1: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
0: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
1: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
0: A Mapello, in via Bravi 6.
1: www.pasticceriaroncalli.it.
5: Radio Alta Sport. Atalanta diretta stadio. La radio cronaca.
3: In diretta dalla New Balance Arena su RTL 102.5 e su Radio Alta, quando si sono fatte in questo momento le 19.34 ed è ricominciata la partita dunque tra Atalanta e Venezia. Buonasera da Luca Viscardi
4: e da Matteo De Santis, come sempre su Radio Alta su RTL 102.5. Secondo tempo di Atalanta-Venezia che sono sul risultato di 3-1.
3: In questo momento la palla per Halal che scambia con Yeboah, poi movimenti piuttosto veloci con Adams che riesce a tenere il pallone, lanciarlo verso l'aria, ma interviene Bellanova e insomma recupera il pallone, lo scambia con Carnesecchi che poi cerca il movimento di Rowe che lo tocca di testa, poi cerca di riconquistare il pallone con il tacco, arriva Chessy con un bel gioco di gambe, poi ancora con il tacco c'è un pistone pazzesco a Ederson.
4: Norma del vantaggio, si gioca con l'Atalanta che resta in possesso di palla, Atalanta che gioca con Carnesecchi tra i pali, linea difensiva con Scalvini e Christensen nel mezzo, a destra Bellanova, a sinistra Zappacosta, due mediani come Ederson e Chessy che adesso però perdono palla perché non si intendono. In avanti ci sono De Ketelaere in centrale, a sinistra Elmas, a destra con Krstović unica punta, Krstović autore di due gol e un assist nel primo tempo. Ora il Venezia in possesso di palla in mezzo al campo con Yeboah.
3: Il Venezia che è schierato con Stankovic, Haaland, Moreno e Juan Jesus, Moreno e Juan Jesus, e poi Sagrado che è subentrato dopo pochi minuti a Correa, Som, Basic, Perez e Haino, e davanti invece Adams e Yeboah. Di fatto, al di là di Sagrado che è subentrato per l'infortunio a Correa, gli uomini sono gli stessi che hanno iniziato la partita. In questo momento c'è Stankovic che scambia la palla con Halal.
4: E ora il pallone con per Kike Perez, affondato da capitane Ederson. Il dato degli spettatori stasera, visto il giorno e l'orario, sono 20.923, quindi sfioriamo le 21.000 presenze, abbonati compresi. È terminato lo sciopero del tifo che c'è stato nel primo tempo in curva sud contro l'orario della partita, ma purtroppo sappiamo che insomma i posticipi del lunedì e alle 18.30 sono previsti ormai dalla Lega di Serie A, c'è poco da fare. Ora la chiusura di Scalvini, comunque il tifo nero-azzurro della curva sud ha protestato con questi 40 minuti senza tifo e bandiere proprio in questo senso. Ora c'è il portiere Stankovic che va a rinvio.
3: Purtroppo insomma è una di quelle proteste, tra virgolette, potremmo definire sacrosante, ma che difficilmente verranno ascoltate. Intanto c'è Yeboah che prende il volo verso l'area, ancora il cross verso il centro. Mi sembra che abbiamo cominciato il secondo tempo esattamente con lo stesso approccio con cui abbiamo finito il primo,
4: sì.
3: Cioè con estremo relax.
4: Ora vediamo allora il Venezia che tenterà di arrivare almeno al secondo gol per riaprire definitivamente la partita. Ora il lancio in avanti per Perez, il tentativo di cross deviato, palla che termina nel calcio d'angolo, corner in favore della formazione allenata da Giovanni Stroffa al quarto minuto del secondo tempo.
3: Allora calcio d'angolo dunque in questo momento proprio sotto la curva sud di cui parlavamo qualche secondo fa, che ha ricominciato a muovere le sue bandiere, anche se questo è un momento abbastanza tranquillo per il tifo anche per la curva nord. Pallone dunque posizionato sulla bandierina del calcio d'angolo, un nugolo di maglie bianche al centro dell'area, svetta però un giocatore dell'Atalanta e la palla esce dall'area con Sagrado che la passa a Basic, la scambia a sua volta con Yeboah molto attivo.
4: Ora il cross da parte di Aino in area di rigore, allontanato da un giocatore nerazzurro, Korostovic all'indietro per Ederson che rischia, tentativo di contropiede con De Ketelaere, si allarga Rowe per ricevere il pallone, la fiondata di De Ketelaere precisissima, uno contro uno per Rowe che può andare al tiro, le finte di Rowe, la conclusione ribattuta dal giocatore del Venezia, poteva fare meglio l'indietro.
3: Però guarda, adesso sono due giocatori in avanti e praticamente la squadra è rimasta nella nostra metà campo. Ma ci vuole qualcosa di più da parte di questa Atalanta, anche perché Venezia invece pedala.
4: Contrattacco di Yeboah che va a servire per Sagrado. Sagrado entra in area di rigore, l'appoggio per Adams, il cross ribattuto in fallo laterale nei pressi della bandierina.
3: Mi piace pochissimo questa Atalanta in questi minuti.
4: Vediamo la rimessa laterale con le mani nei pressi della bandierina nel corner di destra, un po' sotto pressione la linea difensiva con Christensen e Scalvini. Ora vediamo il rimessa laterale di Sagrado all'indietro, il pallone per Somm.
3: E da quella parte lì sembra del tutto inesistente Elmas quando si tratta di coprire.
4: Ora Rowe per Ederson, Scalvini all'indietro per Carnesecchi che va al rinvio, regalando palla però Somm da questi per Basic, allarga le braccia in panchina Sarri che non è contento di
3: anche noi,
4: secondo tempo. Ora Somm, vorrei che ci fosse venuto un po' il braccino visto il gol di Aino. Yeboah con Aino che è completamente solo, adesso affrontato da Zappacosta, di nuovo per Yeboah. Passa il pallone recuperato da Ederson, quindi Korostovic.
3: Korostovic che però è addirittura al limite dell'area per recuperare il pallone e poi c'è uno scambio di Rowe che ha una bella idea per mettere in movimento Korostovic, c'è in questo momento Elmas che si invola ma giustamente Korostovic vede Zappacosta invece sulla sua sinistra, movimento ancora di Zappacosta, Korostovic che cerca di girarsi, non ce la fa e allora...
4: Certo che si poteva aiutare la manovra, sì. Korostovic l'ha guardato come per dire adesso... Prova la conclusione intanto dalla
3: sì,
4: distanza,
3: però...
4: Ederson ha telefonata al portiere che blocca senza problemi, ecco, Korostovic difendeva il pallone al limite dell'area aspettando l'arrivo di Kessi per la botta dalla distanza, intanto gli applausi che sentite sono per i primi giocatori che sono andati a riscaldarsi dalla panchina dell'Atalanta, sono Bernasconi, Pasalic e Samardžić, al quale si aggiunge adesso anche Gaetano.
3: Sì, sono diversi giocatori che si scaldano, è quel lato lì, quando il Venezia attacca sulla sinistra in questo inizio di secondo tempo, prova gioco facile, tanto c'è Rowe che riesce a intervenire sul pallone, viene spostato però da Lalle che è il doppio di lui, è a buon gioco.
4: Ora viene in avanti Dike Perez che arriva quasi al vertice dell'area di rigore per Aino, il cross in corsa, il tentativo di testa da parte di Adams, dopo un cross col pallone tenuto in gioco, c'è un tocco di un giocatore nero-azzurro e la traversa colpita dal Venezia, calcio d'angolo, la rivediamo dal monitor servizio, la deviazione involontaria
3: di
4: Christensen, incrocio dei pali e corner per il Venezia.
3: Sì, vabbè. Difficile descrivere in questo momento un Atalanta
4: fatto il corner,
3: aria.
4: Colpo di testa di Christensen, in questo momento il Venezia sembra con un uomo in più per intenderci, il tentativo di Basic
3: anche due per
4: la bella prova che prova ad evitare il calcio d'angolo, vediamo se è riuscito, sì, sarà rimessa laterale in favore del Venezia che però spinge forte la caccia del gol. Dike Perez per Somm, dobbiamo essere bravi a capitalizzare in contropiedi a questo punto, visto che il Venezia mantiene il pallino del gioco, l'Atalanta come se fosse un po' sceso dal punto di vista di ritmo, di gioco, di fisico.
3: Cioè, per dare un'idea, giochiamo con questo momento il 60% di possesso palla del Venezia, che credo sia una percentuale che a Bergamo forse non vedevamo da 10 anni.
4: Sagrado, la conclusione, Christensen ci mette il piedone, la riconquista però ancora Moreno.
3: E qualche fischio
4: di paura, il cross in area di rigore, il tentativo di testa di Aino che non trova la porta.
3: I fischi sono secondo me per l'approccio che sembra veramente poco volitivo e con una lentezza incredibile anche quando si deve andare a recuperare il pallone.
4: Sarri cambia, si confronta con il suo secondo Gianni, guardavano i giocatori che si stanno riscaldando, evidentemente cambi in vista per quel che riguarda l'Atalanta.
3: Sì, vedremo anche chi saranno i primi giocatori richiamati. Certo, al 54esimo accelerare i cambi vuol dire insomma aver sbagliato sicuramente l'inizio del secondo tempo. Intanto c'è Krstovic che cerca un movimento che non gli riesce e la palla torna di nuovo a Stankovic che la recupera e arriva fino alla tre quarti di campo, palla al piede, scambia con Juan Jesus. Juan Jesus chiama Basic, Basic torna di nuovo verso il portiere. Ci vorrebbe forse un episodio per aiutare anche un po' questa Atalanta. Adesso bello il recupero che viene fatto da Zappacosta, c'è De Ketelaer che ha un po' di spazio, ma ancora il recupero del Venezia che può ripartire con somma, addirittura ribaltare l'azione in contropiede.
4: Adams per Yeboah, alla conclusione, la palla sulla traversa, il Venezia si mangia il gol del 3-2, la conclusione di Yeboah a carne secchi da tutto sulla traversa, ma abbiamo sbagliato, una ripartenza facile sull'asse di Ketelaer e Krstovic. Contropiede del Venezia, Adams ha liberato Yeboah solo davanti a Carnesecchi, fortunatamente la conclusione di Yeboah si è stampata sulla traversa.
3: E dovreste vedere quanto ha vibrato questa traversa.
4: È il momento di farglielo però, e allora ci prova che sì per Krstovic, uno contro uno, Krstovic, il tiro, la respinta del portiere, ancora Krstovic che preferisce mantenere palla perché era defilato, prova il cross, arriva tutto in fallo laterale. È sempre lui questo, gira e gira.
3: E comunque hai visto che anche adesso un recupero palla di Chessy che si è trovato praticamente a servire con estrema facilità Krstovic, c'è stato un peccato non essere riuscito a concretizzare proprio in questo momento, avrebbe chiuso definitivamente questa partita che abbiamo riaperto noi, non certo il Venezia, perché abbiamo di fatto smesso di giocare.
4: Bellanova, Bellanova prova ad andare sul fondo, il cross,
3: deviazione, calcio d'angolo,
4: sì, corner in favore dell'Atalanta,
3: stato Sagrado a deviare, tanto pare che Samardzic potrebbe essere il primo tra i giocatori a scendere in campo.
4: Vediamo.
3: Io trovo incredibilmente deludente Elmas in questa partita,
4: ora vediamo,
3: dopo i primi minuti è scomparso praticamente.
4: Beh, anche devo dire che anche Rowe e Ketelaer non rimanessi. Ora vediamo il corner per la
3: di affetto in centro l'area.
4: Elmas di testa, Ederson tra le braccia di Stankovic. Siamo arrivati al 12esimo minuto del secondo tempo, stadio di Bergamo, Atalanta 3, Venezia 1.
5: Spot, spot.
1: Perché scegliere auto antincendio? Per l'antincendio, l'antinfortunistica, la segnaletica ed i servizi. Per l'assistenza tecnica immediata, per corsi di formazione antincendio professionali, per il giusto rapporto tra qualità e prezzo. Le aziende che puntano al futuro hanno scelto auto antincendio. Antincendio, antinfortunistica, segnaletica, servizi. A Mozzo in via dell'Industria 3. Visita il sito internet autantincendio.it per ottenere maggiori informazioni. Auto antincendio, dal 1980. Al servizio della vostra sicurezza.
5: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
4: Allora Carnesecchi che si appresta al rinvio a cercare subito la corsa di Krstovic che lotta con Juan Jesus, difende il pallone Krstovic,
3: però non può non essere un fallo questo,
4: Allarga le braccia Sarri dalla panchina, forse si è lasciato andare con un po' di facilità che Krstovic,
3: però è stato anche calpestato
4: sull'abbraccio del brasiliano, qualche problema adesso per Krstovic che si rialza un po' zuppicante,
3: cioè non credo che possa arrivare ad un livello di recita tale da simulare il fatto di zoppicare.
4: Ora vediamo Yeboah col tacco, supera Ederson, la palla arriva dalle parti di Adams che prova a mettere in gioco Ainhoa, non c'è posizione irregolare, Ainhoa può andare sul fondo, l'appoggio per Yeboah all'indietro, Yeboah cerca lo spazio per il tiro, Yeboah il tiro a giro, la palla che finisce fuori di poco, ma si alza adesso la bandierina della
3: Sicilia. Con calma.
4: In calma. La posizione di fuorigioco c'era, ma è stata segnalata con... non appena andati alla conclusione.
3: Samardzic è la prima sostituzione, 61% di possesso palla, tenendo conto dei primi minuti vuol dire che praticamente sono più o meno 20 minuti che tocchiamo il pallone solo saltuariamente.
4: Fuori De Ketelaer,
3: ecco, in questa posizione, la posizione centrale, se continuiamo a giocare in questo modo
4: forse è meglio Samardzic,
3: cioè probabilmente meglio Samardzic.
4: Bisogna trovare chi è più trequartista, è una lotta tra Samardzic e De Ketelaer, ma anche Zalewski credo che sia nato un po' in quella posizione lì, però vediamo una serie di prove in campionato che vengono fatte per capire su questo 4-2-3-1 subito Sarri e su Vicegliani a dare indicazioni sia a Samardzic ma anche a Ederson su cosa cambia con l'ingresso di Samardzic. Il rinvio di Carnesecchi al 60° minuto a cercare ancora Krstović, stavolta fa buona guardia Juan Jesus che vince il duello. Ora Yeboah in avanti per Adam, solo davanti a Carnesecchi, la rete del Venezia.
9: Fuori gioco, no?
4: Che riapre la partita. L'Atalanta
9: no, fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco.
4: Mamma mia, però stiamo rischiando.
9: Stiamo giocando malissimo.
4: Altra occasione per il Venezia, vediamo se fuori gioco.
9: Sì, credo che
4: sia netto quello di Adams.
9: Però ci hanno infilato in verticale per l'ennesima volta.
4: Inizia il secondo tempo, guardano un lato, due pali colpiti, uno clamoroso.
9: Con l'ultima in classifica a 0 punti.
4: Non è male. Diciamo che ci sono ancora... La prima mezz'ora c'era forse un po' illuso che i problemi fossero spariti. Ci sono dei miglioramenti, ma c'è da lavorare ancora tanto.
9: Allora, abbiamo visto la prima mezz'ora...
4: Comunque, dopo averlo visto nel monitor video, era clamoroso. Sì. Un metro di fuorigioco.
9: Giustamente Adam dice di no, annullato il gol, però insomma è il terzo squillo nel giro di pochi minuti, forse adesso anche un cambio solo non basta, perché siamo proprio diventati totalmente inefficaci.
4: Rinvio da parte del portiere stanco, bisogna anche dire che comunque loro dietro adesso giocano davvero con Juan Jesus a uomo su Krstović, quindi è un uno contro uno che potrebbe essere importante nella partita, anche se l'Atalanta mantiene 2 gol di vantaggio che non sono pochi. Samardzic per Ederson che non ha giocato solo nella gran partita.
9: Ma io purtroppo Ederson quest'anno non lo ricordo mai in una performance degna del suo nome.
4: Ora vediamo Zappacosta. Ecco, se nel primo tempo i danni erano arrivati dalla parte di Zappacosta, nel secondo forse la situazione si è un po' equilibrata da quel punto di vista. Ora in avanti Bellanova.
9: Però con questo tipo di velocità
4: non arriviamo da nessuna parte.
9: Dato Bellanova
4: che si cross in area di rigore di testa, Krstović! E la palla esce di pochissimo a lato del palo, di pochissimo. Colpo di testa sul cross in corsa di Bellanova. Ecco, Bellanova credo che siano nettamente di gran lunga i due migliori di questa serata.
9: Sì, tra l'altro insomma abbiamo fatto la prima azione in velocità da 20 minuti a questa parte, da quando siamo praticamente rientrati in campo, e con questa azione siamo arrivati a sfiorare il gol, perché lo dicevamo, cioè correre più degli altri e cercare di avere superiorità numerica che sono indispensabili, e non si fa una delle due cose. Adesso Yeboah praticamente sta giocando da solo.
4: Problema muscolare per Scalvini.
9: Lo lascia andare.
4: Yeboah tutto solo davanti al portiere. Salva Carnesecchi, ma Scalvini. Problema muscolare, si ferma. Nella rincorsa Yeboah, Scalvini si è fermato.
9: Non chiede sostituzione.
4: Lasciando andare Yeboah in porta, ma non c'è bisogno di chiedere niente perché si capisce che.
9: Solo che chi Scalvini c'è a terra adesso dall'altra parte.
4: E adesso chi inseriamo in quel ruolo lì? Obric, Colasina, che chi inseriamo?
9: Ma chi c'è a terra adesso? Non è Scalvini, è
4: Bellanova, perché lui aveva avuto problemi muscolari alla fine primo tempo. Quindi secondo me è doppio cambio.
9: Vede Colasina che viene immediatamente a scaldarsi. Esce Bellanova, viene richiamato credo Bernasconi. Ed è richiamato anche Gaetano.
4: Quindi se entra Bernasconi, Zappacosta potrebbe andare a destra, per esempio, cosa che sta. Vediamo se cosa si decide.
9: Che rischio ancora però un'altra volta su questa palla di Yeboah.
4: Mentre intanto guarda che c'è un'incomprensione tra la panchina e la squadra, perché Sarri vuol capire da Scalvini se riesce a stare in piedi o meno. Rowe. Il lancio in avanti, la chiusura da parte della difesa del Venezia.
9: Stiamo vedendo una partita, dal mio punto di vista, surreale per come si sta svolgendo, per quello che abbiamo visto all'inizio, i 2 gol in 6 minuti, lo strapotere dell'Atalanta con una differenza dal punto di vista
4: Intanto scusa Luca, ma l'Atalanta gioca in 10 uomini perché è uscito Bellanova, non abbiamo ancora provveduto però la sostituzione.
9: Ma io butterei fuori il pallone, no?
4: Anche perché nel cambio mister Sarri vorrebbe far entrare anche Scamacca e forse un altro uomo per sostituire Scaldini, ma vediamo qual è la decisione. Intanto c'è un fallo di Kessi ai danni di Yeboah. Calcio di punizione, vediamo.
9: C'è anche Zaleschi che si sta scaldando.
4: Scaldini non ce la fa, quindi è cambio obbligato, vediamo se cambia qualcosa nelle scelte. Scaldini non ce la fa, così come non è. Mentre Bellanova cerca di rimanere in campo. Scaldini non ce la fa, Bellanova è rientrato. Bellanova rientra in gioco, mentre Scaldini intanto Zappalone.
9: Però Bellanova zoppica vistosamente, per cui...
4: Vediamo un po', quindi
9: chiede il cambio l'arbitro.
4: Vediamo se l'arbitro credo che voglia far battere il calcio di punizione prima di procedere con le sostituzioni, anche perché sai che se non sei rapido a fare le sostituzioni poi c'è da recuperare il quel tempo. Kolasinac e Bernassoni pronti, quindi credo che Kolasinac andrà a fare il secondo centrale difensivo. Ora Ederson copre il pallone che termina sul fondo, poi uno scambio di cortesie con Aino. Interviene anche l'arbitro.
9: Senza ragione, tra l'altro, cioè...
4: con il fisico Ederson difendeva il pallone che usciva, poi uno scambio di cortesie, ripeto. Hanno imparato entrambi molto bene l'italiano, questo possiamo confermarvelo dopo aver guardato sul monitor di servizio.
9: Alla fine escono sia Bellanova che Scaldini.
4: Ed entrano
9: Kolasinac e Bernassoni.
4: Quindi sembrava che stesse per entrare in campo Gaetano, invece è rimandato all'ultimo cambio, all'ultimo slot disponibile.
9: Certo che dover cambiare anche la strategia della partita per due infortuni contemporanei è un po', insomma, tratto sfortunato, però
4: diciamo,
9: insomma,
4: che tra Kolasinac e Christensen non abbiamo una difesa velocissima, il dato della velocità pura non benissimo.
9: Sì, questo è un tema che è stato ricorrente
4: da secoli, però è una scelta quella, al di là delle belle parole, la scelta è sempre quella di cercare,
9: non è l'errore che viene fatto in questo momento invece da Moreno, che poi praticamente dà ogni segno di affetto e di amicizia nei confronti di Krstovic,
4: al quale non resta alla fine di buttarsi per terra per cercare di avere il pallo che non gli viene dato.
9: No, io trovo veramente che l'arbitraggio, ma al di là di questo, c'è proprio la misura della protezione intanto del bel gioco, perché finché si continuano a usare le mani più dei piedi, cioè, è difficile vedere giocare bene al calcio. Questo era un fallo assolutamente fatto dal difensore Moreno nei confronti di Krstovic, veramente abbastanza ridicola la scelta dell'arbitro.
4: Fallo ripetuto. Poi Krstovic alla fine si butta sul pallone, lo tocca con la mano, l'arbitro fischia punizione a favore del Venezia, che adesso gioca palla con Aino. Da questi per il tentativo, per tanto gli applausi che sentite sono per Bellanova, che lascia il campo applauditissimo. Problema muscolare per lui, l'aveva accusato credo nella parte della coscia del gluteo. Per lui
9: ed è un vero peccato, perché è stato il migliore in campo fino a che non ha perso lo smalto proprio per il problema muscolare. Intanto c'è il Venezia che poteva giocare un milione di palloni e noi stiamo lì a guardare mentre se li passano.
4: Intanto siamo arrivati alla metà del secondo tempo, 23 minuti della ripresa, Atalanta 3 Venezia 1.
5: Spot.
10: Perché scegliere auto antincendio? Per l'antincendio, l'antinfortunistica, la segnaletica ed i servizi. Per l'assistenza tecnica immediata, per corsi di formazione antincendio professionali, per il giusto rapporto tra qualità e prezzo. Le aziende che puntano al futuro hanno scelto auto antincendio. Antincendio, antinfortunistica, segnaletica, servizi. A Mozzo in via dell'Industria 3. Visita il sito internet autantincendio.it per ottenere maggiori informazioni. Auto antincendio, dal 1980. Al servizio della vostra sicurezza.
5: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
4: Quindi l'Atalanta torna a farsi vedere dalle parti di Stankovic con la conclusione di Elmas, ribattuta in calcio d'angolo, ecco il cross di Samardžić, secondo palo Christensen, salva ancora Stankovic che copre il suo palo e mette di nuovo il pallone in calcio d'angolo, cresce l'Atalanta, doppia occasione.
9: Sarebbe forse uscito comunque il pallone, meglio per noi che lo abbia toccato il portiere Stankovic. Adesso Rowe chiede all'Atalanta, scusate, la curva nord di aumentare i giri del tifo, e noi lo chiediamo a loro invece, aumentare i giri in campo.
4: Anche a lui, perché è un po' che non lo vediamo, sì, onestamente, molto nel vivo del gioco.
9: Viene chiamato lo schema.
4: Parte l'inglese dalla bandierina, il colpo di testa di Kurtovic. Anche stavolta se l'erano perso alto di poco sopra la traversa, vicinissimo ancora alla tripletta Kurtovic.
9: Però un peccato mortale, perché quello veramente, cioè, se l'erano persi completamente, cioè, non è riuscito a girare bene, ha colpito la palla troppo in alto sulla capocciona ed è per questo che è finito sopra la traversa. È vero che Stankovic, il portiere, era praticamente lì davanti. Tanto Stankovic che azzarda un'uscita con i piedi, c'è Bernasconi che lascia correre il pallone, poi protegge l'uscita della palla che finisce in fallo laterale, e sarà proprio Bernasconi, lo stesso Bernasconi con le mani, a rimettere in campo il nostro Caiode, visto che è di quelli con la rimessa lunga, è stato un lancio lunghissimo, peccato che abbia passato a Somm.
4: Poi arriva Kurtovic a dar fastidio, a favorire il recupero del pallone, ancora il Venezia con il tentativo di Kike Perez, ancora Perez per Basic, evita il tentativo di Elmas, recupera la palla di Elmas,
9: non era fallo,
4: calcio di punizione, ferma il gioco.
9: Allora io ho delle serie perplessità su,
4: adesso lo rivediamo,
9: ma no.

0: giocatore che si è allargato, Bernasconi prende il suo, Elmas un altro, Termesecchi chiede a Elmas di fare una sorta di barriera 3, e infatti adesso la barriera 3, come dicevi Luca.
1: Sì, però io farei attenzione a quel corridoio centrale.
0: Parte Basic, la palla fuori di poco, ma sul palo coperto da Carnesecchi, che onestamente mi ha dato l'impressione di esserci. Luna di fatto.
1: Bello, bello però l'esecuzione di Basic, sicuramente.
0: Non lo tanto dal palo, però è vicinissima
1: al palo.
0: Però ho avuto la sensazione che Carnesecchi potesse arrivarci. Ora l'Atalanta con Korostovic, che tocca per Samardžić, larga per Rowe, che prova ad andare all'uno contro uno con Aino, poi il pressing su Stankovic, che è costretto a liberarsi del pallone prima possibile in direzione di Moreno, affrontato da Elmas. Ruzzoni continui di Elmas,
1: sì, devo dire che è la fiera dello spintone. Adesso c'è Sagrado che deve girarsi, perché ci sono 22 giocatori dell'Atalanta che lo vanno a francobollare, non è che sia, allora si gira dalla parte opposta dove c'è Alalle che mette in movimento Perez, che avrà fatto tipo un milione di chilometri, la palla verso il centro, attenzione ad Adams che ha recuperato un pallone, fortunatamente non si era avveduto del movimento di Yeboah. Adesso c'è Bernasconi che
0: litiga un po' col pallone, lo cede lì dietro a Carnesecchi, che allontana più possibile chiedendo a Korostovic, insomma, di lottare in mezzo a tre. Non
1: ma Samardžić è entrato in campo? Si è visto?
0: Diciamo che non è il momento forse migliore della partita, perché il Venezia sta spingendo tanto, però ripeto, secondo me l'Atalanta deve cercare di chiuderla in contropiede questa gara, perché ha avuto anche l'occasione per farlo. Ora il cross di Aino in area di rigore, c'è il piedone di Chessi, poi il colpo di testa di Bernasconi con Sarri, che chiede alla squadra di salire, di non chiudersi dietro, di non stare bassa e passiva come in questo momento.
1: Sì, era la cosa che diceva, no? Bassi e passivi è la cosa peggiore che possiamo fare, devo dire, la squadra sta facendo l'uno e l'altro.
0: Cross in area di rigore,
1: mamma mia,
0: conclusione. Ecco, diciamo che se
1: attenzione alla palla ancora in campo,
0: che se il Venezia avesse due attaccanti un filino più concreti, staremmo qua a parlare di ben altro, perché le occasioni che ha avuto il Venezia nel secondo tempo sono decisamente tante, pure troppe. Secondo tempo di grande difficoltà in fase difensiva.
1: Stiamo giocando con il Venezia ultimo in classifica, quindi cioè, insomma
0: tecnico veloce. Ora vediamo Perez che difende il pallone da Ederson, poi che si allontana, ma niente, non riusciamo più a tenere un pallone che sia uno. E infatti doppio cambio in arrivo, Zaleski, Scamacca, che dovrebbero prendere il posto, suppongo, di Elmas e di Korostovic, sì, a naso. A meno che non diciamo di andare al 4-3-3. Ora vediamo di testa Korostovic che appoggia per Elmas, che si
1: per il fuorigioco.
0: Devo aspettare un secondo per lanciare sto pallone. Tanto mezz'ora del secondo tempo, 75 minuti sul cronometro, alla New Balance Arena di Bergamo, Atalanta 3, Venezia 1.
2: Spot. Perché scegliere auto antincendio? Per l'antincendio, l'antinfortunistica, la segnaletica ed i servizi. Per l'assistenza tecnica immediata, per corsi di formazione antincendio professionali, per il giusto rapporto tra qualità e prezzo. Le aziende che puntano al futuro hanno scelto auto antincendio. Antincendio, antinfortunistica, segnaletica, servizi. A Mozzo in via dell'Industria 3. Visita il sito internet autantincendio.it per ottenere maggiori informazioni. Auto antincendio, dal 1980. Al servizio della vostra sicurezza.
3: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
4: Prendo la linea dallo studio di Radio Alta, tra poco cercheremo di ripristinare il collegamento, intanto entra Zaleski ed esce Rowe, per cui si copre Maurizio Sarri, dopo che nel secondo tempo purtroppo abbiamo visto una prestazione che onestamente dobbiamo dire imbarazzante dell'Atalanta, con il Venezia che ha avuto almeno tre...
0: Siamo andati e tornati al 4-3-3, quindi con Gaetano Regista, intanto in scivolata la chiusura da parte di Colatina, che strappa gli applausi del pubblico mettendo palla in fallo laterale.
1: No, siamo tornati a 3-5-2.
0: 1-4-3-3 con Gaetano Regista in mezzo a Ederson e Samardžić. E i tre davanti sono Zaleski a sinistra, Elmas a destra.

0: tra e quello storici davanti.
1: Tanto ancora il Venezia che da quella parte lì fa quello che vuole, tanto calcio d'angolo, ha lasciato sfilare il pallone convinto che fosse un fallo di fondo, Zappacosta e ha fatto
0: in favore della formazione di
1: tra l'altro è stato così. È tenuto al VAR.
0: Dal controllo VAR hanno fatto cambiare idea al direttore di gara e quindi si riparte con un rinvio dal fondo. Nessun giocatore d'Atalanta si azzarda ad avvicinarsi al pallone. Adesso va al rinvio Carnesecchi con Colasinac che chi chiede alla linea difensiva di salire soprattutto all'altro centrale Christensen. Ora il rinvio da carte di Carnesecchi che si prende un po' di tempo al 78esimo. Lungo il colpo di testa di Juan Jesus in anticipo su Kerstovic, poi Somm per Sagrado, da questi per Moreno, all'indietro per Stankovic.
1: Non so se la strategia di gioco potrebbe essere facciamone più possibile finché abbiamo benzina e poi vediamo come va, sì, perché un in effetti
0: come, un po' come in una tappa il ciclista che va in fuga, poi spera di arrivare all'arrivo.
1: Che non stiamo più tenendo un pallone, cioè anche adesso anche con i giocatori freschi in campo.
0: Forse dovremmo sfruttare un po' di più, come dicevi, Samardzic e adesso anche Zaleski, che è appena entrato, mentre c'è un giocatore del Venezia che scivola, Basic, e regala il pallone a Elmas.
1: E fortunatamente, tra l'altro, perché c'era un'autostrada praticamente per lui.
0: Poi Zappacosta che chiede una corsa impossibile a Elmas, che ricordiamo ha giocato tutte e quattro le partite con la sua nazionale, tutte e quattro perse, ma le ha giocate tutte in questa pausa per le nazionali, quindi sarà sicuramente un po' stanco, ma era anche uno di quelli che aveva un maggior ritmo partita. Ora vediamo Basic, anzi
1: Moreno.
0: Moreno per Basic, da questi in avanti per Perez, di nuovo per Basic, il cross in area di rigore, è un campanile sul quale con calma Bernasconi mette giù il pallone, poi lo appoggia per
1: idea.
0: Per Zaleski, che era complicatissimo da recuperare quel pallone. Ora ancora il Venezia che prova a spingere, Ederson recupera palla per il tentativo di contropiede con Gaetano per Kerstovic.
1: Kerstovic che è un po' defilato.
0: Non lo aiuta nessuno, arriva Zaleski.
1: E perché parte? Cioè ti rinuncia proprio a tentare di prendere il pallone e di mettere pressione sul portiere avversario. Yeboah
0: chiede scusa Kerstovic a Zaleski, ma
1: non so quanti chilometri ha fatto Perez del Venezia questa sera, perché è in ogni centimetro quadrato del campo.
0: Mi è piaciuto molto anche Yeboah, devo dire che è un giocatore che mi è sembrato molto cristantino.
1: Non so cosa siano, stanno facendo Torello praticamente nel tre quarti di campo dell'Atalanta, intanto con la Zina.
0: Si prepara un paio di cambi adesso per questi ultimi 10 minuti di partita più recupero. L'Atalanta difende il doppio vantaggio, 3-1, capitalizzando la prima mezz'ora di partita. Christensen,
1: allora, uno è qualche metro. Joel Chintien,
0: una bella opportunità per l'Atalanta, il Samardzic per Zaleski, Zaleski in area di rigore, due su di lui, Zaleski il tiro, la confusione ribattuta, poteva forse per servire il pallone a Kerstovic che non la prende benissimo.
1: No, in effetti.
0: Ora Moreno.
1: Tanto aveva fatto tutto benissimo, anche la frenata, il cambio di direzione, cioè per trovare lo spazio anche per tentare il tiro. A quel punto aveva una linea di passaggio aperta con Kerstovic, ha scelto di tirare ma con due uomini davanti era praticamente impossibile riuscire a trovare uno spiraglio. Tanto Venezia che si prepara, come dicevi, a due cambi.
0: Ora il pallone per Stankovic che va
1: uno solo fino adesso
0: con il petto, con la Zina che ne anticipo Bernasconi, Kerstovic che dovrebbe essere in posizione regolare, scarica il pallone per Zaleski, da questi per Bernasconi, Bernasconi al cross per Kerstovic,
1: ma così no, però
0: centrale bloccato da Stankovic,
1: cioè aveva lo spazio anche per sistemarsi il pallone e tirare.
0: Credo che io avrei fatto la stessa cosa che ha fatto lui, però non gli è venuta, credo, con quell'angolatura che voleva. Ora vediamo
1: Yeboah ancora, pallone per Haino che è stata una spina del fianco, poi tocco
0: di Bernasconi. Carnesecchi che prova a evitare l'angolo, non ci riesce, sarà corner per il Venezia all'82esimo.
1: Quattro cambi per il Venezia.
0: Sì. però battono l'angolo, poi l'arbitro però li ferma, vediamo un po' se fanno le sostituzioni o si batte il corner subito. No, si batte il corner prima di procedere con i quattro cambi.
1: Allora vedo,
0: attenzione al cross in area di rigore, colpo di testa dalle parti di Carnesecchi, troppo defilato, palla sul
1: allora,
0: meno male.
1: Schinkien, Loberbach, e poi vedo pronto Rahmani, ed è l'ultimo uomo che non vedo.
0: Vediamo un po',
1: esce Basic.
0: Loberbach, l'avevi già detto.
1: Sì, poi il numero 21.
0: Elgason.
1: Elgason,
0: poi il numero 3, come dicevi, Schinkien, e poi il numero 29, Loberbach.
1: Esce anche Adams.
0: A questi quattro giocatori verrà chiesto di dare lo sprint finale per cercare di riaprire la partita. Ricordo il risultato, Atalanta in vantaggio per 3-1 contro il Venezia, che procede con quattro cambi. Una Carnesecchi che si è presto andare all'invio.
1: Allora, ecco,
0: Carnesecchi, eccolo qui.
1: Morino è l'altro giocatore che è uscito.
0: Ha dato un fallo ai danni di Krstovic, che crolla a terra in un contrasto aereo. Sarà calcio di punizione in favore dell'Atalanta, lo scontro con Aino su rinvio di Carnesecchi. Fallo commesso da Alal ai danni di Krstovic. Calcio di punizione per l'Atalanta. Davanti, più o meno davanti alla panchina di Maurizio Sarri, già battuto. Gaetano per Christensen, Christensen per Zappacosta, Zappacosta per Elmas, fascio di destra. Zappacosta. Palla di onore in zona. Da Juan Jesus, quindi Stankovic per Perez. Perez da un'occhiata al piazzamento dei compagni, l'Atalanta attende adesso. Juan Jesus fa girare il pallone per Alal, all'indietro per Stankovic.
1: Stankovic cerca il lancio lungo alla ricerca dell'overback, ma interviene ancora Christensen, poi il tentativo del colpo di tacco di Zaleski, ma ne viene fuori ancora Somm, che riesce a mettere in movimento Yeboah, che fortunatamente pasticcia, e allora Samardzic, Ederson, Bernasconi, arriva un uomo su di lui, allora torna indietro verso Carnesecchi. Carnesecchi che rimette in movimento Christensen, che ha un po' di spazio.
0: Christensen prova l'azione personale in dribbling, va nell'inedito ruolo di ala destra. Christensen mantiene il possesso del pallone, poi fa la cosa
1: peggiore,
0: cioè anziché a servire Elmas sbaglia la dose del passaggio e lo regala ai giocatori ospiti, che provano a spingere con Elgason.
1: E da questa parte c'è sempre Aino, che ha dei chilometri,
0: va a chiudere sulle Bernasconi adesso, su Aino, che poi trova Yeboah di fronte a sé. Ederson, la
2: Spot, spot. Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it. Atalanta Diretta Stadio, la radio cronaca.
1: Venezia a completato i suoi 5 cambi.
0: Sì, quindi 5 cambi completati anche per il Venezia, e li ha giocati negli ultimi 10 minuti di partita, quando probabilmente ha visto che non riusciva più a rendersi pericoloso da una decina di minuti, come era avvenuto credo fino al 60esimo. Rigoni Carnesecchi a cercare la testa di Kolarovic, che colpisce la palla col braccio, ma secondo me perché viene sbilanciato, non perché, però
1: comunque guarda, io ho questo metro di misura nei confronti degli attaccanti, cioè lo trovo un'offesa per il calcio, perché cioè se tutte le volte prendono botte in questo modo è difficile, cioè, vedere delle cose interessanti lì davanti. Tanto Halal che torna ancora verso Stankovic, proprio Kurtovic che cerca di recuperare il pallone. Juan Jesus rischia tantissimo.
0: Ha preso un rischio clamoroso di perdere palla in una zona pericolosissima. Adesso rientrata.
1: Io non capisco Elmas, che prenderà il rosso? No, no. Il rischio però c'è.
0: Fallo perché di Elmas su Helgason, giallo, ma ha rischiato il rosso. È entrato in ritardo.
1: Ha rischiato il rosso diretto perché è entrato in ritardo da dietro.
0: Il giocatore che aveva già lasciato lì il pallone. È entrata non cattiva, ma completamente.
1: È un po' di frustrazione quella.
0: Quando sei poco lucido, quando sei stanco, questo è un errore per un giocatore della sua esperienza, peraltro è tutto inutile. Ammonito Elmas, gioco ripreso.
1: L'arbitro dice che bisogna sistemare il pallone nel modo corretto, forse è stato messo in gioco quel pallone in movimento, non so. Però insomma, ricomincia da lì. Non so cosa abbia.
0: Ecco, richiamato al VAR per
1: espellere il rosso. Probabilmente verrà espulso Elmas. Perché insomma il fallo era da dietro, era fallo inutile peraltro. Vediamo. Sì, questo è un fallo da rosso.
0: Sarà espulsione di Elmas.
1: L'arbitro già ha il cartellino in mano.
0: Ma sì, che fa ad aver fatto una sciocchezza, non protesta nemmeno. Poi per un giocatore, ripeto, è uno dei più esperti della squadra, dovuto probabilmente proprio alla stanchezza, alla mancanza di lucidità, perché è andato in pressing.
1: Vuol dire anche per perderlo per la prossima partita con il Milan.
0: Sì. Elmas lascia il campo, espulso, comunque applaudito dal pubblico. Come aveva fatto una buona partita stasera.
1: Che è sparito ad un certo punto dal gioco dell'Atalanta, o forse c'è un gioco scuro, poco visibile.
0: Ha dato una parecchia mano in fase difensiva, ripeto, ho apprezzato meno la partita. Qualche sfratto di De Ketelaere, un po' meno di Rowe. Ora il Venezia, che ha un minuto più tanto recupero per riaprire la partita. Perez, per Aino.
1: Saranno 5 minuti, no? Immagino almeno.
0: Ora vediamo ancora Perez. Juan Jesus, Atalanta in 10 uomini per l'espulsione di Elmas. Perez, cross in aria, allontana di testa Christensen.
1: La palla è ancora del Venezia con Schenkien che si avvicina all'area. Senza di tirare, passa ad Helgason, viene sporcato il pallone che poi resta lì e poi Ederson la rinvia, come si diceva una volta, la viva il parroco, ma è ancora Perez. Vorrei veramente vedere il dettaglio preciso dei chilometri fatti da Perez, perché era ovunque in campo.
0: 4 minuti
1: questa sera. 4 minuti di recupero sono tutto sommato.
0: Vediamo che anche Stroppa non la prende benissimo. Per i 4 minuti di recupero, il cross in area di rigore, il colpo di testa di Colasina che ne anticipo.
1: E adesso sta diventando
0: sarà un assalto a porta passe in questi 4
1: sarà
0: minuti.
1: Sarà un tiro al piccione in questi 4 minuti.
0: Pensare che Perez allarga per Sagrado.
1: Sagrado che ora per Perez con molto spazio.
0: Al limite la conclusione, la scelta peggiore, ecco. Regala palla ai tifosi in curva sud, meno male.
1: Bella idea quella di Perez, perché ci farà perdere almeno una decina di secondi.
0: Passa così il primo minuto di recupero dei 4 mai dall'arbitro.
1: Mai avremmo immaginato di raccontare questa partita in questo modo.
0: Devo dire che se non avessero dato 4 minuti di recupero mi sarei arrabbiato.
1: Sì.
0: Mi aspettavo 5-6 minuti. Rinvio da parte di Carnesecchi, il colpo di testa di Moreno. I tifosi cominciano a fare festa, 2 gol di vantaggio per l'Atalanta.
1: E allora vediamo adesso ancora Perez che avanza, l'autore del tiro di qualche secondo fa che è finito direttamente in curva sud. Juan Jesus, che ha preso un rischio pazzesco qualche minuto fa, in mezzo proprio ad Elmas e a Krstovic. Forse è stato proprio quell'intervento di Juan Jesus che ha innescato la reazione rabbiosa di Elmas, che poi stupidamente è andato a commettere fallo. Intanto Aino e il pallone, mamma mia,
0: per il Venezia, colpo di testa di Somm, palla sul fondo, non di molto, in realtà forse un paio di metri, però adesso la rivediamo, siamo lontani però, rispetto a dove
1: perso completamente da Christensen,
0: larga,
1: cioè proprio
0: larga ma completamente solo, poteva fare molto meglio. Rivio da parte di Carnesecchi a cercare la testa di Krstovic, la torre per Zaleski. Ederson che lotta greco-romana con un avversario
1: e alla parte di Alalla,
0: abbracciato in precedenza. Ora spinge il Venezia nel metacampo nell'azzurra con Moreno, Sagrado, tanto il Venezia ha portato Alal in pratica a fare l'attaccante aggiunto insieme alla Verbach. Proprio Alal chiama lo schema, il passaggio per Aino, Aino che converge al limite dell'area di rigore nella nostra tre quarti. Elgason a spazio per il tiro, stavolta non ci prova, prova a servire un compagno, c'è Samardzic a chiudere. 2 minuti e 45 di questo finale di partita,
1: la sofferenza indicibile
0: per l'espulsione di Elmas. Yeboah prova il pallone dentro, senza batti e ribatti, di testa alla fine Gaetano, allontana per Krstovic che deve prendere il fallo, se ci riesce, in mezzo a tutta la difesa del Venezia. Sbaglia il passaggio, poi un tentativo di conclusione dalla distanza da parte del numero 7 Rachmani, la palla con deviazione in calcio d'angolo. Ultimo minuto di partita, Yeboah.
1: Sì, tra l'altro con un...
0: Elgason, palla recuperata da Samardzic, che prova a innescare la corsa di Zappacosta, possibilità per l'Atalanta, Zappacosta con prova a saltare l'avversario che è Elgason appena entrato, ancora Zappacosta che poi però non riesce a superare Elgason.
1: Però intanto siamo arrivati a 3 minuti e 35 del recupero, credo che c'è.
0: E attenzione Aino, si apre un varco per lui, il cross in area di rigore, taglia tutta l'area, non c'è nessuno, la tiene in gioco dall'altra parte però Rachmani contro Krstovic. Che recupera palla e va a servire Samardzic. Che recupero che va a servire.
1: Krstovic che era praticamente in copertura, tanto palla che finisce in fallo laterale e l'arbitro non può
0: resistere. La vittoria dell'Atalanta che scaccia i fantasmi. 3-1 il risultato finale con i gol nel primo tempo di Kessié. Krstovic doppietta per lui. E poi Aino, sempre nel primo tempo, nella ripresa abbiamo visto un sacco di occasioni. Due pali colpiti, due traverse colpite dal Venezia. Alla fine qualche occasione anche per l'Atalanta con Krstovic, ma alla fine poi il risultato non si è smosso e non sono arrivati gol nella ripresa, quando secondo me sono state più occasioni che nel primo tempo.
1: È vero, ma tra l'altro insomma, portiamo a casa questo risultato così roboante di 3-1, sapendo però perché che, insomma, è un risultato che non racconta quello che abbiamo visto in campo questa sera. Abbiamo visto una bellissima Atalanta nella prima mezz'ora, però non può smettere di giocare come ha fatto nei 60 minuti successivi, perché insomma
0: il gol di Aino ha fatto riemergere antichi problemi dopo una mezz'ora dove la squadra era stata applauditissima e aveva non solo segnato 3 gol ma aveva convinto. Poi nel secondo tempo, ripeto, il Venezia avrebbe meritato molto di più, ha avuto le occasioni per riaprire definitivamente la partita, fortunatamente non le ha sfruttate. Devo dire che però anche l'Atalanta con Krstovic ha avuto almeno 2-3 situazioni per riuscire ad arrivare al gol. Un paio di volte è stato bravo Stankovic, che secondo me è stato addirittura chiamato forse più in causa dello stesso Carnesecchi.
1: Sì, devo dire che per assurdo avrebbe potuto finire con un punteggio larghissimo, anche se in campo abbiamo visto una sofferenza ben diversa.
0: La nota più negativa della partita sono i due infortuni, certo, capitati praticamente quasi nella stessa azione a Scalvini e Bellanova, che difficilmente, visto che sono due problemi muscolari, sicuramente non saranno in campo giovedì con il Paphos in conference, probabilmente anche domenica con il Milan, visto che mancano 6 giorni, difficilmente le avremo a disposizione.
1: Tra l'altro si aggiunge
0: all'emergenza che già c'è con Cotonou e Ian, come ricordavi, e quindi altri 2 giocatori che vanno in infermeria per quel che riguarda l'Atalanta. squadra che adesso va a fare il giro di campo con il Venezia che invece va sotto il settore ospiti.
1: Certo, rimane a 0 punti dopo 6 partite, situazione
0: adesso
1: complicata.
0: Chiamati dai loro tifosi, però ho visto il Venezia di sempre che avevo visto in televisione. Gioca bene, costruisce occasioni, però perde le partite, a volte le perde anche male, ma avrebbe meritato molto di più.
1: È vero, insomma, buon per noi, devo dire che insomma abbiamo capitalizzato i minuti in cui abbiamo giocato bene e in cui insomma si è vista che la differenza proprio tattica, qualitativa tra le due squadre era abissale, ma quando smetti di giocare poi diventa complicato riuscire a gestire questo genere di differenze.
0: Tanto il Venezia che viene chiamato a raccolta sotto il settore ospiti ad ascoltare le ramandine dei tifosi, sono tutte lì con le mani conserte ad ascoltare quelle che sono le lamentele dei tifosi.
1: Non sono scene che mi piacciono, devo dire, però insomma non è la prima volta che le vedremo e nemmeno l'ultima. Io direi che ci sentiamo domenica per la partita con il Milan
0: alle ore 18, qualche minuto prima, come sempre sulle frequenze di Radio Alta RTL 102.5.
1: Buona serata da Matteo De Santi
0: e da Luca Riscardi.
1: A domenica.
2: Atalanta diretta stadio. La radio cronaca. Spot. Tutti ci conoscono per questo. Massetti e sottofondi, pavimentazioni industriali e civili, pavimentazioni in resina e rampe in cemento. Ma noi di MCS siamo anche tecnologie innovative realizzate con oltre il 25% di materie riciclate. I massetti Green Mix e Green Light rispettano l'ambiente. MCSedilizia.it. Pavimentazioni per un futuro sostenibile. Treviolo. Spot. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Più di 40 anni di esperienza nella manutenzione di interruttori BT-MT. Affidati alla nuova CMME Bergamo. Manutenzioni qualificate, ricondizionamento interruttori, pronto intervento e verifiche termografiche. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Ad Osio Sopra, in via Termini 7C, 035 50 28 18. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo.
3: Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni e i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it.
4: Quando lavori in cantiere, ogni scelta conta. Per questo CSM affianca imprese, posatori e professionisti con materiali specifici, cartongesso di ogni tipologia, profili metallici, sistemi di fissaggio, vernici e soluzioni complete per facciate e cappotti. CSM consulenza tecnica sulla scelta dei sistemi costruttivi e preventivi chiari e consegna diretta in cantiere. Lavora meglio e senza sorprese. CSM Treviolo, via Dalla Chiesa 19C. Da più di 20 anni, soluzioni che durano.
2: Radio Alta Sport.
5: Ben ritrovati amici di Radio Alta, da Fabrizio Pirola e da Massimo Effendi in regia che curerà i prossimi collegamenti. Come sempre vi promettiamo di proporvi quelle che sono le analisi, le valutazioni dei due allenatori Sarri e Stroppa, i due calciatori che si presenteranno in sala stampa, partendo dal primo commento. Innanzitutto buon viaggio se siete già in macchina in questo momento, buon viaggio di ritorno a casa, mi raccomando, spero che non ci siano delle spiacevoli sorprese. L'Atalanta vince ma non convince. 2 punti con il Venezia, gol di Kessié e doppietta di Krstović. Questo è il commento di Roberto Vitali dalla redazione web del nostro quotidiano cittadino ecodibergamo.it, e credo che sia un po' l'argomento della serata. Ne stanno già discutendo nel salotto di Carlo Canavesi, Cesare Malnati, Angelo Zambetti e l'avvocato Attilio Belloli. Come sempre partiamo dal commento del direttore Zavier Jacobelli, vince ma non convince, ti piace come titolo, Zavier?
6: No, onestamente no, perché questa può essere la partita della svolta, perché è una partita che l'Atalanta nei primi 30 minuti ha disputato, a mio avviso, la migliore mezz'ora dall'inizio della stagione. Poi quando vai sul 3-0 è normale anche che subentri un rilassamento psicologico. Ma nella ripresa è vero che il Venezia, peraltro, merita soltanto applausi, perché francamente non si capisce come questa squadra sia ancora a 0 punti in classifica, perché ha mostrato un gioco di qualità e degli interpreti di qualità, a partire da Adams, a Yeboah, insomma tutto un collettivo che certamente avrebbe meritato miglior fortuna, perché ha colpito due pali, un gol è stato annullato per fuorigioco, ma anche l'Atalanta ha avuto diverse occasioni per portarsi sul 4-1. Bisogna fare i conti anche con l'avversario. Io credo che da questa partita si ricavi l'impressione che stia accelerando la squadra nell'assimilazione del gioco di Sarri, perché la prima mezz'ora è stata da manuale. È l'Atalanta che ovviamente Sarri si augura di vedere sempre, ma è evidente altrettanto che c'è il valore dell'avversario, perché ripeto, francamente suscita meraviglia vedere la composizione classifica attuale del Venezia, che meriterebbe molto di più. Dall'altra parte invece c'è un Atalanta che ha mostrato un grande Bellanova, e l'auspicio qual è? Che non ci siano conseguenze determinate dalla sua uscita anzitempo, così come quella di Scalvini, ma è altrettanto evidente che questa sia una squadra che abbia fatto notevoli progressi. Se io ripenso alle prime uscite stagionali e alle ultime tre sconfitte consecutive, qui di grande positivo aspetto c'è quello di una vittoria che è di fondamentale importanza.
5: Ecco, un 3-1 che lascia un po' di strascichi, perché abbiamo, come giustamente ricordato, Bellanova e Scalvini che sono usciti quasi in contemporanea, e poi l'ingenuità di Elmas proprio nel finale, che sicuramente sarà squalificato.
6: Beh, d'altra parte quel fallo era nettamente l'espulsione, peraltro in un contesto che non richiedeva un'entrata così dura, così violenta.
5: Nella metà campo poi del Venezia, cioè.
6: Sì, evidentemente è stato tradito da un eccesso di foga, di generosità, però è stato un errore questo che doveva essere, ed è stato giustamente sanzionato.
5: Ecco, l'interrogativo che si pongono, immagino, anche coloro che ci stanno ascoltando, sono in macchina, grazie mille per il privilegio, come dici tu, che hanno la bontà di seguirci. Cioè, questa Atalanta deve ripartire dal 4-2-3-1 o ritornare al dogma sarriano visto poi nel finale del 4-3-3?
6: Ma sai, dogma fino a un certo punto, perché Sarri ha dimostrato, secondo me, molta saggezza nel cambiare l'assetto tattico della squadra dall'inizio della partita. È chiaro che abbia reso al meglio l'aspetto iniziale dell'incontro, ma perché le valutazioni le farà lui, anche perché tra 72 ore la squadra torna in campo in conference. Però è evidente che questo passaggio ad un nuovo modulo abbia consentito alla squadra di giocare meglio, di rendere meglio, anche perché Krstović è particolarmente bene.
5: Io ti ringrazio, direttore, aspetto come sempre il tuo commento social da inoltrare agli amici. Grazie mille, buon lavoro, e poi noi ci vediamo a Tutto Atalanta News sabato per presentare la gara contro il Milan. Buona serata e buon lavoro.
6: Grazie a voi, buona serata.
5: Grazie mille a Zavier Jacobelli. Io vi riporto, in attesa del commento di Cesare Zapperi, il commento di Roberto Belingheri, che è l'amministratore poi di Corner, lo potete leggere tutti quanti, sono abbonati a Corner, che seguono la community all'interno di Facebook. 3 punti, buona mezz'ora, poi il buio. Io, come si suol dire, non voglio entrare nel merito, però credo che ci sia tanta verità. Cosa ne pensa Cesare Zapperi di questo buio che ci ha veramente attanagliato dal 30° del primo tempo? Punto di domanda, benvenuto Cesare.
7: Buonasera a voi, eccomi reduce dallo stadio, che insomma si è congedato dalla partita, non proprio felicissimo nonostante il risultato nettamente positivo, ma di positivo forse stasera c'è solo il risultato e poco altro, perché la prestazione non si può certamente dire brillante. Ecco, la prima mezz'ora e poi dopo la squadra si è spenta davvero la luce. C'è stato qualche lampo nel secondo tempo, un paio di occasioni, però Venezia ha preso due pali, un incrocio dei pali e un palo, e poi ha avuto altre occasioni che si sono mangiate, e comunque ha giocato il secondo tempo tutto all'attacco, l'Atalanta è stata in difesa e cercava di reagire in contropiede. Non mi sembra che siano stati fatti dei grandi passi avanti.
5: Ecco, sei più realista del re. Devo dire che guardando la partita sono rimasto veramente un po' scioccato dal secondo tempo, e poi mi sono immedesimato in un tifoso lagunare. Cioè, a un certo punto ho detto, ma io se fossi un tifoso del Venezia mi butto in laguna e bevo un po' d'acqua, perché su quattro cross hanno avuto l'opportunità di segnare di testa con i loro giocatori completamente soli. Ho visto l'espressione di Stroppa che ha detto, ma come fanno questi? Vanno apposta?
7: Sì, hanno avuto occasioni enormi e le hanno sprecate tutte, poi hanno preso appunto due legni, quindi
5: una traversa clamorosa. Ma sui cross loro hanno staccato di testa, li abbiamo contati, a Massimo Effendi, quattro volte in ottima posizione, sì, e non hanno mai centrato la porta.
7: Esatto. Sì, comunque adesso al di là delle occasioni, anche comunque il Venezia, che ha perso 6 partite su 6, comunque ha giocato un buon secondo tempo, una parte finale del primo tempo. L'Atalanta invece ha giocato mezz'ora ed è stata avvantaggiata dal fatto che in 6 minuti ha fatto 2 gol per pasticci difensivi del Venezia, peraltro non per particolari meriti suoi. Quindi, se vogliamo, come dire, noi, ti ricordi in settimana ci siamo sentiti per tutta Atalanta News, io ti avevo detto che l'importante di questa partita era vincere, soprattutto, no? L'importante era partire la serie di partite una dietro l'altra con una vittoria, e questo è l'aspetto positivo, perché comunque ti tiene il morale buono. Dopodiché però il passo successivo è chiedersi se davvero sono stati fatti dei progressi, e da questo punto di vista secondo me i progressi non si sono fatti. Cioè, questa è una squadra ancora che non ha una sua fisionomia, non ci sono giocatori che non si spiega. Per esempio questo Elmas, che è riuscito a fare quella colossale sciocchezza nelle finali di partita, si è fatto buttare fuori per un fallo inutile su una partita già finita, e che però anche durante la partita ci si è chiesti di dove fosse. Rowe è un altro che è costato 40 milioni e uno dice, ma 40 milioni per che cosa? Perché non... cioè, questo è il giocatore che è costato di più nella storia dell'Atalanta, e al di là di ciondolare per il campo, sinceramente non lo vedo fare. Che sì, ha fatto un ottimo primo tempo, è veramente stato una colonna, dopodiché per lui, è calata completamente tutta la squadra. E Gaetano è missing, è il primo acquisto di questa estate, è rimasto in banchina, è stato messo nell'ultimo quarto d'ora. Cioè, ci sono tanti punti di domanda, il dopo sosta non ne ha dissolto neanche uno.
5: Ecco, anche perché giocheremo giovedì alle 21 col Paphos, poi andremo alle 18.
7: Quello è poco più che un allenamento, dai, non gli carichiamo.
5: Beh, la prima mezz'ora col Venezia sembrava un allenamento, poi hai visto. Cosa è accaduto, però ti stavo dicendo. Probabilmente non avremo neanche due stopper centrale, perché Scalvino è uscito infortunato. Bellanova penso che sarà valutato. Cola ha fatto lo stopper poi nelle battute conclusive, per cui in questo caso non lo so.
7: Quindi poi un altro limite del mercato, dove non si è voluto prendere un difensore in più. È stato detto e ripetuto per tutta l'estate che serviva un difensore in più, e invece si è preso solo il Christensen e basta, e dopodiché arrivano gli infortuni, questo di Scaldini, e la Tanta dovrà fare i salti mortali per difendersi. Quando si danno le etichette di grandi maghi del mercato, grandi maestri, bisognerebbe avere un profilo un po' più basso, perché io di maghi non, non lo vedo in giro e non lo è neanche Giuntoli, perché ripeto, da quello che ho visto fino a Gaetano, io credo che troverà pochissimo spazio d'ora in avanti questa squadra, perché che sì, è il titolare fisso e lui al limite lo sostituirà qualche volta, e questo è stato il primo acquisto. Rogo, lo ripeto, 40 milioni, se valeva 40 milioni Rogo, allora non so cosa altri giocatori possono valere. Elmas è un altro che gira la vaga per il campo, i difensori non ci sono, tira tu le somme, io non ce la faccio.
5: Va bene, non è facile tirarle. Cesare, non ho ancora letto il tuo commento social, non so se lo farai.
7: Il commento è solo quello che sto facendo te adesso.
5: Va bene, è un'esclusiva che ci offri a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta. Senti, io ti strappo in diretta poi l'appuntamento a tutto Atalanta News. Oggi ti ho chiamato, ma sarai stato impegnato con il Corriere
7: impegnato
5: della
7: con
5: Sera.
7: Ho dovuto seguire la Premier a Milano oggi. Quindi
5: addirittura.
7: Qualche impegno di lavoro, sì.
5: Come da tradizione, insomma, come da quasi d'obbligo, se vogliamo, la Premier, seguire la Premier.
7: Vabbè, mi tocca lavorare anche a me. Comunque ci sentiamo, giovedì potremmo sentirci.
5: Va bene, allora strappiamo in diretta questo appuntamento. Grazie mille Cesare, buona serata.
7: Buon lavoro a tutti voi, buona serata.
5: Allora, Cesare Zapperi, ospite a tutto Atalanta, domani avremo Dino Nippali a commentare la partita, in attesa dei protagonisti e di sentire anche Gigi Riva, Marilena Galli, Demetrio Tasca, pubblicità.
2: Radio Alta Sport. Spot, spot. Tutti ci conoscono per questo. Massetti e Sottofondi, pavimentazioni industriali e civili, pavimentazioni in resina e rampe in cemento. Ma noi di MCS siamo anche tecnologie innovative realizzate con oltre il 25% di materie riciclate. I massetti Green Mix e Green Light rispettano l'ambiente. MCSedilizia.it. Pavimentazioni per un futuro sostenibile. Treviolo.
8: Perché scegliere auto antincendio? Per l'antincendio, l'antinfortunistica, la segnaletica ed i servizi. Per l'assistenza tecnica immediata, per corsi di formazione antincendio professionali, per il giusto rapporto tra qualità e prezzo. Le aziende che puntano al futuro hanno scelto auto antincendio. Antincendio, antinfortunistica, segnaletica, servizi. A Mozzo in via dell'Industria 3. Visita il sito internet autantincendio.it per ottenere maggiori informazioni. Auto antincendio, dal 1980, al servizio della vostra sicurezza.
9: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
10: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
9: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
10: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
9: Vinci con Conad.
10: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Radio Alta Sport.
5: Io immagino che Gigi Riva, il nostro giornalista scrittore, sarà particolarmente arrabbiato con se stesso, perché aveva garantito un bel 3-0 nell'intervallo, gli avevamo dato un bonus e aveva detto bah, finirà con 3 gol di scarto. Com'è finita la partita, caro Gigi? Benvenuto ancora.
11: Allora, io sono molto arrabbiato, non tanto perché, intanto buonasera a te, buonasera a tutti i radioascoltatori. Io sono molto arrabbiato non tanto perché ho detto 3-0 ed è finita 3-1 e non ci sono stati 3 gol di scarto. Io sono arrabbiato perché nel secondo tempo ho visto una squadra indecente. Cioè, noi dobbiamo avere il coraggio della verità. Il Venezia nel secondo tempo sembrava il Real Madrid. Ha preso 2 pali. Ha avuto due traverse per l'esattezza, un gol annullato per 1 millimetro, 2 parate decisive di Carnesecchi e ha dominato la partita. Allora, dominato la partita, ma in una maniera che mi è sembrata raccapricciante, soprattutto perché avevano più fame, avevano più voglia di vincere, erano sempre primi su tutte le palle vaganti, e questo non è da Atalanta. Ho visto una squadra intimorita, ho visto una squadra che gioca con questi passaggini di 3 metri in mezzo all'area, che spesso hanno favorito di dare la palla a loro sulla tre quarti, perché bisogna rispondere a qualche diktat per cui se non fai il triangolo perfetto, nonostante ce ne hai addosso 3, sembra che altrimenti è una bestemmia. Io credo che dobbiamo sperare che accanto a quei primi 30 minuti davvero favolosi, perché 30 minuti 3-0 dominavi la partita, tutto mi sarei aspettato di dirti queste cose al 90esimo. Ma siccome appunto amicus Plato set magica amica veritas, amico Platone, ma più ancora amica la verità.
5: Ho sentito un crash, uno è uscito di strada dopo questa tua citazione.
11: Vabbè,
5: gli amici di Ponte San Pietro del Bar Stadio, tutto a posto, state guidando.
11: La verità è più amica di Platone, ok, questa è la traduzione di questo detto latino, e la verità mi fa dire che purtroppo abbiamo assistito a un secondo tempo davvero raccapricciante, ma era raccapricciante per la maniera, poi d'accordo, vincevamo 3-1, loro dovevano attaccare, ma tu non potevi essere così impotente davanti a una squadra che è ultima in classifica, che le aveva perse tutte, e subirla in questa maniera.
5: Però avevamo parlato di pazienza, prima avevamo in collegamento Cesare Zapperi, che ha lanciato questo ritornello, questo refrain della pazienza. Ne avrà, poi lo sentiremo, mi auguro, Maurizio Sarri ancora, dopo aver visto una squadra dominare per 30 minuti e poi quasi fermarsi, quasi bloccarsi, concedere di tutto e di più,
11: ma al Venezia. Si è fermata, era una squadra senza garra. Io vorrei usare un termine più robusto che definisce gli attributi maschili, ma lasciamolo perdere, perché siamo ancora in fascia protetta a quest'ora. Siamo una squadra senza attributi, siamo una squadra che sembra che nel secondo tempo sembrava che la vittoria dovesse arrivarci per diritto divino, perché avevamo fatto 3 gol nei primi 30 minuti. Non è così, non è così nemmeno con l'ultima in classifica davanti 3-0, un 3-0 che, attenzione, merito al Venezia, un 3-0 che avrebbe fiaccato un elefante, perché c'è il 3-0 al 30esimo a Bergamo contro l'Atalanta, dove vai? E invece hanno fatto il 3-1 su un errore clamoroso della nostra difesa e hanno costruito un secondo tempo di occasioni, di volontà, persino al 90esimo, ci hanno creduto. Ecco, la cosa vera è questa, cioè gli avversari ci credono, noi a un certo punto in poi non ci crediamo più, e credo che sia meglio dirsi la verità, come ti dicevo, proprio per non cadere negli equivoci. Io la difesa, il fatto che difendiamo a 4, no? Una volta difendevamo a 3, che poi significa difendere a 5 in realtà, perché copri le ali. Hai visto quante volte loro sono andati a un cross facile perché noi avevamo...
5: Io l'ho detto prima con Cesare,
11: così sguarnite,
5: se fossi un tifoso del Venezia avrei tagliato la testa a qualche calciatore, perché 4 volte, le abbiamo contate con Massimo Effendi, potevano colpire in porta e invece di testa hanno mandato il pallone fuori, cioè sono errori veramente elementari da GM di Ponte San Pietro,
11: grazie al fatto che dalle ali estreme, sia a destra che a sinistra, piovevano continuamente palloni, perché noi a 4 evidentemente ancora non siamo capaci di difendere.
5: Ecco Gigi, senti un po', allora, questa pazienza secondo te, poi sentiamo anche Diego Zanchi se è possibile, Massimo, grazie mille, lo dico alla regia, cioè siamo partiti con il 4-2-3-1,
11: sì.
5: Poi siamo ritornati nel finale al 4-3-3,
11: entrato Gaetano,
5: esatto, io sono curioso di sentirlo, Maurizio Sarri, portate pazienza, lo dico anche all'amico Savi Manzolini, a Gigione che sono in ascolto, Italo Lady, con calma vi proporremo tutto, però cosa può dire, tu sei uno scrittore, Gigi, puoi leggere forse nella testa del nostro comandante, cosa potrà dire Maurizio Sarri?
11: Dirà che ha visto dei progressi, che soprattutto nei primi 30 minuti la squadra lo ha molto soddisfatto, cosa che aveva soddisfatto in realtà tutti noi, e quindi questo lo potrà dire, potrà anche dire, anche perché Sarri è tutto meno che una persona che non la vede, la verità, la vede.
5: La verità vera.
11: Nella famosa intervista che abbiamo citato anche oggi non si è tirato indietro, ha detto che era ora di finirla con gli ali. Insomma, è una persona onesta, quindi penso che lui abbia la nostra, dopodiché non potrà dire le cose estreme che diciamo noi, noi le possiamo dire perché non siamo Sarri e non siamo l'allenatore dell'Atalanta, lui edulcorerà le parole, cercherà di usare degli eufemismi, ma vedrà che sostanzialmente dirà questo, perché è sotto gli occhi.
5: Non può dire altro, non può dire altro. Abbiamo intanto intercettato e coinvolto anche Diego Zanchi. Io mi sono salvato perché Diego, guarda che Gigi Riva ha pronosticato 3-0, per cui in questo caso Diego, hai capito, me ne lavo le mani, come si suol dire.
12: Gigi 3-2, quindi di fatto ci
11: quindi siamo, sì, tu avevi detto 2-0 infatti.
12: Esatto.
5: Gigi però ti ha posto un bel interrogativo, caro Diego, magari già sono arrivati dei tifosi dallo stadio lì alle stagioni, e qual è l'umore, qual è il tuo umore dopo una gara che veramente non mi sarei immaginato, sul 3-0 sembrava una passeggiata, quasi un allenamento nel secondo tempo, ma cos'è successo?
12: Purtroppo io lavorando non l'ho visto, la vedevo a spizzichi e bocconi, di scuro il risultato è molto bello, piacevole, ho visto due pali da parte del Venezia, ma quello che mi ha entusiasmato, vedevo che c'era una volontà, una voglia di vincere forte, spazi corti, aggressività, per cui
5: hai capito, perché poi, caro Gigi, Diego Zanchi è normale, perché mi hanno scritto in tanti, mi hanno detto guarda che abbiamo vinto 3-1, però le chiavi di lettura sono molteplici, una è quella di Gigi Riva, una è quella di Cesare Zapperi, una è quella di Xavier Iacobelli e poi c'è quella di Diego Zanchi, che vede lavorando 3-1 ed è contento, hai capito?
11: Ma se io non avessi visto la partita, dicono 3-1, sono felicissimo. Per come l'ho vista, sono felice per il risultato, evidentemente, che grazie a Dio fa morale, fa classifica, fa tutto e ci permette di respirare un po', però se tu mi dici, sì, oltre alle cose positive che abbiamo già sottolineato, se oggi ho visto più cose positive o più cose negative, se faccio una linea alla fine del 90esimo, dico le cose negative sono
5: adesso
11: più.
5: Ti dico una cosa per cui brindare, Diego, tra poco verrò a trovarti, che abbiamo recuperato due punti sul Como, due punti sulla Roma, due punti sulla Juventus e due punti sul Milan, l'ha sottolineato anche Roberto Belingheri oggi sull'Eco di Bergamo, ecco.
11: Sai come si dice a Roma?
5: mi spavento Gigi, come si dice a Roma?
11: Si dice ci consoliamo con l'aglietto.
5: No, ripetila perché è bella, magari ci sono dei tifosi romanisti giallorossi come tuo figlio Tito all'ascolto. Ci consoliamo con
11: mio figlio Tito è a Buenos Aires in questo momento, quindi comunque sta tornando dalla Bolivia in Argentina, va bene. No, a Roma si dice, quando uno si accontenta di poco, si dice se consoliamo con l'aglietto.
5: Vabbè, allora portiamo a casa i tre punti. Io, Gigi, ti ringrazio.
11: Buona serata a tutti.
5: Allora, Diego, io voglio una pizza, ecco, non è che mi voglio consolare, voglio una buona pizza, mi raccomando.
12: Sì, guarda, per te quello che desideri. Siamo pronti a tutto.
5: Grazie mille, salutami tutto lo staff e ti auguro buon lavoro. Dai un bacione a
12: Grazie,
5: Elena.
12: A presto.
5: Grazie mille anche a Diego Zanchi. Adesso sentiremo i tifosi presenti allo stadio. Intanto vedo Elisa Cucchi che sta commentando la partita con l'avvocato Belloli, con ovviamente il conduttore Carlo Canavesi, con Cesare Malnati e con Angelo Zambetti, con cui condurremo, ve lo ricordo, mercoledì ritorna anteprima, in questo caso anteprima che riguarda la nostra competizione, la Conference League, il prepartita contro il Paphos di giovedì alle ore 21. Però vorrei ritornare su quanto ha scritto appunto il vice capo redattore dell'Eco di Bergamo. Vado a recuperare la pagina di Facebook di Corner, perché ci sono 26 commenti e 53 mi piace. 3 punti, buona mezz'ora, poi 3 punti veramente, poi il buio. Duilio Foresti scrive: tutto il secondo tempo a difendersi contro l'ultima, che pena. Nel secondo tempo letteralmente dominati, scrive Mauro Pezzotta, un pareggio non sarebbe stato uno scandalo. Impauriti e schiacciati per un'ora, scrive Ivan Boschini. Devo dire che le critiche sono pesanti, cosa no, ne sono, pensa?
13: Sono vere, non sono pesanti, sono vere.
5: Cioè intervieni, non ti posso neanche introdurre, Demetrio, cioè ormai a ruota libera. Vere.
13: Tu mi hai tirato fuori le parole di bocca, quello che hai detto adesso ti l'avrei detto anch'io, uguale preciso. Sono vere, abbiamo qua una squadra di bidoni. Il primo l'allenatore in panchina.
5: Adesso non esageriamo.
13: Non è stato capace neanche di fare la preparazione a questa squadra qua, nel secondo tempo è scoppiata. E mi ricordo le partite che andavamo a giocare a Roma con la Lazio, il secondo tempo scoppiava sempre quella squadra lì. E lo stesso facciamo noi.
5: Hai studiato la Lazio fino in fondo, caro Demetrio Tasca.
13: No, ho studiato le partite che ho visto, ne ho viste tante, perciò mi ricordo quelle partite lì che
5: l'allenatore, cioè, vinciamo 3-1 invece di festeggiare con un piatto di scarpinoce. Ti ringrazio Betania e Rosana, lo sai che è innamorata dei tuoi scarpinoce, Betania. Ma ti sento imbufalito, Marilena, chiamami un farmacista, pronto, per cortesia.
14: Pronto.
5: Marilena, ma hai sentito?
14: Auguri.
5: Beh, innanzitutto grazie per i tuoi... Allora, scusatemi, sentiamo Stroppa. Io se fossi Stroppa avrei un diavolo per i capelli che non ho.
15: Così negativo.
16: Beh, molto semplice. Credo che la prima azione dal calcio d'inizio al tiro di Yeboah e il tiro di Basic sicuramente dava l'impressione che noi fossimo con l'approccio giusto. Infatti è quello che poi sicuramente nella seconda parte della gara la squadra ha mostrato. Mi spiace aver preso gol il primo e il terzo con palleggi leggeri, quindi abbiamo sicuramente prestato il fianco all'Atalanta, che chiaramente ti concede davvero poco nelle occasioni che può creare. Siamo andati sotto poi del 2-0 su un blocco, su calcio d'angolo, su palla inattiva, dove sicuramente siamo stati ingenui, sapevamo, abbiamo provato, ma purtroppo 2-0 dopo 7 minuti mi pare, era difficile rimetterla in piedi. Da lì sinceramente ne è nata un'altra partita, meno dominante come è stato il secondo tempo di assoluto livello. Non basta, perché poi le occasioni che abbiamo avuto non siamo stati bravi, al di là delle due traverse, al di là dei due gol davanti, due giocatori nostri davanti al portiere avversario, non siamo stati bravi a rimetterla in piedi, perché poi sul 3-2 si apriva una partita probabilmente anche migliore rispetto a quello che abbiamo fatto. Purtroppo paghiamo delle ingenuità e purtroppo non siamo così bravi sotto porta di fare gol.
17: Buonasera mister. Buonasera. Beatrice Maier, TG Plus e Notizie Plus. Le volevo chiedere, cambia qualcosa nella sua testa, nella sua mente dopo questa, purtroppo va detto, ennesima sconfitta?
16: In che senso?
17: Cioè a livello mentale, di atteggiamento suo?
16: No, io atteggiamento è quello di poter lavorare. Io ho delle risposte quotidiane, l'ho detto ieri alla vigilia, l'ho detto oggi nel prepartita, lo ridico anche adesso, perché sinceramente a me la squadra è forte, è competitiva. Non mi capacito che ci possano essere errori così gratuiti, sia sotto porta nostra che sotto porta avversaria. Purtroppo è la fotografia non soltanto di questa sera, ma di queste 6 partite che abbiamo giocato. Ci sono state altre partite dove abbiamo commesso sicuramente meno errori, che abbiamo pagato e dove abbiamo anche creato di più, ma mi sembra che la squadra sia viva. La squadra sta oltretutto recuperando giocatori importanti e io sinceramente vado a memoria, ma addirittura 10-11 giocatori nel fare la squadra assenti diventa difficile essere competitivi. Ho detto anche ieri che oggi sicuramente avremmo avuto una prestazione migliore rispetto al solito, secondo tempo sicuramente è quella risposta. La squadra sta recuperando giocatori importanti, ne abbiamo altri due o tre fuori, mi riferisco a Busio e a Belacocia, ma la squadra si allena alla grande. Mi spiace dirvi questo, perché poi se la fotografia è combinare gli stessi errori e non riuscire a incidere, non portare a casa punti, assolutamente mi dispiace. Se mi dice a livello mentale come sto, sicuramente deluso da quello che è il risultato, ma sicuramente convinto che questa squadra qua possa assolutamente rispondere nell'immediato futuro nel modo giusto.
15: Martucci Gazzettino. È una partita molto simile a quella che si è vista a Frosinone, tutto sommato, dove la squadra è andata in difficoltà quando è
5: allora
15: stata
5: Massimo, possiamo interrompere la conferenza stampa?

0: ma anche il gol, anche sul gol che abbiamo preso, è sempre il solito cross sul secondo palo dove non c'è mai nessuno e si prende sempre gol lì.
1: Allora ti dico che Demetrio Tasca è particolarmente arrabbiato, neanche quando l'Atalanta perde l'ho sentito così indignato. Quali sono le motivazioni? Quali sono? Dai Demetrio, 3-1. Diego Zanchi prima ha detto, ho visto il risultato, 3-1, abbiamo recuperato 2 punti alla Roma, alla Juventus, al Milan, al Como.
2: Ti rammento solo che quando c'era il gas, sul 3-0 non ci fermavamo come abbiamo fatto oggi. Andavamo avanti a segnarne anche 4, 5, 6, 7. Quello era giocare a calcio, non quello che abbiamo visto questa sera.
1: Io ricordo che c'era anche l'impero romano, se vogliamo ricordare.
0: E poi non nel primo caso.
1: No, se vogliamo parlare di storia, ricordo che l'impero romano arrivava in Egitto, hai capito? Cioè eravamo conquistatori, abbiamo fatto la guerra punica, cioè. Noi dobbiamo guardare l'attualità. Io credo che se dobbiamo sempre guardare al passato non ne usciamo più, caro Demetrio, ma te lo dico.
2: Sì, certo, avevamo un grande mister in panchina, no? Non questi mister che valgono poco o niente. Tutti tre.
1: Allora, i mister li possiamo discutere. Però io lo chiedo a te, lo chiedo a Marilena, lo chiedo a coloro che hanno la bontà di seguirci. Scusatemi, fammi finire la domanda, preside.
3: Scusa.
1: Preside, sei a scuola, tu sei la preside, io sono l'alunno.
3: Ecco.
1: E adesso cambiamo i ruoli. Abbiamo letto la formazione, abbiamo letto la panchina, Mario Pasalic è in panchina, giusto?
3: Sì.
1: Scamacca in panchina, è entrato nelle battute. È entrato Scamacca, poi adesso.
2: Non
1: è entrato, va bene, sono andato anch'io nel pallone. Cioè, abbiamo un organico. Che non lo so, sento tutte le trasmissioni possibili e immaginabili e dicono ma l'Atalanta è un organico, qualcuno dice superiore alla Juventus addirittura, superiore alla Roma.
2: Quello dei dubbi.
1: Va bene, Demetrio dei dubbi. Però Marilena, poi arrivano prestazioni in cui per mezz'ora sei alle stelle, per il resto della partita dalle stelle alle stalle.
2: Sì.
3: Allora, a me è la vero. Cosa che è piaciuta meno è il fatto che non riuscissimo a recuperare un pallone, che ci facessimo portare via tutti, perché il Venezia ha giocato con una grinta decisamente superiore alla nostra e io mi domando cosa ci facciano a 0 punti, perché è una bella squadra, almeno da quello che abbiamo visto stasera. Non mi capacito come Krstović, che a un certo punto, poverino, cammina perché ha corso tutta la partita e dobbiamo lasciarlo ancora lì. Cioè ci sono dei cambi. Io forse penso che questi ragazzi, a forza di pensare agli schemi, a un certo punto si perdano.
1: Beh, quello che poi ha detto nell'intervista a Piero Vailati sull'Eco di Bergamo.
3: Sì?
1: Certo, lui ha detto la squadra deve avere degli schemi ben definiti fino alla tre quarti di campo. Poi in attacco spazio alla fantasia, però se la fantasia è far 3 gol del genere, tranne quello di Chessy, bello scavetto, Krstović, l'ha detto Stroppa, ha detto ma abbiamo studiato 3 mesi di fila il piazzamento sui calci d'angolo e poi lasci Krstović colpire solo di testa, il terzo gol è stile Jalappas Band.
3: Perché come hai detto tu, noi abbiamo dei giocatori veramente validi, se gli capita l'occasione, tolto Krstović quello che ha sbagliato verso metà del secondo tempo, se gli capita l'occasione il gol lo fanno, a differenza loro.
1: Beh, loro, te lo ribadisco per l'ennesima volta, bisognava tagliargli la testa a qualche giocatore veneziano, perché 4 volte davanti a Carnesecchi completamente soli hanno colpito fuori il pallone, cioè hanno colpito la seconda poi veramente clamorosa, c'è stato il gol annullato per un fuorigioco millimetrico
3: che nessuno ha visto
1: e noi caro farmacista penso che non avremo né Bellanova e neppure Scalvini, oltre a Elmas.

0: che ha commesso un'ingenuità, dai.
1: Sì, assurda, un'ingenuità assurda. Bellanova, secondo me, oggi ha fatto una grandissima prestazione.
0: Migliore in campo per me, migliore in campo.
1: E Scardini invece l'ha bucata 3-4 volte, tant'è vero che il gol in fuorigioco annullato e altre due galoppate che hanno fatto da soli davanti a Carresecchi, l'ha bucata lui più volte. Però ho visto che è andato direttamente negli spogliatoi, tra l'altro, io quando
0: è
1: uscito.
0: Sì, perché hai visto che è caduto, non lo so, cercheremo di scoprire poi se Maurizio Sarri ci dirà qualcosa, perché... Non la vedo bene, non la vedo bene, perché Cola ha dovuto fare lo stopper. Iena non recupera, c'è solamente Christensen a questo punto come difensore centrale.
1: A meno che facciano salire Obrić.
0: Vabbè, ma fai debuttare Obrić in conference e poi vai a Milano con Obrić.
1: Quello è il problema.
0: Non lo so. Intanto, ragazzi, vi saluto. Vi saluto perché è arrivato Maurizio Sarri. Buona serata.
2: Arrivando tre sconfitte di fila dalla sosta più lunga di sempre. Le chiedo un commento sulla partita e come si spiega dopo la prima mezz'ora arrembante che avete fatto, una flessione come quella nel secondo tempo, visto che avete rischiato e subito tantissimo.
3: Noi abbiamo fatto un primo tempo di alto livello, di grande ritmo, di pressione alta, con continue palle gol. L'unico peccato del primo tempo è che abbiamo subito gol in un momento della partita in cui potevamo facilmente non subirlo. Non so poi se per le nazionali o perché anche noi abbiamo lavorato molto con i ragazzi che non erano in nazionale in questo periodo, i ritmi alti del primo tempo, se abbiamo pagato qualcosa dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale. La realtà è che abbiamo smesso di andare a prenderli nella loro metà campo e, come sempre succede, questi sono avversari che se guardi i punti c'ha un'idea sbagliata, perché io l'ho visto quasi tutte le partite di loro e loro queste difficoltà che hanno creato a noi in certi momenti della partita l'hanno creato a tutti. E quindi siamo andati a pagare un po' quello. Siamo diventati sporchi nell'uscire, perché poi nel secondo tempo, lasciando la supremazia a loro, ogni palla riconquistata poteva essere un'occasione per andare in porta. Infatti anche nel secondo tempo le 4-5 palle gol abbiamo avuto, però poi nel finale abbiamo smesso anche di essere puliti nei primi 2-3 passaggi per trovare quegli spazi per ripartire.
4: Padre Chianarelli, Corriere dello Sport, volevo chiederle, oggi la squadra ha avuto quel momento in cui si è abbassato nuovamente, un aspetto che lei aveva già sottolineato nelle scorse partite, la preoccupa questa cosa oppure è fiducioso? Come ha visto la squadra, soprattutto in quel momento di difficoltà? Grazie.
3: Non è che l'ho vista malissimo neanche nel momento di difficoltà, per spirito di sacrificio, per quello l'ho vista bene, anzi nel momento in cui siamo rimasti in 10 ho visto che la squadra si è accesa proprio da quel punto di vista lì, grande disponibilità a sacrificio da parte di tutti. Visto i 30-40 minuti che abbiamo fatto oggi, dobbiamo aver coraggio, perché se noi riusciamo a portare quei 30-35 minuti a 60-70 minuti possiamo essere un problema per chiunque.
5: Buonasera mister, Matteo Brega, Gazzetta dello Sport. Buonasera, due domande rapide. La prima, come stanno Scalvini e Bellanova? E poi la seconda, un suo giudizio sulla scelta forse inopportuna di Elmas. Grazie.
3: Ma allora, Elmas non ha fatto apposta. Voleva uncinare il pallone, quando si ritrovava il piede a martello, l'altro nel passo aveva indietro il polpaccio, ma non l'ha fatta assolutamente apposta. Poi io ho visto l'immagine, mandano dai VAR all'arbitro, ma quella è moviola, non ha niente a vedere con il calcio vero e con il calcio giocato. Comunque lasciamo perdere, è andata così, poteva fare a meno di entrare sui 3-1 a 10 minuti alla fine in maniera, non ti voglio dire pericolosa, ma un po' sconsiderata. Bellanova penso perlomeno sia intuito che non sia niente di grave, ha un dolore su un gluteo, quindi penso non sia niente di grave. Vediamo Scalvini, perché il dolore di Scalvini ce l'ha su un flessore, quindi è da valutare.
6: Buonasera Sarri.
3: professore.
6: Eccomi.
3: Ciao.
6: Luca Cilli, Sport Italia, buonasera. Il passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1 è un qualcosa di abbastanza definitivo, comunque di prolungato nel futuro più immediato, o è solamente...
3: È talmente tanto definitivo, abbiamo fatto l'ultima mezz'ora in 4-3-3.
6: Sì, questo è vero. poi lo ha modulato nell'altro modulo. No, volevo più che altro capire se può essere riproposto dall'inizio.
3: È un'alternativa che abbiamo, abbiamo lavorato tanto anche sull'altro modulo, su questo ci stiamo lavorando. Abbiamo iniziato prima della sosta, poi purtroppo la sosta ci ha interrotto questo lavoro e abbiamo ripreso negli ultimi 2 o 3 giorni. È stato bello vederlo nei primi 35 minuti, era preoccupante quando la partita diventa completamente aperta, una palla con noi, una palla con loro, quello mi piace un po' meno, e quindi siamo tornati al 4-3-3, però è un'alternativa che sicuramente abbiamo e che sicuramente riproporremo.
7: Buonasera mister, Elisa Cucchi, Bergamo TV. Prima si è parlato di scelta inopportuna di Elmas chiaramente in campo, invece è stata una scelta super opportuna la sua a metterlo in campo. Vorrei fare un commento proprio su questo giocatore e anche sulla doppietta di Kristović, che ancora una volta è stato preferito a Scamacca.
3: Ma il differenziale di minuti fra Kristović e Scamacca in stagione è irrisorio, è veramente minimo. Stasera l'ho preferito a Scamacca per avere un po' più di profondità, visto che loro accettano nessun altro uno dietro senza essere neanche particolarmente veloci, quindi ho preferito avere un giocatore andare più in profondità davanti a De Hateler. Poi chiaramente giocando con un giocatore offensivo in più, la premessa era Elmas, che è un giocatore che ci può dare pressione ma ci può dare anche equilibrio, e l'ha fatto.
8: Buonasera mister, Giorgio Dusi, Bergamo News. Che cosa vi dà il 4-2-3-1 che non vi dà il 4-3-3 e viceversa? E poi anche una postilla sul gol, sul calcio piazzato, perché è proprio sembrato uno schema uscito molto bene.
3: Ma sai, ci dà il tentativo, visto nelle ultime partite noi avevamo alzato i palloni giocati in area avversaria, però senza riuscire a alzare il livello di pericolosità generale della squadra, quindi il tentativo era più che altro di trovare un livello di pericolosità più elevato. Chiaramente il rischio di perdere equilibrio c'era, quindi è ancora un modulo per noi da calibrare.
9: Sera mister, Filippo Di Santo, Tutto Mercato Web, complimenti per la vittoria. Oggi è andato in gol anche Frank Kessié, però è giusto dire che più del gol sia importante la sua personalità nei confronti dei suoi compagni, perché andare a motivare i compagni per un pallone recuperato, un'azione costruita, una buona azione difensiva, fa tanto dal punto di vista di questa personalità che ovviamente l'Atalanta deve sempre avere. Grazie.
3: Ma Franco è un ragazzo di questo tipo, è un ragazzo di umiltà, però poi quando si gioca è anche un ragazzo di personalità. Mi ha colpito molto a livello personale il carattere di questo ragazzo e l'atteggiamento di questo ragazzo fin dal momento in cui è arrivato. Te l'ho detto, un ragazzo che è contemporaneamente umile e di grande personalità è raro, e quindi ce lo teniamo stretto.
10: Prego. Buonasera mister, Alberto Porfi di Rugby Channel. Cosa le è piaciuto di più della partita, a parte i 3 punti, e se nelle scelte o nei cambi ha pensato un po' anche a giovedì?
3: Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra per essere propositiva, per giocare con coraggio, per giocare con entusiasmo nella prima parte della partita. Chiaramente non mi è piaciuto, abbiamo smesso di andare a prenderli alti, però potrebbe far parte di un percorso con il nuovo modulo che abbiamo provato, che o siamo padroni della partita o possiamo andare in difficoltà. Quindi vediamo se abbiamo la capacità di diventare padroni della partita più a lungo. Però al di là del modulo poi mi è piaciuto l'atteggiamento, perché con l'atteggiamento che abbiamo avuto nel primo tempo probabilmente avrebbe funzionato in qualsiasi modo. Era un'arma in più, poi non mi ricordo il resto.
11: I cambi se sono stati.
3: I cambi. Sicuramente se avessimo fatto il 4-1 in qualche contropiede sarebbero stati tutti in proiezione futura. E poi invece in una singola azione abbiamo perso due difensori, quindi abbiamo dovuto fare altre cose.
11: Ultime due veloci.
4: Buonasera mister, Massimiliano Bogni, l'Eco di Bergamo. Anche il direttore Giuntoli in estate ha parlato, tra i tantissimi cambiamenti di metodo di lavoro dell'Atalanta in questi mesi, anche a livello cardiaco, perché a livello tattico possiamo vederlo più o meno tutti il cambio di modulo, ma cosa significa cambiare la metodologia a livello cardiaco?
3: Che ha raggiunto lì, io penso sì, che si riferisca a qualche allenamento di tipo fisico, di tipo metabolico, non mi viene in mente altro. Se poi per cardiaco lui intendeva il cuore come espressione di coraggio e di altre cose non lo so. Però se me le estrapoli così e mi dici cardiaco e non di cuore, penso che sia un allenamento mirato alla funzionalità.
11: Ultima veloce.
12: Ciao mister, Fabrizio Carcano. Buongiorno, volevo chiederti di Rowe, che abbiamo visto ancora una volta in crescita rispetto alle ultime partite. Volevo chiederti anche questa sosta, averlo 3 settimane a Zingogna, quanto l'ha aiutato e quanto ti ha aiutato a inserirlo e a metterlo in condizione.
3: Sì, Rowe ha fatto bene per un'ora, poi si è assentato un attimino anche lui, cominciava a fare una fase difensiva blanda, una fase difensiva bassa, e questo mi fa pensare che abbia ancora molti margini di crescita.
11: Grazie.
3: Ciao.
0: Bene, abbiamo sentito Maurizio Sarri, come sempre molto onesto, anche se alcune considerazioni sinceramente potrebbero anche non essere condivise. Noi siamo in chiusura, grazie per averci seguito. Ritorniamo all'Eco di Bergamo con l'articolo di Roberto Vitali. L'Atalanta vince ma non convince, con il gol di Kessié e doppietta di Krstović. Domani commenteremo la partita con il vice capo redattore dell'Eco di Bergamo di Ronippali, per cui ringrazio in regia per il prezioso e fondamentale supporto Massimo Effendi. Come sempre ringrazio tutti coloro che hanno avuto la bontà di seguirmi. Noi ci risentiamo poi domenica sera, giovedì c'è anche la partita con il Paphos, ma noi non saremo in onda, ma ci sarà sempre Carlo Canavesi a commentare la gara. Noi qui da Radio Alta invece domenica sera a partire dalle ore 17 per Milan-Atalanta. Un abbraccio a tutti, buona serata.
13: Radio Alta Sport. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta.

la musica grande. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 23 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.